siamo qui per pregare insieme. Scrivi la tua intenzione di preghiera al nostro numero di WhatsApp che è il 329-55-33-241. Oppure puoi chiamare al nostro numero di call center gratuito che è lo 075-81-36-40. Accogliamo la vostra intenzione con amore e la presentiamo in preghiera, affidandolo al cuore di Dio e all'intercessione della Vergine Maria.

Novena San Carlo Acutis, dal 3 all'11 ottobre. 9 giorni di preghiera e di preparazione spirituale per riscoprire attraverso la testimonianza di Carlo la bellezza di un'amicizia autentica con Gesù Eucaristia, da lui definita la mia autostrada per il cielo. A cura di Monsignor Anthony Figueiredo, unisciti a Maria Vision dal 3 all'11 ottobre sul canale 255 del digitale terrestre, ore 8:30, ore 15, ore 22:30. San Carlo Acutis prega per noi.

Nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Amen. Mio Signore Gesù Cristo, vero Dio e vero uomo, mio Creatore, Padre e Redentore, per essere Tu chi sei e perché Ti amo sopra ogni cosa, mi pento con tutto il cuore di averti offeso. Propongo fermamente di non peccare mai più, confessarmi e compiere la penitenza che mi è stata imposta e allontanarmi da tutte le occasioni di offenderti. Ti offro la mia vita, le mie opere, le mie fatiche in riparazione di tutti i miei peccati. Confido che nella tua bontà e infinita misericordia li perdonerai per i meriti del tuo preziosissimo sangue e mi darai la grazia di emendare e perseverare nel tuo santo servizio fino alla fine della mia vita. Amen. Signore, apri le mie labbra e la mia bocca proclamerà la tua lode. Mio Dio, vieni a salvarmi, Signore, vieni presto in mio aiuto. Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo, come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen. Vieni, Spirito Santo, voglio purificare la mia anima per elevarla a Dio nel momento più sublime della preghiera. Concedimi la grazia di stabilire un dialogo eterno con il Creatore, vivendo in sua costante compagnia. Allontana da me, Spirito Santo, tutto ciò che contamina. Allontanami dalle seduzioni del mondo, perché la nostra parola sgorghi dall'intimo del nostro essere e perché la nostra esistenza si svolga in un clima di profonda calma e riflessione. Spirito Santo, accendi i nostri cuori nel santo amore di Dio. Io credo in Dio, Padre onnipotente, Creatore del cielo e della terra, e in Gesù Cristo, suo unico Figlio, nostro Signore, il quale fu concepito di Spirito Santo, nacque da Maria Vergine, patì sotto Ponzio Pilato, fu crocifisso, morì e fu sepolto. Discese agli inferi, il terzo giorno risuscitò da morte, salì al cielo, siede alla destra di Dio Padre Onnipotente. Di là verrà a giudicare i vivi e i morti. Credo nello Spirito Santo, la Santa Chiesa Cattolica, la comunione dei santi, la remissione dei peccati, la risurrezione della carne, la vita eterna. Amen. Nel primo mistero glorioso si contempla la risurrezione di Gesù dai morti. Ma l'angelo disse alle donne: «Non abbiate paura voi, so che cercate Gesù, il crocifisso, non è qui, è risorto come aveva detto. Signore, credo, ma accresci la mia fede». Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori, e non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria,

Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo, come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen. Maria, Madre di grazia, Madre di misericordia nella vita e nella morte, proteggici, Grande Signora. Sacro Cuore di Gesù, fa che ti ami sempre più. Dolce Cuore di Maria, siate la salvezza dell'anima mia. Beato San Giuseppe, accresci la nostra fede. O Gesù mio, perdona le nostre colpe, preservaci dal fuoco dell'inferno, porta in cielo tutte le anime, specialmente le più bisognose, della tua divina misericordia. Nel secondo mistero glorioso si contempla l'ascensione di Gesù al cielo. Questo Gesù che è stato di tra voi assunto fino al cielo, tornerà un giorno allo stesso modo in cui l'avete visto andare in cielo. Signore, portami con te nella casa eterna del Padre. Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome. Venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori, e non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te.
Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo, come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen. Maria, Madre di grazia, Madre di misericordia nella vita e nella morte, proteggici, Grande Signora. Sacro Cuore di Gesù, fa che ti ami sempre più. Dolce Cuore di Maria, siate la salvezza dell'anima mia. Beato San Giuseppe, accresci la nostra fede. O Gesù mio, perdona le nostre colpe, preservaci dal fuoco dell'inferno, porta in cielo tutte le anime, specialmente le più bisognose, della tua divina misericordia. Nel terzo mistero glorioso si contempla la discesa dello Spirito Santo su Maria Santissima e sugli Apostoli. Apparvero loro lingue come di fuoco che si dividevano e si posarono su ciascuno di loro. Ed essi furono tutti pieni di Spirito Santo e cominciarono a parlare in altre lingue come lo Spirito dava loro il potere di esprimersi. Signore Gesù, che il tuo Spirito Santo sia in me e che io sia in lui. Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori, e non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo, come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen. Maria, Madre di grazia, Madre di misericordia nella vita e nella morte, proteggici, Grande Signora. Sacro Cuore di Gesù, fa che ti ami sempre più. Dolce Cuore di Maria, siate la salvezza dell'anima mia. Beato San Giuseppe, accresci la nostra fede. O Gesù mio, perdona le nostre colpe, preservaci dal fuoco dell'inferno, porta in cielo tutte le anime, specialmente le più bisognose, della tua divina misericordia. Nel quarto mistero glorioso si contempla l'Assunzione di Maria Santissima al cielo. Chi è colei che appare come l'alba, bella come la luna e pura come il sole? Madre mia, tienimi nel tuo cuore amato. Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome. Venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori, e non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori,
adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo, come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen. Maria, Madre di grazia, Madre di misericordia nella vita e nella morte, proteggici, Grande Signora. Sacro Cuore di Gesù, fa che ti ami sempre più. Dolce Cuore di Maria, siate la salvezza dell'anima mia. Beato San Giuseppe, accresci la nostra fede. O Gesù mio, perdona le nostre colpe, preservaci dal fuoco dell'inferno, porta in cielo tutte le anime, specialmente le più bisognose, della tua divina misericordia. Nel quinto mistero glorioso si contempla l'incoronazione di Maria Santissima, Regina del Cielo e della Terra. Nel cielo apparve poi un segno grandioso, una donna vestita di sole, con la luna sotto i suoi piedi e sul suo capo una corona di 12 stelle. Madre mia, aiutami a perseverare fino alla fine. Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori, e non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te.
Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo, come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen. Maria, Madre di grazia, Madre di misericordia nella vita e nella morte, proteggici, Grande Signora. Sacro Cuore di Gesù, fa che ti ami sempre più. Dolce Cuore di Maria, siate la salvezza dell'anima mia. Beato San Giuseppe, accresci la nostra fede. O Gesù mio, perdona le nostre colpe, preservaci dal fuoco dell'inferno, porta in cielo tutte le anime, specialmente le più bisognose, della tua divina misericordia. Ave Maria, Santissima, Figlia di Dio Padre, Vergine Immacolata, prima del parto, nelle tue mani riponiamo la nostra fede, perché tu possa illuminarla pienamente, piena di grazia. Il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria Santissima, Madre di Dio Figlio, Vergine Purissima nel parto, nelle tue mani riponiamo la nostra speranza, perché tu la incoraggi pienamente, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, Santissima, Sposa di Dio Spirito Santo, Vergine Purissima dopo il parto, mettiamo nelle tue mani la nostra carità, perché tu la infiammi nel fuoco dell'amore divino. Piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, Santissimo Tempio e Tabernacolo della Santissima Trinità, Vergine concepita senza peccato originale.
Salve Regina, Madre di Misericordia, vita, dolcezza e speranza nostra, salve. A te ricorriamo, esuli figli di Eva, a te sospiriamo, gementi e piangenti in questa valle di lacrime. Orsù dunque, Avvocata nostra, rivolge a noi gli occhi tuoi misericordiosi e mostraci dopo questo esilio Gesù, il frutto benedetto del tuo seno, o clemente o pia, o dolce Vergine Maria. Prega per noi, Santa Madre di Dio, affinché siamo resi degni delle promesse di Cristo. Signore pietà, Signore pietà, Cristo pietà, Cristo pietà, Signore pietà, Signore pietà, Cristo ascoltaci, Cristo ascoltaci, Cristo esaudiscici, Cristo esaudiscici. Padre del cielo che sei Dio, abbi pietà di noi. Figlio redentore del mondo che sei Dio, abbi pietà di noi. Spirito Santo che sei Dio, abbi pietà di noi. Santa Trinità, unico Dio, abbi pietà di noi. Santa Maria, prega per noi. Santa Madre di Dio, prega per noi. Santa Vergine delle Vergini, prega per noi. Madre di Cristo, prega per noi. Madre della Chiesa, prega per noi. Madre di Misericordia, prega per noi. Madre della Divina Grazia, prega per noi. Madre della Speranza, prega per noi. Madre Purissima, prega per noi. Madre Castissima, prega per noi. Madre Sempre Vergine, prega per noi. Madre Immacolata, prega per noi. Madre Degna d'Amore, prega per noi. Madre Ammirabile, prega per noi. Madre del Buon Consiglio, prega per noi. Madre del Creatore, prega per noi. Madre del Salvatore, prega per noi. Vergine Prudente, prega per noi. Vergine Degna di Onore, prega per noi. Vergine Degna di Lode, prega per noi. Vergine Potente, prega per noi. Vergine Clemente, prega per noi. Vergine Fedele, prega per noi. Specchio di Perfezione, prega per noi. Sede della Sapienza, prega per noi. Fonte della nostra gioia, prega per noi. Tempio dello Spirito Santo, prega per noi. Tabernacolo dell'Eterna Gloria, prega per noi. Dimora consacrata di Dio, prega per noi. Rosa Mistica, prega per noi. Torre della Santa Città di Davide, prega per noi. Fortezza inespugnabile, prega per noi. Santuario della Divina Presenza, prega per noi. Arca dell'Alleanza, prega per noi. Porta del Cielo, prega per noi. Stella del Mattino, prega per noi. Salute degli infermi, prega per noi. Rifugio dei peccatori, prega per noi. Conforto dei migranti, prega per noi. Consolatrice degli afflitti, prega per noi. Aiuto dei cristiani, prega per noi. Regina degli angeli, prega per noi. Regina dei patriarchi, prega per noi. Regina dei profeti, prega per noi. Regina degli apostoli, prega per noi.
prega per noi. Regina dei martiri, prega per noi. Regina dei confessori della fede, prega per noi. Regina delle vergini, prega per noi. Regina di tutti i santi, prega per noi. Regina concepita senza peccato, prega per noi. Regina assunta in cielo, prega per noi. Regina del Rosario, prega per noi. Regina della Famiglia, prega per noi. Regina di Maria Vision, prega per noi. Regina della Pace, prega per noi. Agnello di Dio che togli i peccati del mondo, perdonaci, Signore. Agnello di Dio che togli i peccati del mondo, ascoltaci, Signore. Agnello di Dio che togli i peccati del mondo, abbi pietà di noi. Prega per noi, Santa Madre di Dio, e saremo degni delle promesse di Cristo. Sotto la tua protezione cerchiamo rifugio, Santa Madre di Dio, non disprezzare le suppliche di noi che siamo nella prova, ma liberaci da ogni pericolo, o Vergine gloriosa e benedetta. Prega per noi, Santa Madre di Dio, affinché siamo resi degni delle promesse di Cristo. Amen. Ti supplichiamo, Signore, infondi nel nostro spirito la tua grazia, o Padre, tu che nell'annunzio dell'angelo ci hai rivelato l'incarnazione del tuo grande Figlio, per la sua passione e la sua croce, guidaci alla gloria della risurrezione. Per Cristo, nostro Signore. Sia benedetta ed eterna la tua purezza, Dio si rallegra in tale graziosa bellezza. A te, Principessa Celeste, Santa Vergine, Maria, ti offro da questo giorno anima, vita e cuore. Guardami con compassione, non permettere che io, Madre mia, cada in tentazione. Dolce Madre, non allontanarti da me, non distogliere lo sguardo da me. Vieni con me ovunque e non lasciarmi mai, dal momento che mi proteggi così tanto come una vera madre, fai che mi benedica il Padre, il Figlio e lo Spirito Santo. Amen.

Siamo qui per pregare insieme. Scrivi la tua intenzione di preghiera al nostro numero di WhatsApp che è il 329-55-33-241. Oppure puoi chiamare al nostro numero di call center gratuito che è lo 075-81-36-40. Accogliamo la vostra intenzione con amore e la presentiamo in preghiera, affidandolo al cuore di Dio e all'intercessione della Vergine Maria.

0: Sia lodato Gesù Cristo Maria.
1: Oggi sempre sia lodato, grazie.
0: Lei come si chiama, da dove viene?
1: Io sono Carla e vengo dalla Calabria. Per me questa è la seconda volta, e la prima volta sono stata ad ottobre. Avevo promesso alla Madonna di portare anche con me il mio compagno, e questa è stata una grazia, perché siamo qui adesso oggi insieme a ringraziare lei.
0: Siete qua a Međugorje, siete proprio in periodo di Festival dei Giovani, seguite il festival?
1: Sì, stiamo seguendo, è una gioia immensa, perché non siamo soli come giovani dell'Italia, ma c'è tutto il mondo, ed è una gioia sapere che non siamo diversi, siamo tutti uguali, e lo scopo principale è sempre Dio, Gesù, la Madonna, ecco.
0: Tema di questo festival di quest'anno è Ad Fontem, tornare alla sorgente. Cosa dice per te questa parola?
1: Per me è ritornare alla fonte, ecco, come è la frase del festival, per ricaricare e ritornare nell'essenzialità. Si parlava di digiuno, non è sempre facile anche digiunare dalle cose materiali per arrivare all'umiltà. Il mio obiettivo è sempre il regno dei cieli, e quindi bisogna camminare, faticare un po' per arrivare.
0: Diciamo che staccarsi un po' di queste superficialità che ci riempiono, e aprire il cuore per le cose eterne anche attraverso il digiuno, si può dire così?
1: Sì, per arrivare all'essenzialità e digiunare per questo, sì.
0: Quanto segue i messaggi della Madonna?
1: Spesso, leggo sempre la parola.

0: tecnologia, sono delle pietre contro il nostro Goliath, come Davide ha sconfitto Goliath con una pietrolina. E allora la Madonna ci dà, consigliandoci attraverso i messaggi, di seguire, di prendere queste cinque pietre. Sono oltre il digiuno, sono anche alla preghiera con cuore. Lei per caso prega il rosario?
1: Sì, sì, sì, con le lodi, il Vangelo. Per me ogni sasso è da poter, come dire, lasciare andare, ecco, quei sassi che abbiamo dentro la nostra vita.
0: Bene, ha un messaggio per i ragazzi giovani, soprattutto quelli che non conoscono questo posto e questa spiritualità?
1: Di anche venire a vedere, insomma, quello che può dare a qualcuno che non conosce, e anche se qualcuno non crede o non conosce questi posti, di venire a vedere anche con una piccola fede, un piccolo granello di sabbia, ecco.
0: Io la ringrazio, buon festival!
1: Grazie.

Siamo qui per pregare insieme. Scrivi la tua intenzione di preghiera al nostro numero di WhatsApp che è il 329-5533-241. Oppure puoi chiamare al nostro numero di call center gratuito che è lo 075-81-3640. Accogliamo la vostra intenzione con amore e la presentiamo in preghiera, affidandolo al cuore di Dio e all'intercessione della Vergine Maria.

Nel nome del Padre e del Figlio e dello Spirito Santo. Amen. Nono giorno della novena a San Carlo Acutis. La morte è l'inizio di una nuova vita. Tutti coloro che incontrarono Carlo durante la sua malattia intensa rimasero stupiti da come aveva abbracciato la sua dura sorte. Carlo cercava di non lamentarsi, ma piuttosto di rallegrarsi. Diceva alla fine: "La morte è l'inizio di una nuova vita". La sua sofferenza così vissuta si comprende solo in quanto radicata nella croce che porta alla risurrezione, alla vita eterna. Diceva Carlo: "La nostra meta deve essere l'infinito, non il finito. L'infinito è la nostra patria. Il cielo ci aspetta da sempre". Questo ci aiuta a spiegare perché nel pieno della sofferenza fisica non avesse paura di morire. "Non temere", diceva Carlo, "poiché con l'incarnazione di Gesù la morte è diventata vita e non c'è bisogno di fuggire. Con la vita eterna ci aspetta qualcosa di straordinario". Dalla parola di Santa Madre Teresa di Calcutta. Ricordate che la passione di Cristo termina sempre nella gioia della risurrezione. Così, quando sentite nel vostro cuore la sofferenza di Cristo, ricordate che deve venire la risurrezione, deve sorgere la gioia della Pasqua. Non lasciatevi mai invadere in tal maniera dal dolore da dimenticare la gioia di Cristo risorto. Padre nostro, che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo, così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori. E non abbandonarci alla tentazione, liberarci dal male. Amen. Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, o Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Gloria al Padre, e al Figlio, e allo Spirito Santo, come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Preghiamo. O Dio, che nella gloriosa risurrezione del tuo Figlio hai ridato la gioia al mondo intero, per intercessione di San Carlo Acutis, concedi a noi di godere la gioia della vita senza fine. Per il nostro Signore Gesù Cristo, tuo Figlio che è Dio e vive e regna con te nell'unità dello Spirito Santo per tutti i secoli dei secoli. E dal santuario della spoliazione ad Assisi, dove San Francesco è con noi. Io vi benedico, Padre, Figlio e Spirito Santo. Amen.

stare con voi e di guidarvi sulla via della pace, affinché attraverso la pace personale possiate costruire la pace nel mondo. Io sono con voi ed intercedo per voi presso mio figlio Gesù, affinché vi doni la fede forte e la speranza nel futuro migliore che desidero costruire con voi. Voi siate coraggiosi e non temete, perché Dio è con voi. Grazie per aver risposto

0: Il perdono, la misericordia e la compassione sono un ponte per la guarigione delle ferite più profonde e aiutano a riportare la pace nel nostro cuore. Non lasciate mai che la rabbia, l'orgoglio o la paura vi impediscano di vivere nella gioia di relazioni piene d'amore. Ogni gesto di riconciliazione porta gioia nel cielo, armonia tra gli uomini e pace nei cuori. L'amore umile e sincero guarisce ogni ferita, ci guida verso una vita felice, beata e piena di grazia, protetta dall'abbraccio di Dio. Perdonate e perdonatevi. Amate e amatevi. Siate felici.
1: Il mio nome è Rafael Becker, sono il capo di una famiglia con 5 figli e moglie. Immigranti come tanti, siamo venuti per una crisi dove siamo rimasti senza nulla, a cominciare da zero con l'intercessione della Vergine di Guadalupe. Dopo 4-5 anni di tanta sofferenza abbiamo iniziato un piccolo laboratorio per fare le tortillas. La verità è che questo non è stato né un'idea nostra, tutto questo è stato un regalo da parte di Dio. Tutto in provvidenza arrivato, non posso dire che il negozio della Morenita, invenzione mia, l'ho fatto perché sono molto bravo. Tutto è stato una provvidenza per suoi figli, per una famiglia di migranti come tanti di voi. E così è iniziato la Morenita.

0: ciao a tutti, io sono Sara, ho 27 anni e voglio un po' raccontarvi cosa è successo nella mia vita che mi ha cambiato. Allora, quando sono entrata in comunità Cenacolo, sono rimasta colpita prima di tutto dalle ragazze che mi hanno accolto, che avevano un grande sorriso, una grande voglia di vivere, e quando mi hanno visto mi hanno trasmesso tanta gioia, tanta forza, anche specialmente quando mi hanno detto che stanno pregando per me e facevano un sacrificio per me, si alzavano la notte e si mettevano in ginocchio, e questo mi ha dato la forza di sentirmi subito amata e che la mia vita era importante. Poi quando è passato un po' il tempo e ho iniziato il cammino in comunità, ho visto che ero tanto arrabbiata con la vita, con me stessa, e poi un giorno mio angelo custode mi ha detto: ma sai cosa è peggio? La cosa peggiore è quando tu sai di sbagliare e rimani nello sbaglio. Allora questo davanti agli occhi di tutti è una tua perdita, una tua caduta. Però la cosa giusta sarebbe quella che tu riconosci il tuo sbaglio e ti rialzi e continui a camminare. E questo è quello che faccio ogni giorno ancora adesso, ricordandomi anche le sue parole, anche lo sguardo che aveva, che credeva in me, credeva nelle mie capacità, e questo mi fa camminare e avere la gioia oggi. Grazie.
1: A me quello che ha colpito di comunità è quello che mi ha aiutato anche a cambiare la vita. Diciamo che è stato proprio quando ho visto l'esempio delle altre ragazze, no? Quando ho visto come erano fedeli, che c'è questa cosa che uno per tutti, tutti per uno, nel senso che quando c'era da pregare per una persona, tutti si mettevano in ginocchio e pregavano, no? Tutti riuscivano a sacrificarsi per qualcuno, anche se non era nella propria fraternità, no? Anche se era una cosa che, cioè, o una persona che neanche non si conosceva, ma per esempio qualcuno ci chiamava e diceva: guarda, vi chiedo delle preghiere, no, per questa persona, perché sta male. Allora tutti si mettevano in ginocchio e pregavano, e quello a me ha colpito tanto, no? Mi ha aiutato tanto a credere e a proprio credere nell'amore, nell'amicizia, in tutti i valori belli. E poi in più sapere che quella persona in qualche modo poi è stata meglio, proprio quello era bellissimo, no? Era un miracolo. Poi va bene, ci sono tante cose, mi ha colpito anche proprio la luce negli occhi che io proprio non avevo, no? Quando ero entrata in comunità ero spenta, sembravo vecchia, sembravo senza vita, e poi ho visto le ragazze che erano uguali a me prima, però che invece avevano qualcosa di più, no? E a me ha attirato tanto e proprio volevo capire cos'è questo di più. Allora poi, sì, conoscendo Gesù attraverso la preghiera, ma anche attraverso gli altri, perché Gesù è anche nelle altre persone, no? E conoscendo Lui ho capito cos'è quel di più. Niente, io oggi con Lui sono felice. E questo, grazie.

Cari amici e care amiche, ben ritrovati in quest'altra bella pagina di Arte Sacra, di questi quaderni di Arte Sacra. Oggi inizieremo ad analizzare il volto di Cristo, come nasce, diciamo, la tipologia del volto di Gesù. Abbiamo visto nel mese scorso, durante il mese di maggio, come è nato il volto di Maria. Lì avevamo San Luca, che oltre ad essere un evangelista era anche pittore e medico, e secondo la tradizione ha dipinto 3 ritratti della Madonna. Ecco, ma nel caso di Gesù le scritture non ci parlano assolutamente di come era fatto, fisicamente non ce ne parla. Esiste solo una lettera di un, diciamo, governatore che aveva preceduto Ponzio Pilato. Questo si chiamava Publio Lentulo, ecco, un nome un po' particolare, che scrive dicendo che Gesù era molto bello, che aveva la barba e i capelli lunghi. Ecco, diciamo che questo governatore, probabile, ma non abbiamo nessunissima prova, anche perché, ripeto, questo Publio Lentulo, diciamo, questo scritto è stato poi rimaneggiato nel XIII-XIV secolo, quindi diciamo prendiamolo così, come se fosse un testo così apocrifo, ecco, diciamo. Comunque, in ogni caso, non abbiamo una vera descrizione di Gesù, quindi dobbiamo così o credere a questa lettera, oppure così guardare, ovviamente, che cosa? Sì, le pitture, però prima delle pitture c'è qualcosa di più affascinante, di più intrigante, no? E sono i cosiddetti alle Veroniche, come diciamo noi, no? E la prima Veronica di cui parlo, che ovviamente non sono dipinti, è questa, il volto di Cristo di Manoppello, no? Manoppello, a Manoppello in provincia di Pescara c'è, cioè, questo santuario in cui viene conservata, si conserva questo volto straordinario. Guardate, andate a vederlo, perché restate sbalorditi, vi commuove. Attenzione, è un volto che effettivamente non è stato dipinto, insomma. Adesso sì, noi parliamo di arte sacra, però questo ci serve per capire anche l'iconografia di Cristo. Vedete, qui ha la barba, no? È un volto, però, vedete che ha delle tumefazioni, attenzione, è un volto che ha sofferto, che ha subito delle percosse, no? E a Manoppello questo telo, diciamo, è un telo di bisso, che poi è comunque sorprendente, perché lo si vede da due parti, è una cosa trasparente, no? Si vede sia davanti che di dietro, no? Sia davanti che di dietro, è una cosa sconvolgente. È stato analizzato come la Santa Sindone, no? Di Torino. Come fatto sta che gli studiosi non ci capiscono niente, perché non è stato dipinto, non si sa come è stato fatto. Conserva comunque dei pollini che provengono da un certo paese dell'antica Mesopotamia, che ora fa parte della Turchia, che si chiama Edessa, questo paese, dei pollini. Quindi vuol dire che viene da là. Attenzione, adesso vi dico questo perché vi devo spiegare un po' chiaramente che l'iconografia di Cristo nasce anche da queste immagini. Attenzione, ma questa è un'immagine che non è stata fatta dall'uomo. Quindi si chiama, il termine tecnico è immagine acheropita. È un'immagine fatta così per un volere divino, per un miracolo. Ecco, questa immagine potrebbe essere quella, il volto della Veronica, sapete, la pia donna che durante il percorso del Calvario asciugò il volto di Cristo. Il volto di Cristo e che poi venne conservato dopo varie vicissitudini, no, arrivò qui in Abruzzo, diciamo, ecco, arrivò qui in Abruzzo. Ecco, questo allora è il volto di Manoppello, è una Veronica, ma che non è neanche una Veronica, perché, ripeto, è stata realizzata per miracolo, ovviamente, ma il miracolo è avvenuto nel momento in cui
Veronica ha appoggiato il telo al volto di Cristo, è chiaro, perché per darci un'impronta a del genere, capite che è quasi una fotografia, cioè se sostanzialmente, vedete, lo sguardo intenso, proprio le tumefazioni sono incredibili, ti fa quasi piangere se lo vedi con fede e con profondità. Ecco, allora questo è, diciamo, il telo di Manoppello. Telo di Manoppello che, secondo gli studi, coincide con la Sacra Sindone, quella di Torino, la Santa Sindone. Vedete, il volto è molto, è quasi uguale, attenzione, questo è un volto in negativo della Santa Sindone. Ecco, a questo punto dobbiamo diciamo tirare una piccola conclusione, non scientifica ovviamente, perché non voglio entrare nel campo della scienza, ma io resto nel campo dell'immagine che si è impressa per volere divino, con un miracolo. Questo voi sapete che al 99%, anzi diciamo al 100%, è il sudario che ha ricoperto il corpo di Cristo quando è stato nel sepolcro per 3 giorni. Ma questo potrebbe essere, sapete che cosa? Adesso vi faccio vedere l'immagine successiva. Ecco, l'immagine successiva è questa di un re. Vedete?

tra il primo secolo avanti Cristo e il secondo secolo, è morto nel 50, mi pare, re Akbar di Edessa, stava male. E alcuni avevano detto che c'era Gesù che faceva miracoli. Allora lui mandò un ambasciatore per chiedere a Gesù se poteva andare da lui per guarirlo. Gesù non poteva andare, allora cosa fece? Si asciugò il volto. Ecco, cioè si asciugò il volto, si mise un lenzuolo, questo piccolo asciugamano sul volto, e qui lo vedete, diciamo, impresso. L'ambasciatore portò questo lenzuolo, questo asciugamano, no? E il re guarì guardandolo. Ecco, poi questo benedetto asciugamano, che potrebbe essere poi che cosa, adesso non è detto ovviamente che sia quello del Manoppello, ma potrebbe essere quello della Sintone, perché negli scritti apocrifi sta scritto che era ripiegato in quattro volte doppio, diciamo, ecco, e probabilmente gli ha portato, probabilmente, una parte che riguardava il volto di Cristo. Ma adesso ovviamente il sudario è una cosa, questo della Veronica è un'altra, e le fonti storiche molte volte si contraddicono. Una volta dicono che gli ha portato il sudario piegato, perciò facendo vedere solo il volto, no? Un'altra volta invece parlano, come è visto qui, proprio di un piccolo lenzuolo. Ecco, questo, in ogni caso, questo miracolo dovrebbe essere avvenuto prima della morte di Cristo oppure dopo la morte di Cristo. Ecco, questo non abbiamo delle fonti storiche che ci accertino effettivamente la data, perlomeno, non dico esatta, ma approssimativa. Comunque, in ogni caso, quello che mi preme è farvi notare, senza entrare nel merito, no, delle questioni delle sindone, no, o delle Veroniche, è che il volto di Cristo si presenta comunque sempre con la barba. Ecco, infatti, se vediamo un affresco che si trova in una chiesa in Bulgaria, questo è un affresco praticamente del fine del 1200, vedete, c'è l'asciugamano con il volto di Cristo, vedete, con la barba, eccetera. Qui ovviamente fanno un discorso, l'artista ha fatto un discorso legato a questo fatto, no? A questa leggenda probabilmente, ma oppure può essere anche una cosa vera, eccetera, no? Anzi, probabilmente è vera, soltanto che non abbiamo delle prove, diciamo, delle fonti storiche certe. Ecco. Allora, qui abbiamo visto che il volto di Cristo appare comunque con la barba. Dalle due immagini, delle prime due che abbiamo visto, che sono acheropite, no? Quindi che sono state realizzate per volere divino, e poi ai pittori che bene o male hanno seguito così questa iconografia della barba. Però c'è da dire una cosa che è importante, che comunque tra i primi cristiani il discorso della barba all'inizio non piacque molto. E infatti qui vediamo l'episodio della donna che tocca il mantello, questa è una fresca che si trova nelle catacombe di Pietro e Marcellino. Ecco, guardate anche questo, ecco, questo è un mosaico, no? È un mosaico con Cristo senza barba, viene detto imberbe, cioè senza la barba, che si trova a Ravenna, no? Nella Basilica San Vitale. Ecco, guardate il particolare, è un fanciullo. Ecco, diciamo che qui i primi cristiani preferirono vedere Gesù come un fanciullo, forse, probabilmente, senz'altro. E in effetti lo vedete anche qui, quando fa il bagno, vedete, quando viene battezzato, è proprio in bagno, perché ci si immergeva, vedete, viene battezzato ed è imberbe. Ecco. E questo si trova sempre a Ravenna, nel battistello degli Ariani. E poi lo vedete anche, ad esempio, qui il volto del Cristo imberbe, poi lo analizzeremo più a fondo nel prossimo piccolo blocco di immagini.

Siamo qui per pregare insieme. Scrivi la tua intenzione di preghiera al nostro numero di WhatsApp che è il 329-55-33-241. Oppure puoi chiamare al nostro numero di call center gratuito che è lo 075-81-36-40. Accogliamo la vostra intenzione con amore e la presentiamo in preghiera, affidandolo al cuore di Dio e all'intercessione della Vergine Maria.

Ecco, ben ritrovati, riprendiamo questa seconda parte del primo modulo, diciamo, che riguarda l'iconografia del Cristo in Berbe, che diciamo è particolare. Va bene, il battesimo, abbiamo visto che Gesù è ignudo, si immerge nell'acqua del Giordano, viene battezzato ed è senza barba. Ecco, una cosa molto interessante è: esiste una crocifissione, non ce ne sono proprio tante, però qualcuna c'è, che si trova a San Vincenzo al Volturno, è una, diciamo, questa è una chiesa romanica del XII secolo, XII-XII secolo, in cui, come potete ben vedere, il Cristo è in croce ed è senza barba. Ecco, sembra quasi un Cristo bambino, no? Se vedete, una cosa incredibile. Un altro Cristo in Berbe, sempre all'interno di questa cripta, è questo, vedete, con il libro in mano. Qui comunque sembra più un giovanetto, è vero? Cioè, va bene che la barba così ti rende un po' più vecchio, ma comunque questo si vede benissimo che così, non solo i primi cristiani, ma anche, così, anche andando avanti nel corso dei secoli, ci sono stati artisti più o meno conosciuti o anche sconosciuti che hanno effettivamente dipinto il Cristo senza la barba. Ecco, il campione del Cristo senza la barba è naturalmente Michelangelo. Ecco qui, Michelangelo Buonarroti, che nella volta all'interno appunto della Cappella Sistina, oltre ad aver dipinto la volta, ha dipinto il Giudizio Universale. Ed ecco qui, vedete, questo è il particolare in cui sorprendentemente siamo nel 1540, quindi siamo avanti, ecco, non siamo nel Medioevo, no? Nel 1540 ci presenta questo Cristo, no? Che divide, nel momento in cui divide le anime dei dannati da quelli che vanno in paradiso, anzi questo è un gesto che scalaventa tanti povere anime, no? Peccatori e peccatrici giù all'inferno. Ecco, vedete, è un Cristo, guardate, erculeo quasi, guardate, una potenza fisica, no? Che vuole simboleggiare la grande potenza divina di Cristo. Ecco, guardiamo anche all'insieme, perché l'insieme è sorprendente, se vi capita, eccolo lì al centro, vedete Gesù quasi in maiestas, no? Cristo in maiestas con le anime dei salvati, e sotto giù fino all'inferno con Minosse, guardate in basso a destra, no? C'è Minosse, guardate il serpente, eccolo qui, il corpo erculeo, anche lui avvolto da questo serpente. È un'immagine terribile, guardate, è un affresco enorme con centinaia di figure che bisogna vedere per capirlo realmente nella sua interiorità e nella sua grandezza. Ecco, il prossimo Cristo in Berbe è, ecco, Caravaggio. Caravaggio c'è sempre, diciamo. Caravaggio, vedete, anche qui rompe gli schemi sostanzialmente. Nel 1600, no, ti realizza questo Gesù durante la cena di Emmaus. È stato realizzato nel 1601, è un olio che misura 140x195 centimetri e si trova a Londra alla National Gallery. Ecco, guardate la bellezza di questo quadro. Sì, è di rottura senz'altro. Guardate, è nel momento in cui Gesù spezza il pane, no? E gli astanti, guardate, che lo guardano con sorpresa. Guardate lo scorcio di questo personaggio alla sinistra, no, di Gesù. E l'altro che sta per alzarsi o per sedersi, guardate, è incredibile. E l'oste, guardate l'oste come lo guarda, con le mani così inserite nella cintola, no? È una cosa, guardate, incredibile, sorprendente, è una cosa, guardate, che lascia di sconcerto, ma lascia sconcertati anche il realismo, ecco, della natura morta che vediamo sul tavolo, guardate. A parte il pollo, guarda, il pollo, il pane, la lucentezza, la brillantezza, la trasparenza della brocca, e
guardate questa canestra di frutta, guardate, ecco, se guardate con attenzione, è una canestra di frutta, questo paniere, no, di frutta, però la frutta non è così bella, attenzione, non è così perfetta, è bella sì, però non è perfetta, c'è qualche punto così che è già toccata, c'è qualche vermetto, c'è qualche acino che sta andando, c'è qualche così punto che sta, diciamo così, andando, sta diventando vecchia, ecco, diciamo. Questa cosa significa per Caravaggio? È una vanitas, no? Cosa vuol dire? Che le cose terrene hanno un tempo, no? Che è limitato. Ecco, vedete, Caravaggio, nonostante le sue digressioni, no? Dal punto di vista proprio della simbologia e del voler inserire un concetto profondo, riesce a farlo anche realizzando una semplice, tra virgolette, natura morta, un semplice cesto di frutta. E in effetti un'opera famosissima sua è proprio la canestra di frutta, quella che era diciamo nel refettorio del cardinale Borromeo, ecco, diciamo, no? Quindi così, che ti dà quel senso non di bellezza, attenzione, così quando noi vediamo un'opera di natura morta, no? Una natura morta, di solito i pittori tendevano a esaltare le qualità pittoriche attraverso la frutta o la cacciagione. Ecco, in questo caso la qualità pittorica, che è profondissima, eccelsa, viene ulteriormente, diciamo, come possiamo dire, valorizzata, ecco, valorizzata da che cosa? Da questo concetto, il concetto della vanitas, il concetto della caducità, ecco, non solo della vita, ma di tutte le cose. Ecco, questa è una cosa che Caravaggio ha insistito in molte sue opere, ma anche se guardate la rappresentazione dei personaggi, vedete anche i personaggi, questa cena di Emmaus, no? Sono personaggi così presi lungo la strada, sono suoi amici di osteria, no? Guardate questo vecchio qui, no? Questa persona anziana, no? Come allarga le braccia, nel senso proprio di questa sorpresa, e che poi ovviamente, guardate, nel buio totale quasi, a parte la luce che abbiamo qui alla destra di Gesù, questa fonte di luce che proviene da destra e va verso sinistra, guardate con attenzione, guardate come si stagliano i personaggi. Ecco, Caravaggio è un grande pittore, è stato un grande pittore, che poi è stato riscoperto praticamente verso l'Ottocento, sostanzialmente, perché dopo la sua morte, insomma, ha avuto molti seguaci, ma pochi, diciamo, apprezzamenti critici. Ecco, solo i grandi estimatori che gli avevano ordinato le opere hanno capito realmente la grande portata di Caravaggio, no? Cioè quello di mettere nell'arte sacra, in questo caso è ovvio, è un episodio di arte sacra, la cena di Emmaus. Che cosa? La quotidianità della realtà della vita, insomma, no? Con i personaggi che vivono quella situazione, ecco. Quindi qui lui non idealizza niente, ma se guardate anche Cristo bello cicciottello, vedete, è così, cioè si distacca dall'iconografia del Cristo, perché se abbiamo visto prima, se vi ricordate che prima, il Cristo del giudizio universale di Michelangelo, un Cristo possente, un Cristo atletico, bellissimo nel volto, no? E nel corpo, abbiamo visto anche gli altri precedenti. Ecco, qui invece, vedete, è un Cristo bello sì, però è un po', è paffutello, ecco, diciamo, possiamo definirlo così, in questo modo, ecco. Non è quel Cristo bellissimo di cui vi ho accennato prima, di cui parlava in questa lettera Publio Lentulo, questo governatore romano che aveva governato
prima della venuta di Ponzio Pilato. Ecco, ora facciamo una piccola pausa e ci troveremo tra qualche minuto per l'ultimo blocco molto interessante, in cui analizzeremo però invece questa volta che cosa? Il Cristo con la barba, ecco come lo vediamo noi nelle chiese e in tutte le opere di arte sacra.

Siamo qui per pregare insieme. Scrivi la tua intenzione di preghiera al nostro numero di WhatsApp che è il 329-55-33-241. Oppure puoi chiamare al nostro numero di call center gratuito che è lo 075-81-3640. Accogliamo la vostra intenzione con amore e la presentiamo in preghiera, affidandolo al cuore di Dio e all'intercessione della Vergine Maria.

Eccoci allora per questa ultima parte di questa puntata. Nella prima puntata abbiamo visto il Cristo imberbe. Ora vedremo che cosa è invece il Cristo barbuto. E la prima immagine che vi faccio vedere è comunque sempre di area paleocristiana ed è un Cristo barbuto del V secolo che si trova in un affresco, in una delle catacombe, un arcosoglio delle catacombe di Comodilla a Roma. Guardate il Cristo con la barba, con Alfa e Omega, sono l'inizio e la fine, il principio e la fine. Ecco, questo del Cristo con la barba, qui al di là delle Veronica che abbiamo visto prima, ecco, qui dobbiamo tenere presente un fatto importantissimo, che quando gli apostoli, quando Pietro e Paolo arrivano a Roma, si trovano di fronte a che cosa? Al popolo latino, che non aveva nessun divieto per la rappresentazione degli dèi nelle immagini, quindi è gioco forza che loro furono a favore della diffusione dell'immagine, mentre gli ebrei, come voi sapete, anche nella Bibbia sta scritto che non ti farai idolo nessuno, di nessuno nel cielo, di nessuno anche nella terra. Ma poi cosa è successo? È successo un fatto straordinario, che il Padre Eterno tramite il Figlio si è fatto vedere sulla terra, insomma, no? È venuto sulla terra, e quindi gioco forza che avevamo così la possibilità di vederlo e quindi anche di riprodurlo. È quello che fecero i pittori romani. Ecco, quindi c'è questa tradizione del Cristo con la barba, adesso al di là di quello che avevamo visto prima. Ecco, il secondo, che questo allora abbiamo detto che è nelle catacombe, è del V secolo, e mentre questo è un mosaico, il Cristo Pantocratore significa onnipotente, che troviamo nella conca absidale, vedete, del Duomo di Cefalù, un bellissimo duomo, se andate in Sicilia andate, che vale la pena, pieno di mosaici. Ecco, vedete qui il Cristo, ecco, qui sembra ancora un Cristo, non dico biblico, ma così, è un Cristo che non ti guarda, vedete, ti trapassa, ecco perché appunto lui è onnipotente, c'è questa sensazione, c'è questo senso della sacralità che è fondamentale per la Chiesa, soprattutto quella bizantina, perché qui probabilmente sono delle maestranze bizantine che quindi tutto il loro bagaglio culturale lo hanno portato anche ovviamente in Sicilia. Ecco l'altro interessante, in cui appunto abbiamo il Cristo con la barba, è una scena famosissima del bacio di Giuda. Ecco, questo è l'insieme che trovate nella Cappella degli Scrovegni a Padova, è un affresco che è stato realizzato dal 1304 al 1306 circa, si trova appunto in questa Cappella degli Scrovegni, la famiglia Scrovegni, che l'ha fatta affrescare con vite di Cristo e di Maria. È interessantissima la cappella, vale la pena quando si va a Padova di non vedere solo il santo, il prato della valle, ma anche la Cappella degli Scrovegni. Ecco, guardate, questo è l'insieme, adesso vi faccio vedere il bacio. Ecco, guardate il Cristo, bellissimo questo profilo. Profilo veramente, con un profilo, come possiamo dire, proprio un taglio alla greca, proprio, no? Di una classicità incredibile, con il Cristo con la barba, vedete, riccioli, vedete, c'ha le onde qui, no? Molto bello, la barba e lo sguardo intenso, ecco, qui ci capita anche Giuda, purtroppo, vabbè, ma comunque in ogni caso, vedete questo sguardo così, no? Intenso di Gesù. E Giuda che lo sta baciando, una cosa veramente incredibile, guardate. Ecco, il prossimo che vediamo, ecco qui, questo è il particolare, e ci capita ovviamente Caravaggio ancora. Ecco Caravaggio, guardate Cristo qui barbuto, però ha una barba secondo la moda del tempo, ha una barba secondo così il taglio del 600, sostanzialmente. Ecco, quello che colpisce è non solo lo sguardo, ma la luce che effettivamente ti riesce a dare, proprio i volumi del volto di Cristo, una cosa incredibile, lo sguardo, guardate,
bellissimo proprio, molto intenso. Ecco, questo particolare fa parte di questa grande opera, eccola qua, vedete, molto bella, che è la chiamata proprio, la vocazione di Matteo, la vocazione del momento in cui Gesù chiama Matteo a seguirlo. Ecco, vedete, è stata realizzata alla fine del 1500, molto bello questo, e si trova nella Cappella Contarelli in San Luigi dei Francesi, insieme a che cosa? Insieme al martirio di San Matteo anche, perché dobbiamo tenere presente anche questo, ma a noi quello che interessa in questo momento è il volto di Cristo, eccolo qui, lo vedete, il volto di Cristo, con così il momento in cui chiama all'apostolato, guardate, Matteo, e lui dice: sono io? Ma perché io? Ecco, con le altre persone, vedete, Matteo è stato dipinto sul suo banchetto perché lui riscuoteva le tasse, no? E vedete gli altri che sono vestiti secondo la moda del tempo, no? Sembrano personaggi veramente, guardate, con la spada di osteria, no? È interessante anche questo personaggio che sta contando i soldi, no, da dare a Matteo. Probabilmente è ovviamente una persona che è stata tassata, deve portare il suo contributo, ma è quello che è veramente è incredibile, è questo volto, no, di Cristo. Quasi, sembra quasi tagliato, no? Una cosa veramente incredibile, no? Che nasce, no? Così scaturisce dall'ombra, no? È all'ombra perché in alto c'è la finestra, vedete? Eccola qua, questa luce che squarcia completamente, no? L'opera, e poi si apre, ecco, sul volto prima del ragazzotto qui, questo bel pennacchio in testa, questo ragazzetto, no? E poi sul volto di Matteo, io, perché proprio io, ecco. Questo allora Caravaggio. Ecco, Caravaggio chiaramente forse è stato uno degli ultimi, direi di sì, che ha realizzato un volto di Cristo così, con la barba. Sì, ci sono stati anche altri artisti ovviamente, però il discorso qual è? Che purtroppo man mano che si è andati avanti nel corso così degli anni e dei secoli, purtroppo è venuta meno, ecco, una certa attenzione a parte degli artisti dell'iconografia sacra e anche quella di Cristo. Ecco, diciamo che l'unico che si è l'unico che veramente riscatta un po' un panorama abbastanza desolante e misero della pittura sacra del Novecento è George Rouault. Ecco qui, vedete George Rouault, che così lui dalla fine degli anni 30 praticamente si è dedicata al volto di Cristo, no? È rimasto impressionato probabilmente dalla visione della Santa Sindone, e lui fino alla morte ha continuato a dipingere, guardate questo bellissimo volto di Cristo che sembra quasi un mandillon, sembra quasi il volto così impresso sul telo dalla Veronica, no? Ecco, guardate, con questo stile espressionista, no? Fovo, con i colori contrastanti, ma che comunque, no, ci danno l'essenza della sofferenza di Gesù, guardate che è veramente interessante, Ecco, perché noi siamo abituati, quando entriamo in una chiesa, a vedere un'immagine classica, no? Ecco, i suoi connotati, no? Fisionomici, ecco, perfetti, no? In questo caso invece no, Rouault è per l'espressività immediata, l'espressività che nasce dal cuore, l'espressività che scaturisce da quelle profondità esistenziali che erano proprie sue, no? In un momento veramente di avvicinamento a Gesù, ed ecco che lo ripercorre, no? Potrei farvi vedere tantissime di queste immagini che effettivamente sono diverse una dall'altra, attenzione, guardate, ecco,
quella che abbiamo visto prima sembra veramente ricalcare la Veronica, questa invece sembra invece ricalcare la Sindone, perché le palpebre sono chiuse, guardate, però la luce che traspare da questo volto, pochissime pennellate, guardate, pochissime pennellate, ma che sono pennellate che danno quella profondità e quel senso, no? Così profondo dell'arte di Rouault e dell'arte sacra. Ecco, diciamo che Rouault è stato quello, almeno fino a questo momento, che secondo me ha chiuso, ecco, tra virgolette, la parabola dell'arte sacra, perché purtroppo, ripeto, oggi come oggi abbiamo pochissimi esponenti che si occupano di arte sacra. Ecco, ed uno di questi è stato un pittore sconosciutissimo che ha realizzato appunto il Gesù della Divina Misericordia. Gesù, io confido in te. Voi conoscete la storia di Santa Faustina, che negli anni 30 aveva avuto questa visione con Gesù che si è presentata davanti vestita in questo modo, capite? Gesù vestito in questo modo, guardate che bellissima proprio, no? La luce proprio che traspare, no? dal cuore di Gesù, ecco, proprio come hanno fatto tantissimi pittori nel corso dei secoli. Ecco, questo pittore Kazimirovsky nel 1934 dipinse sotto dettatura. Allora, Faustina Kowalska sostanzialmente gli diceva devi fare così, così e così, e lui effettivamente ha fatto secondo le volontà, che erano quelle di Gesù, di farsi dipingere in questo modo, ecco, di mostrarsi in questo modo attraverso la sua pittura. Ecco, questa è un'opera che è stata riprodotta con varie varianti, ed è un'opera che è stata così nascosta nel corso dei secoli, degli anni, e solo recentemente è stato possibile recuperarla. Comunque questa immagine però mi pone una domanda, forse una domanda che dovremmo farci tutti, ma questa potremmo, diciamo, assimilarla a un'immagine acheropita, cioè quell'immagine fatta così per un intervento divino? Beh, io direi di sì, anche se è stata realizzata con i colori e i pennelli, secondo i canoni classici della pittura rinascimentale, io direi di sì, anche se c'è un intermediario, ma era un intermediario, in questo caso Faustina Kowalska, che era una santa, è diventata poi una santa, no? Avere una visione del genere, capite che comporta una intermediazione divina incredibile. Ecco, quindi la chiamerei questa forse come l'ultima immagine acheropita della storia, almeno fino a questo momento, però così dipinta, ecco, dei pennelli e dei colori, guardate che hanno realizzato una cosa sublime. Noi con un colore e un pennello possiamo fare qualsiasi cosa, possiamo fare uno scarabocchio, possiamo così dipingere un muro, decorare un muro, e possiamo fare una cosa del genere, no? Possiamo fare così, rendere concreto il volto di Cristo, lo possiamo immaginare proprio come diceva Publio Lentulo, no? Che era bellissimo. Infatti qui effettivamente il pittore è riuscito a rendere questa bellezza quasi una bellezza soprannaturale, poi, che non è assolutamente umana, no? Vedete? E anche qui abbiamo delle corrispondenze con che cosa? Con il lenzuolo della Santa Sindone, effettivamente. Non ci sono dubbi, vedete? Adesso probabilmente Valentina non si sa se conosceva. Si poteva conoscere il lenzuolo della Santa Sindone. Comunque, in ogni caso, abbiamo delle somiglianze sorprendenti, ma anche se andiamo a ritroso del tempo e se guardiamo le opere dei grandi artisti del passato, c'è una somiglianza incredibile. E sì che il Madion, sia quello di Manopello che quello della Santa Sindone,
è stato conservato, nascosto, mica i pittori conoscevano questa immagine, questo lenzuolo, assolutamente. Non è come oggi che noi andiamo a Manopello ogni giorno e lo possiamo vedere. Non dico toccare con mano, però ci si può avvicinare quasi col naso in questa cornice in cui è conservato, no, il volto di Cristo. E così anche a Torino, va bene, lì a Torino c'è un discorso ciclico, no, che ogni tot numero di anni viene posta l'ostensione. Comunque in ogni caso pensate un po' a tutti questi artisti che erano ispirati, attenzione, ispirati. Sì, leggevano, che so, seguivano la leggenda aurea di Jacopo da Varangine, seguivano la tradizione, tutto quanto quello che vogliamo, ma però quando arrivi a realizzare un'opera del genere è chiaro che c'è un'ispirazione che viene dall'alto, no? È un'ispirazione divina, è un'ispirazione veramente illuminata dal cielo. E in effetti tutti questi grandi artisti erano anche uomini di chiesa, loro lodavano Dio, dicevano le preghiere, i rosari, basta leggere il loro qualche diario che troviamo in cui è scritto, insomma, che erano devoti, insomma, no? Ma basta pensare a Lorenzo Lotto, che si è fatto francescano qui in Basilica, per capire come la devozione

verso la Chiesa e verso Dio era profonda. Ecco, vedete, in questo modo ci possiamo spiegare la stupefacente bellezza dell'arte sacra, no? Noi abbiamo un patrimonio incredibile, no, di arte sacra, che rappresenta, possiamo dire, l'80% del 100% dell'arte, anche se nessuno ha fatto statistiche del genere, ma basta entrare in una qualsiasi chiesa, anche la più sperduta nelle nostre colline o dell'Appennino, da nord a sud, dalla Sicilia all'Alto Adige, troverete sempre un'immagine di arte sacra. Un'immagine che riguarda la vita di Gesù, di Maria, degli Apostoli e dei Santi. Ecco, con questa ultima così iconografia di Cristo, vi lascio e vi do appuntamento alla prossima puntata. Ovviamente vi do il numero di telefono 071 7501 707, vi do anche WhatsApp 349 93 70 847. Quindi vi ringrazio per l'ascolto e un arrivederci alla prossima pagina di Arte Sacra.

Siamo qui per pregare insieme. Scrivi la tua intenzione di preghiera al nostro numero di WhatsApp che è il 329-55-33-241. Oppure puoi chiamare al nostro numero di call center gratuito che è lo 075-81-36-40. Accogliamo la vostra intenzione con amore e la presentiamo in preghiera, affidandolo al cuore di Dio e all'intercessione della Vergine Maria.

Salve a tutti coloro che sono collegati su Maria Vision. Oggi si parla della pace. D'altronde Maria Vision sta facendo, no, questa marcia della carovana della pace. Perché la pace? Questa pace che in questo momento storico di cui ne abbiamo davvero veramente tanto bisogno. La pace, vedete, mi viene in mente proprio la frase che disse Madre Teresa ad un giornalista quando gli chiese appunto alla suora in che modo si può costruire la pace. E lei rispose: va a casa. Da lì si parte, in famiglia, dalle relazioni, iniziare a costruire proprio da quelle persone che ci sono accanto, nel nostro piccolo. D'altronde viene in mente, no, il comandamento che il Signore ci ha lasciato. Amate il Signore con tutto il cuore, con tutta la mente e con tutta l'anima, e di conseguenza amare il prossimo come noi stessi. Quindi sappiamo che il Signore ci ha lasciato questo comandamento, che è il comandamento appunto dell'amore. E allora noi siamo chiamati ad amare Dio e ad amare il prossimo e vedere nel prossimo il fratello. Tuo fratello è la porta del cielo. Vedete, questa non è una frase d'effetto, ma una verità. Tutto quello che avete fatto, non solo di questi miei fratelli più piccoli, l'avete fatto a Gesù. Perché? Perché nel volto degli altri troviamo appunto il volto di Cristo. E allora proprio dalle relazioni si può iniziare a costruire quello che è la pace, appunto, quella pace che noi auspichiamo che avvenga in tutto il mondo. Ma si parte proprio dal più piccolo, dalle nostre relazioni che sono legate appunto a casa, a scuola, nel lavoro, in famiglia. Da lì si parte. Tuo fratello sì è la porta del cielo, nel senso che nel fratello noi troviamo il volto di Cristo, sia nelle difficoltà, nelle sofferenze, nei momenti di angoscia. Non dobbiamo mai scordarci che Gesù c'è sempre accanto, e molte volte c'è proprio accanto attraverso i fratelli che Lui ci mette lungo il nostro cammino. E allora lì che si può costruire davvero la pace.

0: buonasera a tutti amici telespettatori. È la seconda puntata del nostro programma tutto dedicato alla medicina. Sarete anche voi da casa questa sera a chiamare e a proporre delle domande ai nostri medici e questa sera in particolare al nostro dottore medico di base, il dottor Fuselli, che opera nel territorio di Recanati. Chiamate quindi se avete qualche domanda nello specifico al nostro numero 071 7501 707. Il nostro dottor che ci illustrerà.
1: Buonasera, buonasera a lei, buonasera ai telespettatori.
0: È anche un membro presidente dell'associazione
1: Centro Aiuto alla Vita di Recanati, di cui sono in parte anche orgoglioso, perché è un'associazione di volontariato che ha dato molti risultati importanti ed è riuscita in questi anni a far sì che 30 bambini nascessero, e quindi sono più, diciamo, orgoglioso di far parte di questa associazione, di aver creato questa associazione Recanati, che non del medico. Cioè, non è che mi vergogni di fare il medico, anzi è un mestiere che amo e che desidererei fare. Mia madre mi dice spesso che fin da piccolo dicevo che da grande avrei fatto o il sacerdote o il medico. Visto che la prima opzione non è stata possibile, la seconda è andata in porto.
0: Ma questo lavoro da medico, il primo medico di famiglia, che come è cambiato per poi addentrarci nei problemi e nelle tematiche più specifiche, come è cambiato il lavoro del medico in questi anni?
1: In questi anni il lavoro del medico si è totalmente modificato. Diciamo che se c'è stata una rivoluzione in campo sanitario, quella del medico di base ne è l'esempio più eclatante e più evidente. Una volta il medico di base era il medico della famiglia, era il medico che conosceva tutti i segreti raccontabili e non raccontabili e di tutto quello che succedeva all'interno della famiglia. Oggi lo stanno sempre più trasformando invece in un burocrate, una specie di passacarte specializzato e laureato che serve per diciamo, mandare avanti più l'aspetto burocratico e amministrativo della sanità che non il malato stesso. Purtroppo è una deriva pericolosa, ma alla quale non si stanno dando risposte adeguate per interromperla in qualche modo, questa discesa ripida che la medicina di base sta avendo. E purtroppo è una grossa carenza della sanità italiana. Diciamo, senza tema di essere smentito, che se la sanità italiana finora è riuscita ad avere i livelli di assistenza così alti, così importanti, come viene riconosciuto a livello mondiale dalla stessa Organizzazione Mondiale della Sanità, questo è dovuto al fatto che la medicina di base ha funzionato e ha funzionato alla grande. Molta gente oggi ancora si cura, si può curare, perché il medico di medicina generale è ancora presente nel territorio. E infatti là dove questa figura è in qualche modo in difficoltà, perché pensiamo alle grandi città, alle metropoli, Roma, Milano, Napoli, dove il rapporto fra il medico di base e il paziente è molto più spersonalizzato, perché ovviamente le distanze, le difficoltà di movimento, eccetera, rende difficile qualsiasi contatto che non sia soltanto quello formale del malato paziente. Lì la sanità soffre delle crisi pazzesche. Se facciamo caso ai momenti di mala sanità che la cronaca troppo spesso ci presenta, sono quasi sempre nelle grandi città o nelle città medio-grandi, perché lì la figura del medico di base è veramente poco significativa. nei piccoli centri, nei centri delle città medio-piccole, dove invece la figura del medico di base è una figura di riferimento per l'ammalato, la sanità sta ancora reggendo. Purtroppo quello che viene oggi sempre molto più spesso contrabbandato è che grande è bello, e quindi bisogna cercare di portare tutto nelle grandi strutture, nei grandi numeri, nelle grandi cose. Io sono convinto che piccolo è bello, e quindi il rapporto che una volta

0: c'era fra il medico di base e il paziente, ma soprattutto fra il medico di base e famiglia di quel paziente, era un rapporto ottimo che, ripeto, aveva caratterizzato la sanità italiana, unica nel mondo ad avere questo tipo di rapporto, e aveva permesso alla gente italiana di essere molto curata molto bene. Oggi questo rapporto si sta inclinando e speriamo che qualcuno a questa cosa ci metta una piega.
1: Quindi è come dire che, diciamo, questa figura di riferimento così importante, perché è la più vicina al cittadino, che smista poi a specialisti vari con una prima diagnosi sia in tema di emergenza che di urgenza, sta perdendo, o meglio, più che perdendo, in questo mondo che tende a privilegiare a volte altro, sta depotenziando questa figura che invece è, come analisi, la più vicina al cittadino, è quella
0: Sicuramente.
1: che potenzialmente lo conosce meglio e quindi in teoria dovrebbe essere maggiormente potenziata. Questo, diciamo, da quello che ho evinto, in altre parole, con rammarico si assiste oggigiorno a quello che un tempo invece era il cardine, il medico del paese era, diciamo, era un punto centrale, ecco, e quindi come via via anche la storia, la modificazione anche della società stessa porta, ahimè, a dei cambiamenti che poi vanno sempre a volte con degli svantaggi a un cittadino che ancora nei piccoli centri, però per fortuna il medico di famiglia è che tipo di relazione lei maggiormente instaura con le figure che principalmente o quotidianamente ci sono, vede.
0: È un rapporto che va al di là del rapporto medico-paziente, va al di là del rapporto del malato e di colui che dovrebbe risolvere il malato. Spesso è un rapporto che è basato più su consigli di buon menage matrimoniale e familiare. A me capita, certo non tantissime volte, perché poi non avrei neanche l'esperienza per farlo, ma di dover dare anche consigli su investimenti di tipo economico. Uno non si aspetterebbe mai di andare dal medico per dire, sai, ho questa cosa, faccio bene a comprare, faccio bene a non comprare, perché poi a me personalmente manca proprio le capacità, le qualità tecniche per poter dare risposte di questo genere. Oppure le crisi familiari, la moglie che si sente tradita dal marito, il marito che si sente trascurato dalla moglie, i rapporti spesso sempre più conflittuali con i figli, per cui lì interviene molto anche l'esperienza personale avuta con altri casi, avuta con le proprie famiglie. Cioè è un rapporto completo, è, io direi, più che un rapporto tra medico e paziente, l'amico della famiglia a cui tutti possono rivolgere richieste di ogni genere e nella stragrande maggioranza dei casi ottiene risposte soddisfacenti, utili e spesso risolutive dei problemi che gli vengono presentati.
1: È un po' come dire che la malattia o i vari malanni, stagionali o meno, sono il canale per comunicare altre debolezze umane che non rappresentano solo la febbre, un colesterolo,
0: o
1: una
0: colesterolo, una
1: glicemia.
0: glicemia, o una distorsione, o un po' di febbre, di quella febbre diplomatica tante volte che qualche volta insomma non permetto di andare a lavorare perché magari uno è particolarmente stanco, allora diciamo così, si aiuta anche in quel modo lì. È quello che, non so se mi posso permettere, io spero che nessuno si offenda di quello che dico. È quello, oggi il medico di base fa quello che una volta facevano i parroci che stavano davanti alla chiesa, nella loro canonica, e sapevano tutto di tutti, avevano un buon consiglio da dare a ognuno, e e tiravano avanti e gestivano un quartiere, una città, gestivano un paese, insieme con il farmacista e poi l'altra figura, quando era necessario, del

0: l'aspetto più strettamente tecnico, il medico condotto. Oggi il medico di base è stato un po' ridotto a quella figura che in realtà sembra una riduzione, ma in realtà è un'elevazione, è una sublimazione di quella che è l'attività del medico, perché si favorisce il rapporto interpersonale, e quando c'è un rapporto interpersonale ci si guadagna sia da una parte che dall'altra. Perché riuscire a scoprire, a vedere nell'altro, nel malato, una persona che ha bisogno di aiuto, che ha bisogno di essere non solo curata, ma ascoltata, incoraggiata, qualche volta anche abbracciata, qualche volta anche sgridata, o qualche volta sollevata con una battuta, con una risata, e vederlo poi uscire dallo studio soddisfatto di questa cosa, è già se stesso un premio importante per il professionista, che in quel caso appunto è più l'amico che non il professionista.
1: Quindi è come dire, mi sembrerebbe di aggiungere, è che il medico di famiglia sta entrando attraverso la cura della malattia o la guarigione, ma che si aggancia in primis, come sempre, attraverso la cura delle parole. Sì. Quindi queste parole di buon senso che forse fanno capo anche, come diceva, che tipo di investimento, dottore, devo fare? E lei che consiglia?
0: È difficile.
1: Con buon senso, con buon senso,
0: nei principi non buttare tutto da una parte, mantieniti qualcosa da poter tenere per le spese urgenti che possono succedere in qualsiasi momento, non ti fidare sempre solo di una banca, cerca di differenziare, cioè quelle cose, ma veramente di buon senso, da vecchio, direi quasi nonno di famiglia che gestiva la situazione dei figli, dei nipoti, delle nuore, di tutti quelli che giravano all'interno di queste famiglie che venivano dispregiativamente chiamate famiglie patriarcali, ma in cui in realtà si creavano delle piccole comunità in cui c'erano anche gli screzi, ma si creavano anche dei rapporti stretti di amicizia, di amore e di sostegno reciproco, che oggi manca, ed è forse anche questa una piccola, quel piccolo sassolino che permette alla società moderna di essere anche così fragile, così liquida, così impalpabile, così spesso insignificante.
1: Come qualcuno a volte la definisce nichilistica.
0: Esatto, nichilistica.
1: E quindi
0: esatto.
1: Il medico di famiglia che rimane sempre una grande guida sì, da riferimento, quello che poi oggigiorno a volte manca soprattutto nelle giovani generazioni.
0: Purtroppo sì. Purtroppo sì, perché comunque la cultura dominante, quello che viene insegnato nelle aule universitarie, è questo. La mia generazione è quella che diciamo, segna un po' il passaggio dal vecchio modo di intendere il medico di famiglia, il famoso medico della mutua, non detto in senso dispregiativo come quando si potrebbe interpretare pensando al famoso film di Alberto Sordi.
1: Nella versione più comica,
0: esatto, più grottesca.
1: In qualche
0: episodio probabilmente è anche vera, non voglio dire che quella fosse una cosa assolutamente del tutto inventata e totalmente staccata dalla realtà. Però dove avviene quella storia? Avviene in una grande città, avviene a Roma, avviene in un grande centro, dove comunque questo rapporto fra medico di base e malato, soprattutto medico di famiglia e famiglia appunto, era molto labile, molto, molto fluido, non era così stretto come c'è nei piccoli centri. E le giovani generazioni, diceva, sì, le giovani generazioni purtroppo stanno perdendo un po' questo rapporto, probabilmente anche colpa nostra che non siamo riusciti a trasmettere loro questi aspetti che invece i nostri maestri più anziani ci hanno trasmesso. Probabilmente anche noi siamo stati contagiati dalla malattia del modernismo e stiamo perdendo un po'
1: i punti di riferimento. Ogni tanto
0: la bussola la stiamo perdendo un po' anche noi, un po' anche l'età, sai, che contribuisce anche a queste cose, insomma.
1: Se volete da casa telefonare allo 071 7501 707

e chiedere qualche domanda, nello specifico al nostro medico che questa sera è ospite, è il nostro dottor Fuselli, un medico di medicina generale, medicina del lavoro. A tra pochissimo.

Siamo qui per pregare insieme. Scrivi la tua intenzione di preghiera al nostro numero di WhatsApp che è il 329-55-33-241. Oppure puoi chiamare al nostro numero di call center gratuito che è lo 075-81-3640. Accogliamo la vostra intenzione con amore e la presentiamo in preghiera, affidandolo al cuore di Dio e all'intercessione della Vergine Maria.

0: ben ritrovati telespettatori. Questa sera siamo con il dottor Fuselli nella nostra seconda puntata di trasmissione dedicata tutta alla medicina. Potete anche voi contribuire da casa chiamandolo 071 75 01 707 e chiedere qualche domanda, anche come dice il dottor Fuselli, cattiva al nostro medico di medicina generale.
1: Sparate al cuore, però non in cose che poi dopo fanno morire lentamente,
0: insomma. Qualche vostro anche dubbio o informazione che volete nello specifico, vista diciamo i malanni stagionali che stanno colpendo in maniera totale il territorio. E quindi la prima domanda, visto che la primavera tarda, l'influenza stagionale, quali sono state, diciamo, le caratteristiche?
1: Influenza strana, io più che dire che la primavera tarda è che l'inverno non c'è stato, e la mancanza dell'inverno ha fatto sì che il virus influenzale, che da noi è arrivato piuttosto precocemente, abbia preso una dimora abituale nelle nostre zone, per cui abbiamo un'influenza che si sta ripetendo ciclicamente. Perché appunto, non essendoci stata una stagione particolarmente fredda, questo virus si è automantenuto, in particolare ha cambiato aspetto, e quindi abbiamo avuto molte persone che hanno preso l'influenza due o tre volte, prima magari nella forma respiratoria, poi nella forma gastrointestinale, poi nella forma respiratoria più delle alte vie, eccetera, o nelle forme semplicemente da cefalea e raffreddore. Siamo ancora in piena epidemia, contrariamente a quanto si dice nella statistica nazionale, noi ancora abbiamo moltissimi casi di influenza. Speriamo di venirne fuori bene, però in questo momento non si vedono molti spiragli perché possa farci dire che l'influenza sta terminando. Non è particolarmente aggressiva, però è quelle forme appunto che non guariscono molto facilmente, si protraggono, qualche volta si complicano, quest'anno con diversi quadri di polmoniti, e si va avanti in attesa di o che esploda il caldo e quindi il virus possa morire, oppure che esploda l'inverno e lo congeli.
0: Ma per non farla evolvere in polmonite, come diceva, o in altre vie più deleterie, più pericolose, quali sono gli accorgimenti, le precauzioni, quindi tutte le attività più preventive?
1: Le classiche risposte che si dà in questo genere, ma non perché si danno sempre le stesse risposte, perché è l'unica cosa che si può fare per evitare il contagio, evitare i locali molto affollati. Perché lì il rischio che una persona malata possa infettare altri 50 o 100 è ovviamente più reale. E poi mettersi a letto

0: caldi, dieta liquida, l'antipiretico se necessario, tanto per non fare pubblicità alla tachipirina o paracetamolo, e aspettare che passi. Forse quello che manca per far guarire bene l'influenza è il tempo, perché ci manca sempre il tempo per tutto e quindi non abbiamo tempo per star male, e invece l'influenza si cura con il tempo, si cura dandogli il tempo necessario per guarire. Chi prende l'influenza deve sapere che ci vuole 8 giorni. 8 giorni deve stare al caldo, tranquillo, a riposo. 5 giorni li passa la mutua, altri 2 giorni se li prende in genere con fine settimana, perché in genere si va da lunedì a venerdì. Non ci sono terapie miracolose per l'influenza, anche le stesse vaccinazioni quest'anno hanno funzionato proprio poco da noi, proprio perché è mancata l'aiuto che si dà normalmente alla vaccinazione, che è quello del freddo. È mancato il freddo, il virus è cambiato 2 o 3 volte e quindi il vaccino non ha funzionato. In questi casi, ripeto, dieta liquida, caldo, letto e riposo.
1: Quindi non è arrivato uno stadio successivo e si è congelato prima.
0: Esatto, si è congelato prima.
1: Si è congelato, non dal freddo.
0: Non dal freddo, però. È così. E niente, sono le solite raccomandazioni. Chi poi non ha tempo, perché pensa di non avere tempo per star male, si trova con complicazioni importanti tipo bronchiti o addirittura polmoniti, e quindi poi dopo sta fermo 3 settimane o un mese. In genere corriamo, ripeto, sempre talmente tanto che invece in queste situazioni quello che dobbiamo fare è fermarci.
1: Quindi un tempo opportuno che cura.
0: Un tempo opportuno che cura, esatto, proprio così.
1: Nello specifico le sintomatologie sulle vie respiratorie, quindi quali sono state?
0: Le classiche, comincia quasi sempre con un raffreddore, mal di gola. Una delle caratteristiche del virus influenzale è il dolore articolari, la classica frase: sono tutto rotto, sei raffreddato, sì, c'hai mal di gola, sì, probabilmente c'hai l'influenza, febbre ovviamente, e questi sono i sintomi caratteristici dell'influenza. Quando c'è queste cose, sì, una visita dal medico è opportuno farla, però non è necessario, soprattutto se è un soggetto giovane, non correre subito dal medico, aspettare un paio di giorni che faccia il suo effetto, prendere l'antipiretico, il paracetamolo. Chiaramente nelle persone con patologie croniche importanti, lì è il medico stesso che ha avuto sentore che c'è questa cosa, si va a casa del paziente a vederlo, perché ovviamente lì le complicazioni sono più facili e più pericolose anche. In un soggetto giovane, in buona salute, sta a letto 2 giorni e l'influenza passa. Questo.
1: E aspettando che questa influenza se ne vada, proprio perché accade di più d'inverno in quanto i locali sono chiusi, quindi
0: è un virus, il parainfluenzale è un virus che risente molto del freddo, dell'umidità, come tutti i virus ha bisogno di un ambiente umido per svilupparsi, ed inverno è ovvio che l'ambiente è umido, no? Quindi il virus si diffonde più facilmente, vive più facilmente perché c'è un ambiente umido. Certo, se ci fosse un freddo secco del gelo, per questo dicevo all'inizio, è mancato l'inverno, se ci fosse un freddo secco il virus sarebbe morto e quindi l'influenza avrebbe avuto un tempo molto, molto più breve. Credo 2 o 3 anni fa che fece quella grande quantità di neve, l'influenza fu quasi insignificante, proprio perché tutta quella neve, tutto quel gelo ha massacrato tutti, e quindi è ovvio che in questa situazione è più semplice non andare incontro a questi episodi. Quest'anno il freddo non ce l'abbiamo avuto mai, l'umidità tanta, il virus cambia in continuazione, quindi ripeto, siamo nella situazione di una epidemia che si rincorre di mese in mese.
1: Quindi andiamo avanti.
0: Speriamo nella primavera, siamo arrivati al 1° marzo, esatto. Speriamo che la primavera sia più generosa con noi rispetto a quanto non sia stato l'inverno.
1: E cambiando invece domanda, andando nello specifico, visto che sono molti gli anziani che ci seguono da casa, quali sono le patologie maggiormente riscontrate o più patologie, come poi tecnicamente si dice la comorbilità, sì, da parte dell'anziano?
0: Nell'anziano noi abbiamo, nelle nostre zone, se dovessimo fare una casistica su qual è la patologia più cronica, più presente nei nostri anziani, è sicuramente la patologia osteoarticolare. Le Marche è la regione dove la patologia osteoarticolare, per intendersi l'artrosi, è la più in assoluto frequente rispetto alle altre regioni italiane. Non si sa il motivo, non si sa perché, però è quello. Poi, in riferimento all'influenza, le patologie più pericolose, naturalmente pericoloso è tra virgolette, anche se dire tra virgolette è un modo pessimo di esprimersi, però in questo momento non mi viene qualcosa di diverso, le bronchiti croniche sono quelle che sicuramente sono, diciamo, più
1: le più critiche, forse.
0: Critiche, esatto, le più critiche per un anziano che va incontro all'influenza, le malattie degenerative cerebrali, le malattie cardiache, le malattie vascolari in generale, sono quelle che più spesso vanno incontro a questo tipo di rischi maggiori in un'epidemia influenzale. Però anche le patologie osteoarticolari, che sono molto diffuse qui da noi, qualche volta, avendo l'influenza una manifestazione fondamentalmente di sintomatologia osteoarticolare, magari non mettono a rischio la vita, però sicuramente la rendono un po' più dolorosa in questo caso.
1: È difficile.
0: È difficile, sicuramente.
1: Sempre voi da casa, se volete chiamare i nostri centralini e chiedere qualche domanda tecnica al nostro dottor Fuselli, che questa sera è venuto a parlarci a 360 gradi sulla medicina di base. Potete, chiamando e contattando il nostro numero 071 7501707. A tra pochissimo.

siamo qui per pregare insieme. Scrivi la tua intenzione di preghiera al nostro numero di WhatsApp che è il 329-55-33-241. Oppure puoi chiamare al nostro numero di call center gratuito che è lo 075-81-36-40. Accogliamo la vostra intenzione con amore e la presentiamo in preghiera, affidandolo al cuore di Dio e all'intercessione della Vergine Maria.

0: Ben ritrovati telespettatori, con noi questa sera il nostro dottor Fuselli, che è medico di medicina generale. Tra l'altro è arrivata proprio adesso una telefonata e un messaggio per il dottore, ma non è un messaggio da leggere in diretta,
1: no.
0: È la nostra Silvana da Macerata che ha lasciato il suo numero di telefono dicendo: dottore, ricordate

0: Contattami. E quindi Silvana,
1: appena possibile lo farò.
0: Appena
1: finita
0: possibile
1: la trasmissione lo farò.
0: Con su scritto bene il numero di telefono. Sì. E continuando sempre nello specifico, il nostro dottore, oltre il lavoro prettamente di medico e inerente alla medicina di base e alla medicina del lavoro, che sì, in questi ultimi anni ha avuto anche una grande evoluzione,
1: sì,
0: quindi
1: molto importante.
0: Tante leggi che sì, sono cambiate, quindi tutte le aziende che attingono a questi corsi.
1: Sì.
0: Accanto a questo il medico, dottor Fuselli, si occupa anche, nonché è presidente, dell'associazione Aiuto alla Vita. È un'associazione contro l'aborto, un'associazione che aiuta sia dal punto di vista materiale che dal punto di vista psicologico le mamme che si trovano in queste condizioni. Dove opera, credo, nel Recanati?
1: Recanati. Noi abbiamo la sede a Recanati, io sì, sono il presidente del Centro Aiuto alla Vita di Recanati, è uno dei tanti centri presenti nelle Marche. Le Marche è una regione dove di centri aiuto alla vita ce ne sono molti, siamo credo 14 o 15, ed è forse una delle regioni in cui sono, rispetto al numero di popolazione, più presenti di centri aiuto alla vita. Non per questo la percentuale di interruzioni volontarie di gravidanze, non voglio usare il termine più brutale, meriterebbe di essere usata, ma preferisco non usarlo. Nonostante questo, dicevo, l'interruzione volontaria di gravidanza sono, diciamo, abbastanza numerose nelle Marche. Io ho statistiche piuttosto vecchie, ma credo l'ultima statistica che ho io è di 4 anni fa. Nelle Marche erano state fatte 2600 interruzioni volontarie di gravidanza, di cui 600 soltanto nella provincia di Macerata, quindi insomma numeri che in qualche modo fanno paura. Noi siamo nati nel 2006, dall'incontro di alcune persone che hanno deciso di aprire questo centro. Naturalmente c'è anche il Movimento per la Vita, perché i due centri sono sempre collegati, nel senso che il Centro Aiuto alla Vita è la struttura che operativamente nel territorio aiuta la mamma in difficoltà, intanto cercando di rimuovere le cause che la porterebbe ad interrompere la gravidanza, e successivamente, una volta che si è raggiunto questo primo obiettivo essenziale, anche aiutare la mamma nei primissimi periodi della vita, quindi della vita del bambino, quindi dando latte, pannolini, vestitini, insomma quello che serve per il primo anno, anno e mezzo di vita. Noi in genere li seguiamo fino a un anno e mezzo.
0: Ma quali sono maggiormente le difficoltà, o meglio le condizioni che vanno a determinare nello specifico nel nostro territorio, una decisione di aborto, oltre alla minore età, difficoltà?
1: Ma
0: cosa maggiormente nella sua attività ha visto?
1: C'è una regola sola, c'è un motivo solo, nascosto, che viene quasi sempre, appunto, nascosto, non detto, mentre vengono dette molte altre cause, più spesso quella di tipo economico, anche se poi in realtà scavando quella di tipo economico è veramente insignificante. Il motivo per cui si decide di interrompere questa gravidanza è quasi sempre per la paura. La paura del futuro, la paura di quello che può succedere, la paura di quello che dice la gente, la paura di non riuscire a portarla avanti, la paura di non essere degni, la paura di non essere in grado, la paura. Alla fine di ogni decisione sofferta c'è la paura. E allora l'operatore che si trova di fronte a questa situazione deve avere la forza, il coraggio, la capacità di infondere coraggio, appunto, cioè di dare speranza, di dare delle indicazioni che possano far superare questi momenti di paura da parte della donna.

0: Sono come dei piccoli attacchi di panico, tanto per non tornare al fatto di essere medico, sono degli piccoli attacchi di panico che bisogna governare, che bisogna sapere risolvere. E tutte le volte, lo dico perché tutte le volte che noi ci siamo riusciti a far continuare la gravidanza, a portare a termine la gravidanza, siamo stati poi ringraziati in modo fantastico da queste mamme, perché hanno capito quale sarebbe stato l'errore tragico che avrebbero compiuto. E dall'altra parte, le mamme che invece non siamo riusciti a convincere, non abbiamo avuto la forza di togliere questa paura e che hanno comunque continuato il loro percorso, interrompere la gravidanza, vengono poi a chiederci di sostenerle nelle loro paure, nella loro
1: Senso
0: ulteriore paura, senso di
1: di
0: colpa,
1: colpa.
0: angoscia, senso di abbandono, senso di inadeguatezza che diventa molto più grande e importante di quello che ha fatto prendere quel tipo di decisione, perché noi non ci occupiamo solo delle mamme per farle partorire, ci occupiamo anche delle mamme che, avendo preso una decisione diversa, si trovano in difficoltà. E siccome sempre, prima o poi, chi prende quella decisione contro natura, in questo caso una decisione contro natura, va incontro a problemi importanti di tipo psicologico, di tipo di rapporti anche con gli altri figli, con il compagno, con il marito, eccetera. Noi li sosteniamo anche da questo punto di vista. Questi anni abbiamo fatto nascere, come dicevo all'inizio, 30 bambini. Certo, se noi li consideriamo intorno ai 2000 bambini che ogni anno perdono la vita nelle Marche, sono numeri assolutamente non significativi, insomma, scompaiono di fronte a questi altri grandissimi numeri. Però sono 30 vite che, chiaramente con l'intervento divino, perché noi non, da soli non riusciamo a fare niente, però con l'intervento divino siamo riusciti a portare alla vita. Qualcuno di questi adesso è già grande, va a scuola, si comporta bene, è un bravo ragazzo, e quindi di questo siamo abbastanza orgogliosi. Dico abbastanza perché chi si occupa di volontariato, e in particolare di questo tipo di volontariato, difficilmente si gira indietro per vedere quello che ha fatto. Questo non significa che non fai dei bilanci, fai dei bilanci, ma difficilmente guarda quello che è successo, perché ha lo sguardo sempre rivolto a quello che deve fare domani, a quello che deve fare dopodomani. Già questo è il tipo di messaggio che il volontario dà. È quello appunto di essere proiettato sul futuro. Quello che è fatto è fatto, è andato bene o è andato male, è fatto. E quindi spesso il volontario fa fatica a parlare di testimonianza nel volontariato proprio per questo aspetto, perché non è portato proprio per l'impostazione logica del suo pensiero a gloriarsi di quello che è successo, ma piuttosto a preoccuparsi di quello che può fare per migliorare questa situazione. Questo è poco, però qualcosa è.
1: Quindi una strategia anche di pensiero.
0: Sì, occorre una strategia di pensiero, se no non se ne esce, se no dopo i primi contraccolpi, perché si prendono dei grossi cazzotti tra i denti. Io mi ricorderò sempre quello che mi disse una mamma, a cui io avevo prospettato varie soluzioni per poter, come facciamo sempre, insomma, poter mantenere questo bambino. E guarda, signora, possiamo anche darlo in affido, se lei in questo momento non se la senta di tenerlo, no? Lo diamo in affido, lo diamo in adozione, abbiamo la possibilità di avere delle case famiglia, insomma, in qualche modo lo sappiamo. E lei, in modo così proprio freddo, mi disse: no, il bambino è mio, o vive con me oppure non lo faccio nascere. E sono cose che, insomma, in qualche modo forti, ti fanno star male,
1: Beh,
0: perché
1: ovviamente
0: poi
1: ti scontri contro una rigidità nella quale è difficile poi mediare e trovare soluzioni più vincenti.
0: Però sai che non ti puoi far prendere dal panico, perché comunque è in discussione la vita di un'altra persona, e quindi è una persona che nessuno difende, è una persona di cui nessuno si occupa, e quindi tu, che ti sei preso l'impegno di occupartene, devi in qualche modo comunque superare anche questo ostacolo. Non è facile, non è facile, come quella volta in cui una mamma aveva due gemelli e non c'è stato verso di convincerla e ha interrotto la gravidanza dei due gemelli. Sono quelle cose che, ecco, nel pensare a quello che è stato, ti viene più da pensare agli aspetti negativi per cercare di capire se hai commesso qualche errore, se hai fatto qualcosa che poteva essere fatto in modo diverso, tale da poter convincere, piuttosto che gloriarsi di quelli che sono nati. Quelli che sono nati, sono nati, sono lì, un bel tesoro, stanno lì benissimo, però quelli che non sono nati sono comunque una spina che restano.
1: Beh, non necessariamente dal... Sì, uno dice col... A ritroso fa dei conti, fa certo. Forse un male avvicinamento malposto, maldetto, però non necessariamente, perché a volte ci si scontra con delle rigidità mentali tale per cui non si riesce poi ad interloquire, a trovare un reale compromesso alla realtà e alla difficoltà del momento.
0: Questo è sicuramente vero. Certo che non è che questo mi deprime o ci deprime, però ci fa tenere bene i piedi a terra, nel senso che sappiamo che andiamo a scontrarci con delle situazioni che sono sempre molto al limite, tra l'altro anche al limite temporale, perché noi arriviamo sempre intorno alla nona decima settimana, molto spesso arriviamo con già il certificato del medico abortista pronto per l'interruzione, quindi arriviamo sempre un po' in affanno, esatto, sempre un po' in affanno, quindi è chiaro che hai poco tempo per pensare alle cose, devi agire in modo corretto, devi agire in modo tale da portare, bruttissimo termine, però portare a casa il risultato, quindi insomma è una situazione,
1: diciamo, siamo
0: diciamo un giornalista direbbe sono sul pezzo,
1: ecco,
0: no?
1: Sono sul pezzo oppure sto facendo una partita.
0: Sto facendo una partita.
1: Su un terreno di calcio.
0: Su un terreno di calcio. Mi piace ricordare spesso appunto la battuta che spesso i giornalisti fanno, che è quello che siamo sul pezzo, quindi siamo lì,
1: siamo
0: in
1: lì.
0: Prima linea, siamo dentro e siamo su questa cosa.
1: A conclusione della nostra trasmissione, parlando di tematiche di fine e di confine, essendo una trasmissione di ordine religioso nata qui nella nostra città di Loreto, e partendo dall'inizio, la premessa che lei avrebbe voluto fare due professioni, o il parroco o il medico, la conclusione
0: il parroco sarebbe stato una promozione, cioè una promozione dopo essere diventato prete, prima era dovuto diventare prete e poi promosso parroco.
1: Ho capito, e questo per dire, anche utilizzando ironicamente la nostra relazione con il dottore, era dire: qual è per lei il confine tra religione e medicina? Dove arriva la medicina e dove invece c'è per lei qualcos'altro?
0: No, non c'è differenza, non c'è differenza. La fede, più che religione, io direi di fede. La fede è un qualcosa che sublima tutto quello che uno fa, perché sublima la persona. Però deve esserci la persona. Non può esserci una fede che non tenga conto della persona. Quindi la fede in questo caso aiuta tantissimo nella medicina, ma la medicina aiuta tantissimo la fede. Cioè sono due cose che vanno necessariamente di pari passo. Il buon samaritano era uno malato. Chi l'ha curato non era neanche, possiamo dire, un credente per quella religione, eppure ha fatto una cosa che è piena di fede. Ha sublimato la persona con la sua fede. Questo è quello che dovrebbe fare un medico, e quando il medico riesce a fare questo, anche non pensandoci, spesso succedono queste cose non pensandoci, sublima la persona, cioè rende importante, essenziale, fondamentale la persona, perché ci mette sopra anche la sua fede, allora lì il successo è garantito. E questo anche nel servizio al CAV. Quando si mette in conto questa situazione, cioè si sublima il concetto di uomo, di bambino, mettendoci sopra, quindi mettendoci questo grande, enorme bene che è la fede sopra questo bambino, le cose vengono più facilmente, vengono fuori positive più facilmente. La fede è un elemento essenziale, secondo me è un elemento essenziale, senza la fede molte delle cose della medicina non avrebbero senso.
1: E grazie per questa conclusione. Da un punto più di vista strettamente religioso, grazie al dottor Fuselli che questa sera è arrivato di corsa subito dopo le sue visite consuete da Recanati qui nei nostri studi. Ci rivediamo la settimana prossima con altre sorprese, con altri medici e con altre tematiche da affrontare insieme. Arrivederci, grazie, e buona serata.
0: Grazie telespettatori, grazie a lei e buona serata a tutti.

Siamo qui per pregare insieme. Scrivi la tua intenzione di preghiera al nostro numero di WhatsApp che è il 329-55-33-241. Oppure puoi chiamare al nostro numero di call center gratuito che è lo 075-81-36-40. Accogliamo la vostra intenzione con amore e la presentiamo in preghiera, affidandolo al cuore di Dio e all'intercessione della Vergine Maria.

Benvenuti sul canale YouTube della Basilica Santuario Cattolica, Santuario di Nostra Signora della Misericordia, Savona, Liguria, Italia. Introduzione. Il Santuario di Nostra Signora della Misericordia, Centurione di Nostra Signora della Misericordia, è una chiesa e un complesso di edifici situati a circa 6 km dal centro di Savona, in Liguria, nel nord Italia. È costruito sul luogo che commemora l'apparizione della Vergine Maria al pastore e ufficialmente beato Antonio Bada. Apparve al pastore durante un periodo di guerra tra Savona e Genova e portò un messaggio che invitava entrambe le parti a esercitare misericordia e non giustizia. La chiesa si trova a circa 6 km dal centro della città. L'attuale chiesa rinascimentale fu progettata da Pace Antonio Somano tra il 1536 e il 1540. La facciata barocca fu progettata e costruita da Tadio Carloni tra il 1609 e il 1611. L'interno è riccamente decorato da architetti e artisti di spicco. Gli edifici che circondano la chiesa divennero un ospizio e un orfanotrofio. L'altare maggiore è attribuito allo studio di Francesco Maria Squino. Gli affreschi della cupola sono opera di Bernardo Costello. I quattro pinnacoli furono decorati dal pittore Narducci. La volta della navata fu decorata da Narducci, Riva Giuseppe Gazzandi e dallo stuccatore Cauri. La navata sinistra e le cappelle contengono due pale d'altare, una Madonna della Neve nella prima cappella e una Natività nella terza cappella, entrambe di Bernardo Costello. La seconda cappella ospita un rilievo in marmo di Gian Lorenzo Bernini. La terza cappella presenta un rilievo in marmo dell'Annunciazione di Andrea Simino. L'altare di destra contiene una pala d'altare dell'Immacolata Concezione di Paolo Girolamo Brusco, 1742-1820, una Natività di Orazio Borgiani e una Presentazione di Maria al Tempio di Domenichino. Il crocifisso alla fine della navata è di Giovanni Battista Paggi. Il coro presenta magnifici pannelli di intarsio ligneo progettati da Vincenzo Egiceus Pigassino, completati nel XVIII secolo. Il pannello centrale riproduce un dipinto di Giuseppe Agostino Rodo. Gli affreschi degli angeli nell'abside furono realizzati in stile antico da Esope Lussi nel 1928. La statua della Vergine nella cripta è opera di Pietro Ossolino. Storia del Santuario di Nostra Signora della Maordia Savona. Il santuario ha origine dalla prodigiosa apparizione della Madonna al contadino Antonio Batta, avvenuta il 18 marzo 1536, nella Valle di San Bernardo, vicino a Savona. L'emozione suscitata dall'evento è dimostrata dalla rapidità con cui il complesso religioso fu costruito nell'estate dello stesso anno. La basilica, costruita per decisione del Gran Consiglio di Savona dal lombardo Pace Antonio Sormano, presenta un interno a tre navate sorrette da pilastri e affiancate da cappelle laterali. Cripta e presbiterio rialzato realizzati contemporaneamente alla chiesa. Il primo ospizio per i pellegrini, la residenza per i cappellani e la locanda furono costruiti a cavallo tra il XVI e il XVII secolo. Con la costruzione di un ospizio più grande e della nuova facciata della chiesa, durante il XVII secolo fu creata la splendida piazza. Furono costruite le nove cappelle votive che segnavano il percorso dei pellegrini a partire da Lavagnola. La cappella Croetta risale al 1680, eretta sulla collina dove una croce commemorava un'altra apparizione della Vergine a Padre Agostino di Genova, il 18 marzo 1580. Nel 1708, la fontana fu collocata al centro della piazza. Architettura del Santuario di Nostra Signora della Misericordia, Savona. Il controfacciata, la volta della navata e la cupola furono decorate con una campagna di affreschi del pittore genovese Bernardo Castello, risalente a circa il 1610. L'artista, all'apice della sua fama in quel periodo, aveva ottenuto la commissione anche grazie al sostegno del poeta savonese Gabriello Chiabrera, che celebra i dipinti in una delle sue canzoni.
In vista del terzo centenario dell'apparizione, le decorazioni della chiesa furono rinnovate da una squadra di artisti lombardi. Tutte le parti ornamentali sono completamente rifatte in un elegante stile neoclassico. Mentre Pietro Narducci restaura i pannelli del castello con le storie della Vergine, aggiungendo le monumentali figure di angeli sopra gli archi della navata principale e gli evangelisti nei pennacchi della cupola. Il pavimento in marmo policromo del 1860-1874 ha sostituito quello precedente. Proveniente dall'antica cattedrale di Savona, il pulpito è opera dello scultore genovese Onorado Toso, realizzato nel 1915. Nel presbiterio, l'altare e i portali d'accesso al coro risalgono al 1756, mentre il grande crocifisso ligneo nell'abside può essere datato tra il XVII e il XVIII secolo. Il coro ligneo del 1644 fu successivamente arricchito da dossali intarsiati realizzati da Vincenzo Groini e completati, dopo la sua morte, dal figlio Giuseppe. L'intarsio dietro l'altare è invece opera di Inio Scado. Per le celebrazioni del quarto centenario fu installato un nuovo organo realizzato dalla ditta Malvasio. Ciò determinò la necessità di modificare l'abside, che fu successivamente affrescata da Eso Pelussi nel 1928. Nella prima cappella, a sinistra dell'Ais, i marmi dell'altare provengono dal mausoleo cinquecentesco del cardinale Agostino Spinola, precedentemente situato nella chiesa di San Domenico di Savona, opera di Antonio Maria Oppa Aprile. La pala d'altare raffigurante l'Annunciazione è opera di Andrea Amino. Il dipinto tornò al suo posto nel corso dell'Ottocento, dopo essere stato sostituito da un altro sullo stesso soggetto, eseguito intorno al 1685 da Bartolomeo Guido Bono. Oggi si trova nei Musei Civici di Palazzo Gavotti. Sulla parete laterale è fissata la lapide cinquecentesca con la deposizione originale del beato Antonio Bada e il racconto dell'apparizione. Seconda cappella, la pala d'altare raffigurante l'adorazione dei pastori è un'opera firmata e datata da Bernardo Castello nel 1593 ed è racchiusa in una splendida cornice in marmo Koval. Terza cappella, l'altare in marmo fu commissionato dai fratelli Siri, banchieri savonesi a Roma, a Gian Lorenzo Bernini, che seguì direttamente il progetto e l'esecuzione delle parti architettoniche e affidò il bassorilievo con la Visitazione al suo collaboratore Matteo Bonarelli. L'opera fu collocata nella chiesa nel 1665. Il modello, ancora oggi conservato, è esposto nel Museo del Santuario. Quarta cappella. L'altare in marmo fu realizzato nel 1614, mentre la pala d'altare raffigurante la Madonna della Neve fu eseguita nel 1610 da Bernardo Castello. Entrambi furono commissionati dal nobile genovese Franco Borsato, che finanziò nei primi decenni del Seicento una vasta campagna di ristrutturazione del santuario. Prima cappella di destra, la pala d'altare con l'Immacolata Concezione, fu realizzata nel 1770 da Paolo Girolamo Brusco su commissione del doge Francesco Maria della Rovere, che già nel 1762 aveva coinvolto l'artista nella nuova decorazione della Cappella Sistina di Savona. Nel pavimento si trova la tomba del beato Antonio Bada, morto nel 1550. Seconda cappella. La pala d'altare con la Natività della Vergine è un'opera della prima maturità di Orazio Borgiani. Fu dipinta intorno al 1608-1610, probabilmente per un membro della famiglia Pozzobello, banchieri legati ai Gavatus, che già possedevano altre opere del pittore romano nelle loro collezioni. Sulla parete si trova il busto di Franco Borsato, eseguito da Rocco Pane nel 1623. Originariamente si trovava nel presbiterio. Terza cappella, la pala d'altare raffigurante, la presentazione di Maria al Tempio, fu eseguita tra il 1623 e il 1627 da Domenichino, su commissione del padre teatino Lorenzo Gavati, vescovo di Ventimiglia ed esponente della famiglia bancaria savvense, attiva a Roma. Quarta cappella.
Il patronato fu concesso insieme a quello della Madonna della Neve nel 1611 a Franco Borsato, che nel 1614 affidò l'esecuzione dell'altare allo scultore Roccollone e la realizzazione del dipinto con Cristo crocifisso a Giovanni Battista Pai. La cripta, l'elevazione verso la navata, è decorata con rilievi in marmo raffiguranti angeli musicisti. L'opera, attribuibile a Giovanni Battista e Cristoforo Ossolino, risale circa al 1635-1640. La decorazione del sacello, resa preziosa da marmi colorati e dorature, fu finanziata da Franco Borsato e completata nel 1616. Gli stucchi della volta, progettati dal pittore Laaro da Verbon, furono eseguiti da Gio Antonio e Francesco Ca. Essi raffigurano, in due medaglioni, la Madonna della Misericordia, che protegge Savona, e la Trinità. Nella nicchia centrale si trova il gruppo scultoreo della Madonna, con il Beato Antonio Bada, opera commissionata nel 1560, a Pietro Ossolino. L'immagine, cuore devozionale del santuario, divenne subito il modello iconografico per la Madonna di Savona. Una piccola parte della ricca collezione di argenteria e ex voto donati alla Chiesa è esposta nelle vetrine. Fu progettato da Taddeo Carlon di Rovio, in raffinate forme tardo-manieriste, e fu completato tra il 1609 e il 1615 circa. Sia l'uso dei marmi policromi che gli effetti di chiaroscuro delle sculture realizzate dallo stesso conferiscono all'opera una particolare eleganza. Carlon, San Giovanni Battista, San Giovanni Evangelista di Leonardo Morano e di Francesco Finalli. Angeli musicisti, Madonna con Bambino, lo stemma di Savona sotto il timpano centrale ricorda il patrocinio della città. Sopra l'edificio, il sagrato della chiesa è stato rifatto nel 1986. Il campanile è un'aggiunta che risale alla metà del XVIII secolo. Si richiama alla facciata nell'uso dei marmi colorati, mentre le tegole in ardesia ricordano quelle che sormontano le cappelle lungo il cammino dei pellegrini. Sala dei protettori. Vi si accedeva dall'ingresso dell'edificio a destra con un'elegante scalinata, dal 2007 con un percorso inclinato di facile accesso per tutti. Dal capitolo 13 del primo dei tre libri, pubblicati nel 1760 da Giamo Pini, il più informato storiografo dell'apparizione. Sappiamo che i governatori si riunivano già qui nel 1538 due volte a settimana per occuparsi degli interessi dell'opera pia, sostituiti ogni due anni, erano tre, e dal 1661 sei, responsabili di tutta la gestione della chiesa e dell'ospedale. Dal capitolo 6, sappiamo che qui veniva conservata la statua in marmo della Madonna, che fu demolita sulla Porta del Molo, dal 1749 al 1766, e poi trasferita in Piazza della Maddalena nel tabernacolo barocco sull'angolo acuto di Palazzo della Rovere Basso Reichtheis negli anni Ottanta. Le tre stanze in successione furono la sede temporanea dei dipinti e dei disegni del pittore Eso Peluzzi, donazione del 1969, circa 20 anni fa. Il nome del decoratore Giuseppe Francesco Bertolao Otto, 1933, di Savona, parente e collaboratore del famoso pittore Domenico Buscoaglia. Il disegno è delicato. Il chiaroscuro e gli effetti di rilievo sono molto misurati rispetto alle sue opere rinvenute in città. Nella vasta prima sala, con le pareti leggermente azzurrate dipinte con leggere tende, e il soffitto con una finta cupola a cassettoni, trompe-l'œil, tra due finte volte a crociera con fregi greci, volute, maschere e vasi panciuti pieni di fiori. D'altra parte, sebbene coevo, il soffitto grottesco della seconda sala presenta toni marcati, pennellate asciutte in vivaci contrasti, il gustoso ombrellone aperto tra festoni pendenti e i quattro stemmi, forse di quattro corporazioni di donatori all'operaia. La sala è chiamata del trono. Ospita la sedia di Papa Pio VII. La terza sala del camino è in attesa di restauro, le pareti incorniciate da finte architetture con moda nature classiche e il soffitto è in monocromo di tipo impero.
Il museo è stato inaugurato nel 1959 e completamente rinnovato nel 1986 e 1987. Si trova nell'ala che collega il palazzetto del Duca di Toci e l'Espicio de Poari. L'ingresso si trova sulla destra. Guardando la facciata del santuario al termine della rampa inclinata, l'attuale museo del santuario è stato riorganizzato nel 2009, mantenendo però i suoi contenuti fondamentali. L'allestimento, realizzato negli anni 50, rappresenta un unico percorso costituito dal Museo Storico del Tesoro e dalla Sala Peusi, inaugurata nell'estate del 2008. Per garantire una maggiore ed efficace visibilità delle opere, al visitatore viene offerto di percorrere l'itinerario museale attraverso la percezione diretta dei preziosi doni offerti come segni di devozione alla Vergine. L'itinerario si sviluppa in 5 sezioni, individuate secondo un criterio cronologico di oggetti preziosi del XIX secolo, e ci guida alla scoperta del grande patrimonio storico e artistico esposto. Tra i tesori qui custoditi, possiamo citare la corona in oro e pietre preziose e la collana appartenute alla principessa Maria Anna di Savoia, i preziosi paramenti sacri, il raffinato servizio liturgico in argento donato da Mons. Agostino da Ammarre, così come la collezione di ex voto, segno della gratitudine di tutti coloro che hanno ricevuto grazie dalla Madonna della Misericordia. Giorno della festa, 24 settembre. La festa liturgica della Madonna della Misericordia si celebra annualmente nel calendario generale romano, il 24 settembre. Orari delle messe. Giorni feriali alle 17, sabato alle 9 e alle 17, domenica alle 10:30 e alle 17. Orari di visita della Chiesa. Tutti i giorni dalle 7:30 alle 18. Informazioni di contatto. Santuario di Nostra Signora della Misericordia, Piazza Sano 1171, Centro Savona, Liguria, Italia, www.santuosavona.eu. Come raggiungere il santuario? L'aeroporto di Genova, anche chiamato Aeroporto Cristoforo Colombo, e comunemente noto come Aeroporto dei Genovesi, è un aeroporto internazionale a Genova, Italia, ed è l'aeroporto più vicino al santuario. La stazione ferroviaria di Centurio, nella provincia di Savona, Italia, è la stazione ferroviaria più vicina al santuario. Se desideri saperne di più su basiliche, santuari cattolici, santuari mariani e apparizioni mariane, iscriviti al nostro canale YouTube Catholic Shrine Basilica. Metti mi piace e condividi con i tuoi cari. Per ulteriori informazioni sul sito della Chiesa, www.catholicshrinebasilica.com.

0: Penso che l'unica cosa che mi viene da dire adesso è un grande grazie, perché se penso a com'ero e come sono oggi, rinato, risorto, in cammino tutti i giorni, cioè è una cosa che è proprio un miracolo. La mia vita è un miracolo, perché quello che sono oggi è frutto di tanto amore, frutto di tanta misericordia, frutto di tanta pazienza che mi è stata donata. Ho ricevuto tanto anche nel passato, nelle tenebre, ma non ho mai voluto ascoltare la voce del mio cuore, perché ero soffocato dalle cose del mondo, dall'egoismo, dalla mia pigrizia, da tutto quello che mi può fare confusione. Invece adesso mi rendo conto che in comunità ci sono persone che hanno lottato per la mia vita, che lottano tutti i giorni per la mia salvezza, e l'amicizia è proprio quello che mi fa sentire più bene di tutti, perché non ho mai avuto amici e questo mi fa proprio riscoprire il dono di avere qualcuno vicino, ma anche il dono di vedermi io come persona che può essere un aiuto un giorno per gli altri, che tutto quello che mi è stato donato non deve rimanere solo a me, ma che può essere anche un aiuto per una persona un giorno in difficoltà. E quindi tutto il mio egoismo, che una volta mi faceva solo pensare a me, a me, a me, ora lo posso trasmettere anche a chi lo vedo più in difficoltà, e questa sensibilità me l'ha data la comunità, e questo è tutto frutto della preghiera.
1: Sono fortunato, perché nella mia vita ho sempre avuto qualcuno che mi ha amato, qualcuno che ha voluto dare qualcosa per me, e non ho mai capito da dove venisse tutto questo amore, no? Perché il mio egoismo mi costringeva sempre a essere attaccato al materialismo e a quello che pensavo che avessi bisogno di ottenere sempre, ogni giorno, no? Però era una falsità, era una costrizione proprio della vita esterna. Sempre dovevo attaccarmi a qualcosa per essere felice, per essere amato, per essere apprezzato, per essere voluto bene. In realtà penso che grazie a Dio, veramente alla preghiera, nel mio cammino di vita in generale, ho scoperto com'è bello essere sinceri sulle difficoltà, sulle mie fragilità, perché sono pieno di povertà, ma ne ho veramente tante, no? Tanti limiti e tante fatiche, però ogni volta che riesco ad aprirmi, a condividerle e a sentirmi vicino a una persona, a qualcuno, e a essere vero, no? Senza mettere maschere da supereroe, e mi sento compreso, e l'amicizia forte che sento da quella persona, e la gratitudine di quel momento, e la semplicità mia che apprezzo, e la pulizia, no? Che mi ripaga e mi rende felice, no? Mi rende libero, libero. Non è sempre semplice, non è ogni giorno Pasqua e Natale, però è bello. Quando arriva, quando c'è, quando riesco anche a sforzarmi di trovare il modo di fare un'amicizia profonda, vera, quello è tutto.
2: Te lo devo dire, io non ho mai vissuto in tutta la mia vita. Sono stato sempre succubo di tutte le sostanze. Non ho mai avuto una vita regolare, nemmeno con i miei figli. Io ho fatto 3 figli da tossico. E c'ho 3 figli, uno più bello dall'altro e uno più sano dall'altro. Se non è la misericordia di Dio, questo cosa può essere? Cosa può essere? Io in comunità ho capito certi valori, certe cose. La voglia di vivere, nel fare del bene. Ma senza niente in cambio, lo faccio perché la comunità l'ha fatto con me e io lo faccio con gli altri. Dei valori che non ho mai conosciuto nella mia vita. Mai. Sono stato sempre un egoista che ha pensato sempre a me stesso e alle mie esigenze. Questa è stata la voglia di vivere. La voglia di vivere me l'ha data la comunità. Io desideravo solamente di morire, perché non ce la facevo più. Vivere adesso è vivere. Prima ero una larva, una cosa soggetto alle vene, non avevo altro sistema. Adesso sì che si vive, grazie alla comunità.

0: sicuramente oggi è una festa dello sport della città di Loreto, città dedicata alla nostra Madonna di Loreto. È un appuntamento importantissimo perché dopo tanti anni si ripresenta questa grande opportunità per le società sportive, per i tanti giovani che frequentano queste società sportive. E oggi, partendo dal Santuario Mariano con la fiaccola, dove è stata data all'inizio la festa, ci ritroviamo qui in una giornata che vede coinvolte le tantissime società della città di Loreto. Allora io credo che sia non solo una festa dello sport, ma una festa sociale che coinvolge tanti e soprattutto è una festa dell'aggregazione, dove tantissimi giovani si ritrovano e si scambiano delle opportunità sportive tra loro. E non posso che essere, come consigliere delegato allo sport della città di Loreto, onorato e fiero di aver organizzato questo evento che sicuramente si proseguirà cercando di migliorarlo anche negli anni a venire.
1: Celebriamo insieme una festa dello sport. I ragazzi e le ragazze che si sono radunati qui sono insieme per celebrare lo sport, ciascuno celebrare la loro specialità, ma soprattutto sono insieme per divertirsi e lo stanno facendo con molta sincerità. Quello che è bello nello sport è proprio questo, la capacità di divertirsi manifestando al meglio le qualità umane, fisiche, ma anche spirituali, perché c'è sempre un pensiero dietro a quello che si fa. Ecco, la cosa bella è vedere la nostra umanità che si esprime al modo migliore. Naturalmente per me quello che è il grande desiderio è che queste manifestazioni sportive non diventino mai qualche cosa troppo di competitivo e al punto di perdere la spontaneità del gioco. Credo che i ragazzi abbiano bisogno di giocare e di continuare a giocare, di non essere costretti a trasformare anche l'esperienza sportiva in un prolungamento della scuola. Certamente disciplina, tecnica, gioco di squadra sono cose importanti, ma per i ragazzi l'attività sportiva, l'attività fisica e la gioia di giocare sono le cose più importanti.

Siamo qui per pregare insieme. Scrivi la tua intenzione di preghiera al nostro numero di WhatsApp che è il 329-55-33-241. Oppure puoi chiamare al nostro numero di call center gratuito che è lo 075-81-3640. Accogliamo la vostra intenzione con amore e la presentiamo in preghiera, affidandolo al cuore di Dio e all'intercessione della Vergine Maria.

numero 329 553 32 41, indicando la tua città o comunità. Affidiamo questo cammino al Sacro Cuore di Gesù e al Cuore Immacolato di Maria, perché ogni incontro possa essere segno di pace e di amore.

In questa celebrazione eucaristica pregheremo per Montalbano Giuseppe e Ingrassia Antonio. Nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo, la grazia del Signore nostro Gesù Cristo, l'amore di Dio Padre e la comunione dello Spirito Santo siano con tutti voi. All'interno di questa celebrazione la nostra comunità oggi ha la gioia di accogliere una bambina per la rinascita spirituale, quindi per il battesimo. Adesso andremo dai genitori e dai padrini ad accoglierla.

0: Che nome date al vostro bambino?
1: Azzurra.
0: Per Azzurra, e che cosa chiedete alla Chiesa di Dio?
1: Battesimo.
0: Cari genitori, chiedendo il battesimo per la vostra figlia, voi vi impegnate a educarla nella fede, perché nell'osservanza dei comandamenti impari ad amare Dio e il prossimo come Cristo ci ha insegnato. Siete consapevoli di questa responsabilità?
1: Sì.
0: E voi, padrino e madrina, siete disposti ad aiutare i genitori in questo compito così importante? Cara Azzurra, con grande gioia, la nostra comunità cristiana ti accoglie. In suo nome io ti segno con il segno della croce. E dopo di me, anche voi, genitori e padrini, farete sulla vostra bambina il segno di Cristo Salvatore.

O Padre, che inviti tutti gli uomini alle nozze del tuo Figlio, rivestici dell'abito nuziale, donaci di accogliere sempre le sorprese del tuo amore. Per il nostro Signore Gesù Cristo, tuo Figlio che è Dio, e vive regna con te nell'unità dello Spirito Santo per tutti i secoli dei secoli. Amen.

Dal libro del profeta Isaia. Preparerà il Signore degli eserciti per tutti i popoli su questo monte un banchetto di grasse vivande, un banchetto di vini eccellenti, di cibi succulenti, di vini raffinati. Egli strapperà su questo monte il velo che copriva la faccia di tutti i popoli e le coltre distesa su tutte le nazioni. Eliminerà la morte per sempre. Il Signore Dio asciugherà le lacrime su ogni volto. L'ignominia del suo popolo farà scomparire da tutta la terra, poiché il Signore ha parlato. E si dirà in quel giorno: ecco il nostro Dio, in Lui abbiamo sperato perché ci salvasse. Questo è il Signore in cui abbiamo sperato. Rallegriamoci, esultiamo per la sua salvezza, poiché la mano del Signore si poserà su questo monte. Parola di Dio.

0: Dalla lettera di San Paolo Apostolo ai Filippesi. Fratelli, so vivere nella povertà come so vivere nell'abbondanza. Sono allenato a tutto e per tutto, alla sazietà e alla fame, all'abbondanza e all'indigenza. Tutto posso in colui che mi dà la forza. Avete fatto bene, tuttavia, a prendere parte alle mie tribolazioni. Il mio Dio, a sua volta, colmerà ogni vostro bisogno secondo la sua ricchezza con magnificenza in Cristo Gesù. Al Dio e Padre nostro sia gloria nei secoli dei secoli. Amen. Parola di Dio.
1: Prendiamo.

il Padre del Signore nostro Gesù Cristo, illumini gli occhi del nostro cuore per farci comprendere a quale speranza ci ha chiamati.

In quel tempo Gesù riprese a parlare con parabole ai capi dei sacerdoti e ai farisei e disse: «Il regno dei cieli è simile a un re che fece una festa di nozze per suo figlio. Egli mandò i suoi servi a chiamare gli invitati alle nozze, ma questi non volevano venire. Mandò di nuovo altri servi con quest'ordine: dite agli invitati: ecco, ho preparato il mio pranzo, i miei buoi e gli animali ingrassati sono già uccisi e tutto è pronto, venite alle nozze». Ma quelli non se ne curarono e andarono chi al proprio campo, chi ai propri affari. Altri poi presero i suoi servi, li insultarono e li uccisero. Allora il re si indignò, mandò le sue truppe, fece uccidere quegli assassini e diede alle fiamme la loro città. Poi disse ai suoi servi: «La festa di nozze è pronta, ma gli invitati non erano degni. Andate ora ai crocicchi delle strade e tutti quelli che troverete, chiamateli alle nozze». Usciti per le strade, quei servi radunarono tutti quelli che trovarono, cattivi e buoni, e la sala delle nozze si riempì di commensali. Il re entrò per vedere i commensali, e lì scorse un uomo che non indossava l'abito nuziale. Gli disse: «Amico, come mai sei entrato qui senza l'abito nuziale?» Quello ammutolì. Allora il re ordinò ai servi: «Legatelo mani e piedi e gettatelo fuori nelle tenebre. Là sarà pianto e stridore di denti, perché molti sono chiamati, ma pochi eletti». Parola del Signore.

Oggi la parola di Dio ci parla di una festa, di un banchetto di nozze. Dunque ci parla di un invito. Gesù ci racconta di un re che prepara le nozze di suo figlio e manda i servi a chiamare tutti gli invitati. Tutto è pronto, la sala è preparata, quindi la gioia è possibile. Eppure alcuni rifiutano l'invito, altri sono troppo occupati nelle loro faccende. Il re però non rinuncia alla festa, manda ancora i suoi servi per le strade e li invita a chiamare tutti quelli che incontrano. Quindi vuole a tutti i costi che la sala sia piena. Ecco allora la prima bella notizia di questo Vangelo. Dio non si stanca di invitarci alla vita, alla gioia, all'amore. Non siamo noi a dover conquistare il suo amore, ma è Lui che ci viene incontro perché ci ama e quindi ci chiama. E oggi questo invito assume un significato particolare perché, come dicevo prima, in mezzo a noi celebriamo il battesimo di una bambina di nome Azzurra. Vi dico questa cosa, purtroppo, quando dico purtroppo perché ora capite perché, io ho sposato i genitori di Azzurra al santuario di Custonaci, indovinate quando? Nel 2021, quindi pieno Covid, quando a Custonaci tantissimi matrimoni ovviamente, tanti hanno rifiutato, quell'anno si sono celebrati solo 17 matrimoni e in questi 17 c'era la coppia, la famiglia Pellegrino. Purtroppo dico purtroppo perché la sala non era così piena, perché tutto era contingentato, quindi la gioia era grande, ma come ogni coppia che si sposava nel tempo del Covid, purtroppo dico, gli invitati non erano tanti, la gioia era grande, però forse a metà. Perché ricordo anche di tanti casi, ecco, che ho avuto in quell'anno. Quindi dico il purtroppo perché è bello il matrimonio, sono state belle le nozze, tutto bello, però magari per il Covid non sono state così belle come avremmo voluto. E anche io da sacerdote, vedere il santuario pieno, mi sono ritrovato con pochissime persone anche all'interno, perché ripeto, massimo dovevano entrarci 100 persone così, colì, e quindi una serie di cose. Questo per dire che cosa? Per dire, voglio precisare 4 punti di questa parte, di questo Vangelo, di questa pagina. Il battesimo di Azzurra è il primo punto, quindi entrare nella festa di Dio. Oggi Azzurra verrà portata tra qualche momento al fonte battesimale dai suoi genitori e dai suoi padrini. Forse lei non è ancora consapevole di ciò che sta accadendo, ma Dio la conosce, ecco, l'ama e soprattutto la chiama per nome. La prima cosa che io ho chiesto ai genitori, ecco perché è importante, che nome date al vostro bambino, mi è stato risposto Azzurra. Il battesimo è proprio questo, essere accolti nella grande famiglia di Dio, diventare figli amati del Padre, entrare dunque nella comunità di Gesù. Pensiamo alla parabola che abbiamo ascoltato. Il re vuole che la sala delle nozze sia piena. Non vuole dunque una festa riservata a pochi privilegiati, vuole che tutti possano partecipare alla sua gioia. E così è Dio con noi, non aspetta che siamo perfetti, non ci chiede di avere capito tutto della fede, ma ci raggiunge nella nostra fragilità e ci offre
gratuitamente il suo amore. Quindi Azzurra oggi non riceve soltanto un nome pronunciato davanti alla comunità, ma viene immerso nella vita di Cristo. Da oggi la sua storia sarà accompagnata da una presenza che non l'abbandonerà mai, quella del Signore. E allora il battesimo non è soltanto una bella cerimonia, ma è l'inizio di una vita nuova insieme a Dio. Poi il secondo punto, l'invito va accolto. C'è però un particolare del Vangelo che non possiamo trascurare. Gli invitati rifiutano di partecipare alla festa perché sono presi dai loro affari, dalle loro occupazioni, dalle loro preoccupazioni. Quante volte accade questo anche a noi? Siamo così tanto impegnati a lavorare, a guadagnare, a risolvere problemi, a inseguire i nostri progetti, che rischiamo di non avere più tempo per ciò che conta davvero. Diciamo che la famiglia è importante, ma qualche volta non abbiamo tempo per ascoltarci. Diciamo che i figli sono un dono, ma non sempre riusciamo a donare loro la nostra presenza. Diciamo di credere in Dio, ma spesso lo lasciamo ai margini della nostra vita. Ecco perché questo battesimo di Azzurra interpella oggi tutti noi, la comunità. E allora ai genitori di Azzurra chiedete per la vostra bambina il dono della fede. Voi avete detto, mi avete risposto prima, il battesimo, perché siete qui per il battesimo, ma in realtà un'altra risposta che potevano dare i genitori di Azzurra: cosa chiedete alla Chiesa di Dio? La fede. Perché è importante capire questo: la fede non si trasmette soltanto chiedendo il battesimo o insegnando qualche preghiera, ma si trasmette soprattutto attraverso la vita quotidiana. Azzurra imparerà a conoscere Dio guardando come voi genitori vi amate, come vi perdonate, come affrontate le difficoltà, come trattate le persone più fragili. Imparerà sicuramente che Dio è padre se troverà in voi genitori un amore che accoglie, che corregge senza umiliare, che sa chiedere scusa e ricominciare. Al padrino e alla madrina, che sono figure, non voi, nel senso voi insieme a tutti gli altri padrini e madrine, una figura importantissima che io personalmente non vado a intromettermi nelle cose dei vescovi, ecco, ovviamente una scelta loro, ma il Papa Leone è stato molto chiaro che i padrini non vanno tolti. Perché? Perché sono delle figure importantissime, vanno semmai educati, spiegato loro, bisogna spiegare cosa significa fare da padrino e da madrina. Il ruolo è importante, i padrini non si devono sostituire ai genitori, i genitori Azzurra già ce li ha, ma sono delle persone che devono camminare insieme ad Azzurra nel percorso cristiano, nel percorso di fede. Terzo punto, la veste nuziale, cioè una vita che assomiglia pienamente a quella di Gesù. Tra qualche momento Azzurra già indossa l'abito, la veste nuziale. Ecco, nella seconda parte della parabola Gesù parla di un uomo che si trova al banchetto senza la veste nuziale. Cosa significa questo particolare? È un particolare molto preciso e molto importante. Non basta essere entrati nella sala,
bisogna anche lasciarsi coinvolgere dalla festa. Non basta dire io appartengo a Dio, occorre cercare di vivere secondo l'amore di Dio. Quindi la veste nuziale può ricordarci la vita nuova che riceviamo nel battesimo, è la veste della dignità dei figli di Dio, della grazia e della carità. Durante la celebrazione Azzurra riceverà, dicevamo prima, già lei la indossa, questa veste bianca, segno della sua nuova dignità in Cristo. Ma quella veste, per quanto bella, non deve rimanere soltanto un simbolo di questo giorno, dovrà diventare una vita concreta. E quindi mani capaci di aiutare, parole capaci di consolare, occhi capaci di vedere chi è solo, un cuore disposto a perdonare. E qui ci sarà sempre accanto i genitori e i padrini. La veste battesimale non significa ovviamente che non cadremo mai, significa che siamo chiamati a rialzarci e a lasciarci rivestire, come si cantava nel Salmo responsoriale, continuamente dalla misericordia di Dio. Ultimo punto e chiudiamo. Tutto è pronto, dice il Vangelo, venite alle nozze. Ecco perché la liturgia è stata introdotta dal Cantico dell'Agnello. Ecco, celebrerò il Signore nelle nozze, nelle sue stesse nozze. C'è una frase del Vangelo che oggi vorrei lasciarvi. Tutto è pronto, venite alle nozze. È come se il Signore oggi ci dicesse: non abbiate paura di fidarvi di me, non pensate che la fede sia un peso da portare, una serie di regole da rispettare o abitudine da conservare. La fede è un invito alla gioia, alla comunione e soprattutto a una vita vissuta nell'amore. Ecco allora che la comunità cristiana, la famiglia oggi, dicevo, è chiamata ad essere una piccola sala di questo banchetto, un luogo dove ciascuno trova accoglienza, dove nessuno è lasciato solo, dove il perdono è più forte dell'orgoglio e la solidarietà è più forte dell'indifferenza. E la comunità cristiana deve essere così, una casa aperta, ecco, capace di accogliere tutte le famiglie, di accompagnare i bambini e di sostenere chi attraversa momenti difficili. Ecco perché, come dicevo prima a una mamma, che prima l'ho vista seduta ai banchi, i bambini, le famiglie in una comunità vanno accolti tutti. Ci può essere una piccola fragilità, ci può essere una piccola disabilità, piccolo o grande, ma tutti hanno diritto, tra virgolette, ad essere accolti nelle comunità cristiane, altrimenti picchi sto battesimo. Non ha senso dare il battesimo. Il battesimo, tra qualche momento, quando daremo il battesimo ad Azzurra e poi il papà o il sottoscritto, innalzeremo Azzurra per presentarla a chi? Agli alberi che ci sono fuori? Sicuramente no, sicuramente la presenteremo a questa comunità. Azzurra abita qui a fianco, Viale Umbria, non vi dico il numero, no, abita qua. Quindi li ho sposati, ma ora sono miei parrocchiani. Ma a prescindere da tutto questo, Azzurra con il battesimo diventerà cristiana, figlia di Dio, e verrà inserita in questa comunità cristiana. E allora che il Signore oggi ci conceda di ascoltare sempre, ogni giorno, la sua voce e di non lasciare vuoto il posto che ha preparato per noi. Allora chiediamo al Signore di veramente di aiutarci ad accogliere il suo invito a custodire sempre la veste bianca del battesimo e a fare della nostra vita una festa d'amore. Sia lodato Gesù Cristo.

0: Fratelli e sorelle carissimi, invochiamo la misericordia di Cristo, nostro Signore, per questa bambina, chiamata alla grazia del battesimo, per i suoi genitori, per il padrino e la madrina, e per tutti i battezzati. Diciamo insieme, ascoltaci, o Signore.
1: Perché questa bambina sia illuminata dal mistero della tua morte e risurrezione, rinasca a nuova vita e sia incorporato alla tua santa Chiesa, noi ti preghiamo.
0: Ascoltaci,
1: o Signora. Perché con la grazia del battesimo e della confermazione diventi fedele discepolo e testimone del tuo Vangelo, noi ti preghiamo.
0: Ascoltaci, o Signore.
1: Perché da te guidato cammini in santità di vita e giunga alla vita eterna, noi ti preghiamo.
0: Ascoltaci, o Signore.
1: Perché i suoi genitori, il padrino e la madrina, diano a lei, con il tuo aiuto, una chiara testimonianza di fede, noi ti preghiamo.
0: Ascoltaci, o Signore.
1: Perché tu custodisca sempre nel tuo amore la sua famiglia, noi ti preghiamo.
0: Ascoltaci, o Signore.
1: Perché tu riavvivi in noi la grazia del battesimo, noi ti preghiamo.
0: Ascoltaci, o Signore. Per i nostri fratelli defunti Giuseppe e Antonio, perché il Signore Dio li accolga nella Gerusalemme del cielo e gli faccia pregustare il banchetto delle nozze eterne, preghiamo.
1: Ascoltaci, o Signora.
0: E adesso invochiamo la Chiesa del cielo e quindi i nostri santi. Santa Maria, Madre di Dio. San Giovanni Battista. San Giuseppe. Santi Pietro e Paolo, Sant'Alberto da Trapani, santi tutti di Dio. Invito la famiglia qui. I padrini. Scopri, ecco, la mamma adesso scoprirà un po' il petto della bimba, quindi slaccerà un po', perché sarà unta con l'olio dei catecumeni. Dio onnipotente ed eterno, tu hai mandato nel mondo il tuo figlio per distruggere il potere di Satana, spirito del male, e trasferire l'uomo dalle tenebre nel tuo regno di luce infinita. Umilmente ti preghiamo, libera questa bambina dal peccato originale e consacrala tempio della tua gloria, dimora dello Spirito Santo. Per Cristo nostro Signore. Ti ungo con l'olio, segno di salvezza, ti fortifichi con la sua potenza, Cristo Salvatore, che vive e regna nei secoli dei secoli. Adesso ci sposteremo al fonte battesimale, dove appunto Azzurra diventerà cristiana e figlia di Dio.

Dio, per mezzo dei segni sacramentali, tu operi con invisibile potenza le meraviglie della salvezza. E in molti modi, attraverso i tempi, hai preparato l'acqua, tua creatura, ad essere segno del battesimo. Fin dalle origini, il tuo spirito si librava sulle acque, perché contenessero in germe la forza di santificare. E anche nel diluvio hai prefigurato il battesimo, perché oggi come allora l'acqua segnasse la fine del peccato e l'inizio della vita nuova. Tu hai liberato dalla schiavitù i figli di Abramo, facendoli passare illesi attraverso il Mar Rosso, perché fossero immagine del futuro popolo dei battezzati. Infine, nella pienezza dei tempi, il tuo figlio battezzato nell'acqua del Giordano fu consacrato dallo Spirito Santo. Innalzato sulla croce, egli versò dal suo fianco sangue ed acqua, e dopo la sua risurrezione comandò ai discepoli: «Andate, annunciate il Vangelo a tutti i popoli e battezzatevi nel nome del Padre e del Figlio e dello Spirito Santo. E ora, Padre, guarda con amore la tua Chiesa, fa scaturire per lei la sorgente del battesimo, infondi in quest'acqua, per opera dello Spirito Santo, la grazia del tuo unico Figlio, affinché con il sacramento del battesimo l'uomo fatto a tua immagine sia lavato dalla macchia del peccato e dall'acqua e dallo Spirito Santo rinasca come nuova creatura. Discende in quest'acqua la potenza dello Spirito Santo, perché coloro che in essa riceveranno il battesimo siano sepolti con Cristo nella morte e con Lui risorgano alla vita immortale. Per Cristo nostro Signore». Ed ora, prima del battesimo, facciamo la nostra professione di fede e la rinuncia al male. Rinunciate a Satana e a tutte le sue opere e a tutte le sue seduzioni. Credete in Dio Padre Onnipotente, Creatore del cielo e della terra. Credete in Gesù Cristo, suo unico Figlio, nostro Signore, che nacque da Maria Vergine, morì e fu sepolto, e risuscitato dai morti e siede alla destra del Padre. Credete nello Spirito Santo, la Santa Chiesa Cattolica, la comunione dei santi, la remissione dei peccati, la risurrezione della carne e la vita eterna. Questa è la nostra fede, questa è la fede della Chiesa, e noi ci gloriamo di professarla in Cristo Gesù nostro Signore. Volete dunque che Azzurra riceva il battesimo nella fede della Chiesa che tutti insieme abbiamo professato? Azzurra, io ti battezzo nel nome del Padre e del Figlio e dello Spirito Santo.

Dio onnipotente, Padre del nostro Signore Gesù Cristo, ti ha liberato dal peccato e ti ha fatto rinascere dall'acqua e dallo Spirito Santo unendoti al suo popolo. Egli stesso ti consacra con il crisma di salvezza, perché inserito in Cristo, sacerdote e re profeta, sia sempre membra del suo corpo per la vita eterna.

azzurra, sei diventata nuova creatura e ti sei rivestita di Cristo. Questa veste bianca che indossi sia segno della tua nuova dignità. Aiutata dalle parole e dall'esempio dei tuoi cari, portala senza macchia per la vita eterna.

A voi genitori, a voi padrini e madrine, affidato questo segno pasquale, fiamma che sempre dovete alimentare. Abbiate cura che la vostra bambina, illuminata da Cristo, viva sempre come figlia della luce e, perseverando nella fede, vada incontro al Signore che viene con tutti i santi nel regno dei cieli. Puoi spegnere? Questa è la candela del battesimo di Azzurra, quindi alla fine della celebrazione la donate a lei. Seduti.

Pregate, fratelli e sorelle, perché il mio e il vostro sacrificio sia gradito a Dio Padre Onnipotente. Accoglio, Signore, le preghiere dei Tuoi fedeli, insieme all'offerta di questo sacrificio, perché mediante il nostro servizio sacerdotale possiamo giungere alla gloria del cielo. Per Cristo nostro Signore. Il Signore sia con voi. In alto i nostri cuori. Rendiamo grazie al Signore nostro Dio. È giusto renderti grazie ed esaltare il tuo nome, Padre Santo e Misericordioso, per Cristo nostro Signore e Redentore. Noi ti lodiamo, ti benediciamo, ti glorifichiamo per il sacramento della nostra rinascita. Dal cuore squarciato del tuo Figlio hai fatto scaturire per noi il dono nuziale del battesimo, prima Pasqua dei credenti, porta della nostra salvezza, inizio della vita in Cristo, fonte dell'umanità nuova. Dall'acqua e dallo Spirito, nel grembo della Chiesa, Vergine e Madre, tu generi il popolo sacerdotale e regale, radunato da tutte le genti, nell'unità e nella santità del tuo amore. Per questo dono della tua benevolenza, la tua famiglia ti adora e, unita agli angeli e ai santi, canta l'inno della tua lode.

Veramente santo sei tuo Padre, fonte di ogni santità. Ti preghiamo, santifica questi doni con la rugiada del tuo Spirito, perché diventino per noi il corpo e il sangue del Signore nostro Gesù Cristo. Egli, consegnandosi volontariamente alla passione, prese il pane, rese grazie, lo spezzò, lo diede ai suoi discepoli e disse: prendete e mangiatene tutti, questo è il mio corpo, offerto in sacrificio per voi.

Allo stesso modo, dopo aver cenato, prese il calice, di nuovo ti rese grazie, lo diede ai suoi discepoli e disse: prendete e bevetene tutti, questo è il calice del mio sangue, per la nuova ed eterna alleanza, versato per voi e per tutti in remissione dei peccati. Fate questo in memoria di me.

Celebrando il memoriale della morte e risurrezione del tuo Figlio, ti offriamo, Padre, il pane della vita e il calice della salvezza. E ti rendiamo grazie, perché ci hai resi degni di stare alla tua presenza, a compiere il servizio sacerdotale. Ti preghiamo umilmente, per la comunione al corpo e al sangue di Cristo, lo Spirito Santo ci riunisca in un solo corpo. Ricordati, Padre, della tua Chiesa, diffusa su tutta la terra, e qui convocata nel giorno in cui Cristo ha vinto la morte e ci ha resi partecipi della sua vita immortale. Rendila perfetta nell'amore, in unione con il nostro Papa Leone, il nostro Vescovo Pietro Maria, i presbiteri e i diaconi. Ricordati anche della nostra sorella Azzurra, che oggi ha liberato dal peccato e rigenerato dall'acqua e dallo Spirito Santo. Tu che l'hai inserita come membro vivo nel corpo di Cristo, scrivi il suo nome nel libro della vita. Ricordati anche dei nostri fratelli e sorelle che si sono addormentati nella speranza della risurrezione, e nella tua misericordia di tutti i defunti, ammettili alla luce del tuo volto. Di noi tutti abbi misericordia, donaci di aver parte alla vita eterna, insieme con la Beata Maria, Vergine e Madre di Dio, San Giuseppe suo Sposo, gli Apostoli e tutti i Santi, che in ogni tempo ti furono graditi, e in Gesù Cristo tuo Figlio, canteremo la tua lode e la tua gloria.

Obbedienti alla parola del Salvatore e formati al suo divino insegnamento, osiamo dire: Padre nostro, Signore, da tutti i mali, concedi la pace ai nostri giorni e con l'aiuto della Tua misericordia vivremo sempre liberi dal peccato e sicuri da ogni turbamento, nell'attesa che si compia la beata speranza e venga il nostro Salvatore Gesù Cristo. Signore Gesù Cristo, che hai detto ai Tuoi apostoli: vi lascio la pace, vi do la mia pace, non guardare ai nostri peccati, ma alla fede della Tua Chiesa, e dona le unità e pace secondo la Tua volontà, Tu che vivi e regni nei secoli dei secoli. La pace del Signore sia sempre con voi. Nello spirito del Cristo risorto, scambiatevi il dono della pace.

Ecco l'agnello di Dio, ecco colui che toglie i peccati del mondo, beati gli invitati alla cena dell'agnello.

Preghiamo, ti supplichiamo, Padre di infinita grandezza, come ci nutri del corpo e sangue del tuo Figlio, così rendici partecipi della natura divina. Per Cristo nostro Signore. Semplicemente volevo dare un bentornati ai bambini della catechesi, sono sparsi qui in chiesa stamattina, poi dal giorno 8 di novembre riprenderemo con il catechismo, ma questo mese di ottobre così la presenza a messa è importante. E poi il benvenuto a tutti i bimbi nuovi che entrano quest'anno al primo anno. E vogliamo pregare anche per i pellegrini della nostra comunità che sono a Lourdes e che mi dispiace tanto che non sono potuto andare. Ecco, a quest'ora hanno celebrato già la messa internazionale, quindi ecco, preghiamo per loro perché possano davvero fare un'esperienza mariana davvero molto forte, come quelle che ho vissuto io quando ogni volta che sono andato. Quindi preghiamo per loro, loro pregano per noi, ma è pure giusto che noi preghiamo per loro. Auguri ancora ad Azzurra e alla sua famiglia. Il Signore sia con voi. Vi benedica Dio onnipotente, Padre e Figlio e Spirito Santo. La gioia del Signore sia la vostra forza, andate in pace. Buona giornata e buona domenica.

0: Dai, di nuovo. Dio farà una via.
1: Dio farà una.
0: Enzo, guarda l'Emanuele, per favore.
1: Dio farà una via.
0: Lo farà per te, diglielo, per te. Ciò che lui ha promesso, lui lo farà. Ciò che lui ti ha detto, lui lo manterrà. E lo sai perché?
1: Perché lui è fedele. Lui è fedele.
0: Non so se tu lo sai, ma lui è fedele. Lui è fedele con te. Non con me, con te.

Novena San Carlo Acutis, dal 3 all'11 ottobre. 9 giorni di preghiera e di preparazione spirituale per riscoprire attraverso la testimonianza di Carlo la bellezza di un'amicizia autentica con Gesù Eucaristia, da lui definita la mia autostrada per il cielo. A cura di Monsignor Anthony Figueiredo, unisciti a Maria Vision dal 3 all'11 ottobre sul canale 255 del digitale terrestre, ore 8:30, ore 15, ore 22:30. San Carlo Acutis prega per noi.

Siamo qui per pregare insieme. Scrivi la tua intenzione di preghiera al nostro numero di WhatsApp che è il 329-55-33-241. Oppure puoi chiamare al nostro numero di call center gratuito che è lo 075-81-36-40. Accogliamo la vostra intenzione con amore e la presentiamo in preghiera, affidandolo al cuore di Dio e all'intercessione della Vergine Maria.

figli. Vi guardo e ringrazio Dio per ciascuno di voi, perché Lui mi ha permesso di essere ancora con voi per esortarvi alla santità. Figlioli, la pace è disturbata e Satana vuole l'inquietudine. Perciò la vostra preghiera sia ancora più forte

a fin che si calmi ogni spirito impuro di divisione e di guerra. Siate costruttori di pace e portatori del risorto in voi ed attorno a voi, affinché il bene vinca in ogni uomo. Grazie per aver risposto alla mia chiamata.

0: giace, il volto di Cristo è esanime, ma anche questo, ecco, nel volto, una bellezza veramente sovrumana. È da chiedersi come abbia potuto Michelangelo rappresentare qualche cosa, un volto così vero, ma di una bellezza che fa pensare che difficilmente poteva trovare un modello così bello come quello che noi vediamo. Ed ecco che il panneggio che disegna ha una ricchezza straordinaria. Vedete, c'è un particolare di cui noi non ci rendiamo conto, ma nella proporzione la Madonna è molto più grande di suo figlio. Cioè, se la Madonna si alzasse in piedi sarebbe molto più alta di Gesù. Ma questo è un effetto che noi possiamo, sì, verificare attraverso delle misurazioni, però non appare affatto a chi contempla la scultura. Semplicemente era necessario questa ampiezza in modo che il figlio apparisse così completamente, in qualche modo vorrei dire quasi tornato in seno alla madre, come un bambino che è appena nato. Ecco quindi che la scultura rappresenta questo abbandono di Gesù, il quale giace sul corpo di Maria. E naturalmente allora, come oggi, ci si può chiedere: ma come fa la Madonna a essere così giovane, quando, se Gesù aveva sui 33-35 anni quando è morto, certamente la Madonna doveva essere al di là dei 50. E l'obiezione è stata fatta allo stesso Michelangelo, il quale pare che avesse risposto che la vecchiaia, l'invecchiamento, nasce dai pensieri, dalle preoccupazioni, ma nasce anche da una familiarità con il peccato. Per cui diceva: ma il volto di Maria, tutta pura, tutta casta, perfetta, quella fronte che non è mai stata attraversata da un pensiero cattivo di nessun tipo, non poteva che restare sempre giovane. Quindi ecco, è una risposta, se vogliamo, teologica a una soluzione estetica. Però certamente, diciamo, siamo tutti contenti che la Madonna sia rappresentata così bella, così serena pur nella sua mestizia. Ed è davanti a questa immagine che noi ci soffermiamo e diciamo continuamente: beh, se questa scena è accaduta sotto il Calvario, vorremmo proprio che fosse avvenuto così, con un Cristo così meravigliosamente morto ma pronto a risorgere, e con la Madonna così serena pur nel suo infinito dolore. La Pietà di Michelangelo, un capolavoro che si apprezza, che si contempla, ma davanti al quale si può anche meditare e si può anche pregare. E il dolore della madre di fronte al figlio morto è un sentimento così universale che possiamo tutti quanti sentirlo vivo dentro di noi e riviverlo nella contemplazione e nella preghiera.
1: Vediamo il Monte Conero, il cui nome deriva dal greco komaros, che significa corbezzolo, pianta dal tipico frutto rosso. Per questo motivo sappiamo che una volta il Conero appariva a chiazze rosse. Oggi il corbezzolo è sempre presente, ma non come in passato, perciò il monte ci appare verde smeraldo. Si può poi notare la selva di Castelfidardo. È importante perché lì si combatté la battaglia di Castelfidardo del 1861, che consegnò le Marche, allora sotto lo Stato Pontificio, al neonato Regno d'Italia. È importante anche perché è l'unica zona dove si conserva l'originaria vegetazione boschiva che ricopriva l'intera vallata da qui sino alla costa. La zona della Banderuola è l'area a ridosso della costa dove fu depositata nel 1292 la Santa Casa. Si chiama così perché misero una bandiera che svettava al di sopra del bosco ad indicare il punto dove si trovava. La Santa Casa arrivò a Loreto nella notte tra il 9 e il 10 dicembre 1294. Loreto era allora un colle disabitato, interamente ricoperto da piante di alloro. Il suo nome deriva, infatti, da lauretum, termine latino che significa appunto alloro. I camminamenti di ronda nascono nel 1500, quando i soldati dell'impero ottomano, i musulmani, avevano raso al suolo intere cittadine della zona costiera adriatica, tra cui Grotta a Mare e Porto Recanati, di fronte a noi, a soli 6 km. Esisteva già una struttura molto semplice, costruita nel 1300 per raccogliere i pellegrini, che giunsero numerosi non appena si diffuse la notizia dell'arrivo della Santa Casa qui. Ma questo edificio non era assolutamente adatto alla difesa ed era anche risultato incapace di accogliere le folle di pellegrini che ogni giorno vi si recavano in preghiera. Perciò l'arrivo dell'esercito ottomano fu il pretesto per realizzare una nuova struttura più grande e soprattutto in grado di difendere la Santa Casa al suo interno. Nascono così i camminamenti di ronda e la cinta muraria all'esterno. Il tutto fu edificato in circa 15 anni. Furono rapidissimi, se pensiamo ai mezzi dell'epoca. Il primo a lavorare ai camminamenti di ronda fu Giuliano da Maiano. Vediamo la sua impronta nel primo torrione, che elegante ed imponente allo stesso tempo, ha però un limite funzionale. Il limite in questione è riscontrabile nelle feritoie, che hanno sbocco cieco sulla parete. In caso di assedio, l'acqua bollente gettata per allontanare il nemico sarebbe finita a ridosso della parete, anziché cadere perpendicolarmente al suolo e far male a chi si avvicinava. Per tale ragione fu chiamato Baccio Pontelli a sostituire Giuliano da Maiano. Egli escogitò un camminamento sospeso, un camminamento a gettante su mensole, in una geniale visione che coniuga ammirabilmente l'esigenza difensiva con l'eleganza delle forme, secondo i criteri dell'arte rinascimentale. Alle nostre spalle parte della vecchia torre e della struttura del 1300, su cui si sviluppa in perfetta armonia la nuova parte, ovvero la fortificazione. Immaginiamo una matriosca il cui nucleo centrale è costituito dalla Santa Casa, attorno alla quale si crea il primo edificio trecentesco e infine i camminamenti di ronda con la cinta muraria all'esterno. Vediamo in questo ingresso il bellissimo presepe in vetro di Murano realizzato dal maestro Enzo di Virgilio. Questo presepe è qui a ricordare come Loreto sia anche la città dei presepi. Ogni Natale si festeggia infatti una mostra di presepi con presepi artigianali provenienti da tutta Italia. Da questa finestra possiamo osservare il punto esatto in cui ci troviamo. Siamo sotto la cupola realizzata dal San Gallo. Alle nostre spalle parte del tamburo che la sorregge insieme agli archi di spinta e quelli di controspinta che, esercitando due forze opposte, hanno permesso alla struttura di rimanere intatta in tutti questi secoli. Questi ambienti, ora spogli, in passato ospitavano i cavalieri lauretani in servizio per la difesa del santuario. L'ordine fu soppresso alla fine del 1600, quando non c'era più la necessità della difesa. Il cammino testimonia che in questi ambienti c'era vita. Oltre ai cavalieri, vennero in queste sale i frati cappuccini a svolgere lavori di manovalanza. Poiché risiedevano in un edificio a ridosso della basilica, essi percorrevano dei camminamenti sotterranei che li conducevano sino a queste stanze. Uscendo dalla sala del camino, vedrete le scale che questi frati facevano per arrivare sin quassù. Da qui possiamo notare l'ultima parete costruita del Palazzo Apostolico verso la fine del 1400. Il fatto che la parete appaia segmentata e non lineare tradisce la brusca interruzione dei lavori di costruzione dell'edificio, che nel progetto originale prevedeva un terzo braccio che andasse a chiudere la piazza. Solo successivamente, a metà del 1500, fu edificato a chiudere la piazza il Palazzo Illirico. Passeggiando sulle navate di destra e di sinistra, si notano le travi che sono per lo più le originali cinquecentesche. Alcune hanno un supporto in metallo che le aiuta nel loro lavoro di sostegno dell'edificio. Le travi nuove si distinguono facilmente perché presentano una superficie bella levigata e forme più regolari. L'elegante campanile è opera del Vanvitelli, che si ispirò al Borromini di Sant'Andrea delle Fratte a Roma. Si sviluppa in 4 ordini. I primi 2 sono a pianta quadrata ed incorporati nel Palazzo Apostolico. Il terzo è a pianta ottagonale ed il quarto a pianta circolare. Corona il tutto una bella guglia panciuta. La campana Loreta, che si trova all'interno della torre, pesa 7 tonnellate. La Madonna della Cupola è stata aggiunta solo con i restauri del Sacconi a fine 1800. È alta 3,20 m.

Siamo qui per pregare insieme. Scrivi la tua intenzione di preghiera al nostro numero di WhatsApp che è il 329-55-33-241. Oppure puoi chiamare al nostro numero di call center gratuito che è lo 075-81-36-40. Accogliamo la vostra intenzione con amore e la presentiamo in preghiera, affidandolo al cuore di Dio e all'intercessione della Vergine Maria.

Questa è la chiesetta dedicata a Maria Ausiliatrice, costruita su un disegno dell'architetto salesiano Giulio Valotti nel 1915 e conclusa nel 1918. Diciamo è chiesa religiosa costruita proprio per ricordare il centenario della nascita di Don Bosco, ma anche per dare un'assistenza religiosa ai diversi gruppetti di pellegrini che salivano qui al colle per vedere la casetta dove era cresciuto Don Bosco. È stata per lungo tempo animata dalla comunità salesiana, che aveva i suoi alloggi proprio sopra gli ambienti della sagrestia. Oltre ad accogliere i pellegrini, i gruppi, collaborava chiaramente con la parrocchia di Castelnuovo nella capellania qui di Morialdo. Accanto poi alla chiesetta sono cresciuti gli altri spazi e luoghi qui della collina, con l'istituto professionale e la basilica. Oggi la chiesetta dedicata a Maria Ausiliatrice è il luogo di adorazione quotidiana, animato dal CEM, Cenacolo Eucaristico Mariano, dove accanto a Salesiani, accanto alla comunità delle Nazarene, una comunità formata e fondata

0: dall'arcivescovo di Montevideo, ci sono anche laici che ogni giorno hanno dei turni di preghiera e di adorazione. Pregano per i giovani e per tutta la famiglia salesiana del mondo.
1: La Pietà di Michelangelo, che normalmente vediamo nella Basilica di San Pietro, nella prima cappella a destra della grande basilica. Quella che abbiamo davanti a noi non è ovviamente l'originale, ma è un calco. Un calco, il che significa che non è una copia fatta da qualche artista, quindi una imitazione, ma è una esatta replica, perché si è fatto un modello e su quello si è riprodotta la statua esattamente nelle stesse misure, con gli stessi dettagli. Qual è la storia di questa scultura? Ecco, Michelangelo era un giovane scultore ormai promettente, diventava famoso. Nato nel 1475, era cresciuto in mezzo al marmo, lui diceva che aveva succhiato con il latte la passione per la scultura, perché era vissuto a Pietrasanta, quindi vicino alle cave di marmo di Carrara. E aveva imparato a conoscere il marmo, ne conosceva tutte le venature e sapeva quindi leggere un pezzo di marmo in una maniera straordinariamente facile. Ora, quando aveva sui 22 anni, ecco, aveva già lavorato per un signore, un banchiere, che si chiamava Jacopo Galli. Questi lo presentò, lo portò a Roma, e qui a Roma il cardinale Jean Villiers, o Villiers, dipende da come uno scrive il nome, gli chiese di fare una immagine che forse doveva finire sulla sua tomba. Di fatto finì sulla sua tomba, ma non è sicuro che il cardinale intendesse questo. Comunque, volle questa statua e diede come tema la pietà. La pietà è una rappresentazione, cioè la Madonna che sorregge il figlio. Non era un'immagine molto conosciuta in Italia, però nei paesi d'Oltralpe era ripetutamente rappresentata dagli artisti, sia in pittura sia in scultura. Ecco quindi che Michelangelo viene incaricato di fare questa scultura e nel 1497 si mette d'accordo con il cardinale, si mettono d'accordo, fanno un contratto. Bene, Michelangelo comincia col fare una cosa che poi farà sempre con le sue opere, cioè si è recato a Carrara a scegliere il pezzo di marmo. E è stata sempre una sua passione. Lui diceva sempre: io non faccio niente altro che togliere il marmo che c'è di più, perché lui diceva di vedere all'interno del pezzo di marmo, del blocco di marmo di Carrara, quindi marmo purissimo, diceva di vedere l'immagine già rappresentata, e lui diceva modestamente di togliere semplicemente quello che c'era di troppo. Un particolare interessante è questo, che quando lui scolpiva faceva sempre in modo che in alto, per esempio qui nella testa della Madonna, ci fosse il marmo originale, quindi non pulito, e in basso lo stesso, quasi a dire che nel blocco c'era esattamente compresa l'immagine come lui la vedeva. Ha lavorato per un anno in questa scultura, evidentemente ci ha lavorato molto intensamente, perché in un anno un lavoro come questo è difficile da immaginare, tra il disegnare, lo sbozzare e poi arrivare a una perfezione di finito fino a questo punto, perché vedete che tutte le parti sono raffinatissime. Gli scultori antichi dicevano che era messo ad ungulam, cioè fino a che l'unghia potesse passare liscia liscia tranquilla su ogni parte del marmo. Ecco, Michelangelo finisce questa opera in un anno. Nel 1499 l'opera è finita e pensate, Michelangelo aveva 23-24 anni. Ecco, per un giovane artista così, essere capace di fare qualcosa del genere è veramente straordinario. Michelangelo aveva già fatto alcune sculture di un certo interesse, però nulla di così grande, di così bello, soprattutto nulla

in cui il tema sacro fosse stato trattato con tanta intensità. Si dice che quando l'opera fu esposta, la gente naturalmente ha ammirato moltissimo. È stata esposta in una chiesetta che si chiamava di Santa Petronilla, era a fianco della grande basilica costantiniana di San Pietro. Col tempo questa chiesetta è stata distrutta perché Giulio II volle rifare la basilica di San Pietro e quindi si cominciò a distruggere una parte dell'antica basilica e costruire la nuova. A suo tempo anche Santa Petronilla fu distrutta, la statua fu messa in varie parti nella basilica di San Pietro, verso metà del Settecento fu collocata dove si trova anche adesso. Vi dicevo il fatto che la gente ha ammirato questa statua perché sembrava quasi sovrumana nella sua bellezza. E Michelangelo, che ovviamente amava sentirsi lodare, si nascondeva, diciamo, si univa alla gente per sentire quali erano i commenti. E un giorno sentì qualcuno che diceva che questa scultura doveva essere stata fatta da un artista lombardo, addirittura dissero che era un certo Cristoforo Solari. E lui ci rimase così male che di notte tornò e alla luce della candela firmò l'opera mettendo il suo nome. Ecco qua, Michelangelus Buonarrotus Florentinus Facebat. È l'unica opera firmata da Michelangelo. In qualche modo potremmo dire, quella volta ha avuto bisogno di far sapere chi era lui, in seguito non ne ha avuto più bisogno perché è diventato lo scultore più famoso allora e direi per i secoli dei secoli, perché le grandezze, l'altezza, la capacità di scolpire che ha avuto Michelangelo, nessuno più l'ha potuto raggiungere.

tema sacro è principalmente ha a che fare proprio con l'essere, l'essenza dell'umano, per cui affrontare un tema così importante, è importante come quello della passione, che è totalmente carnale come tema, ma in questo caso era anche totalmente divino, tant'è vero che l'ultima immagine è una resurrezione, perché bellissimo. Tutta questa fatica, tutto questo dolore non sarebbe stato vano senza l'atto finale, che è l'unico atto e l'unica immagine che è totalmente di Dio. Tutto il resto ha a che fare con l'uomo, la sofferenza, le ferite, no? Tutto ha a che fare con l'uomo. L'ultimo atto è totalmente di Dio, che è la resurrezione.

arrivata, quando ho proposto questa mostra all'arcivescovo di Loreto, lui mi ha subito sfidato dicendo sì, si può fare, però mi piacerebbe che facessi un'immagine dedicata alla Madonna della Santa Casa. Il legame che io personalmente ho con la Madonna di Loreto, con la casa di Loreto, è sempre stata l'idea che la casa fosse abitata. Per cui questa idea della casa abitata era quella che poi ha preso sopravvento, cioè la Madonna nella sua casa, che ci guarda dalla finestra, che ci aspetta sull'uscio, che si fa avanti dall'uscio di casa verso di noi, che è il tema del quadro che purtroppo in questo momento manca.

Siamo qui per pregare insieme. Scrivi la tua intenzione di preghiera al nostro numero di WhatsApp che è il 329-55-33-241. Oppure puoi chiamare al nostro numero di call center gratuito che è lo 075-81-36-40. Accogliamo la vostra intenzione con amore e la presentiamo in preghiera, affidandolo al cuore di Dio e all'intercessione della Vergine Maria.

ora siamo qui davanti a questa statua così perfetta nella sua fattura e, come vi dicevo, è una esatta replica, una copia, un calco, per cui è come se ci trovassimo di fronte alla Pietà di Michelangelo in San Pietro, solo con la possibilità di avvicinarci alla statua, di toccarla persino e comunque di vederla in maniera molto più facile di quanto non sia in San Pietro, dove è alzata al di sopra dell'altare ed è protetta da una grande vetrata. Ecco qui il tema, vi dicevo, la Madonna che accoglie Gesù deposto dalla croce. La Madonna è drappeggiata molto ampiamente e guardate come il vestito è ricco, in maniera che sembra quasi che il manto di Maria e il suo vestito accolga il corpo esanime del Figlio. E la Madonna contempla il Figlio morto mentre Gesù giace sul suo petto in maniera esanime. Ecco, è Gesù morto, però notate una cosa, Gesù morto porta con sé alcuni segni della passione, cioè la ferita al costato, la ferita nella mano e nei piedi, ma sono appena accennati, non c'è nessuna delle altre ferite, non sei i segni della flagellazione o altri segni che talvolta gli artisti hanno rappresentato. Si direbbe che Michelangelo non abbia voluto guastare la bellezza di questo corpo e ci lascia quasi capire che questo corpo è destinato a risorgere, perché è un corpo perfetto, di una bellezza assoluta. Ora ecco che Maria è rappresentata mesta mentre contempla il Figlio. Questa mestizia di Maria è un po' tipica di Michelangelo nelle sue sculture. Una delle prime immagini che abbiamo di Michelangelo è una tavoletta, quindi un basso rilievo, detto la Madonna della Scala. E il tema è Gesù che scende, quasi scivola dalle ginocchia di Maria, la quale pensosa vede il Figlio, come contemplare Gesù che prende la sua strada e si allontana da lei. Dopo aver scolpito la Madonna della Pietà, quindi l'immagine della Pietà, Michelangelo è tornato ancora una volta sul tema di Maria col bambino Gesù ed è nella Madonna di Bruges. Anche in questo caso Gesù, che è un bambino di un paio d'anni, non di più, ma bellissimo, ecco che scende, scivola dalle ginocchia di Maria e Maria, che ha un libro in mano, lo guarda pensierosa. Ecco, è sempre questo tema che ritorna, quasi che Maria capisca o rifletta sul fatto che suo Figlio comunque è destinato a qualche cosa di diverso, non è semplicemente per essere suo Figlio in casa, ma è chiamato a una vocazione più alta. E qui Maria contempla il Figlio morto, Maria che guarda intensamente con un dolore molto composto, non c'è nulla delle scene dolorose che vediamo in certe immagini che vengono dal nord d'Europa, in cui la Madonna piange o ha la bocca aperta in una smorfia di dolore. Qui è compostissima nella sua bellezza giovanile. La ricchezza del vestito, ecco, accoglie il corpo e il corpo di Cristo è di una perfezione assoluta. Già lo notavano i commentatori dei primi tempi, dicevano che la perfezione

0: di questo corpo sembrava sovrumana. E basta guardare alcuni particolari. Notate le vene del braccio, come sono disegnate attentamente. Guardate il modo in cui il corpo giace, quindi un corpo che si appoggia, ma è completamente esanime. Si vede un fatto che noi sappiamo, e sappiamo bene perché è una delle cose, delle caratteristiche di Michelangelo. Si vede che Michelangelo aveva studiato l'anatomia umana e l'aveva studiata, sappiamo anche come, scuoiando, sezionando cadaveri, e questo gli era stato permesso contro ogni legge del tempo, ma dal priore di San Marco, un convento domenicano a Firenze. Lui ebbe la possibilità, lì avevano, probabilmente avevano un ospedale, e allora i cadaveri che venivano, delle persone che morivano, gli venivano concesse per un tempo in modo che lui potesse studiare come era il movimento dei muscoli, come era la fattura al di sotto della pelle. Quindi da questo suo studio, da questa analisi molto attenta che lui ha fatto, ecco, è nata questa grandissima capacità di interpretare il corpo umano e di vederlo in tutte le possibili posizioni. Se pensiamo poi alle opere posteriori di Michelangelo, sia in scultura sia in pittura, ecco, vediamo con quanta fantasia e con quanta libertà egli abbia disegnato, rappresentato il corpo umano, proprio rendendolo interprete di ogni sentimento.
1: Il progetto di Diego, di cui oggi voglio parlarvi, è Il Sentiero Francescano, è una rivista online. Non solo, è qualcosa di più di una rivista, perché in un redazionale si può incontrare di tutto, ma qui parliamo di interviste, di recensioni, di videoservizi, parliamo di qualcosa che poi accomuna molto noi, e mi ci metto anch'io, di questa terra marchigiana, proprio nel tuo ultimo, in questa ultima rivista online che ho letto. Diego Mecenera ha trattato i percorsi nelle Marche, quasi dei pellegrinaggi che in qualche modo ci vogliono un po' invogliare a ripercorrere, a conoscere, per chi non ha avuto la possibilità di farlo, le Marche religiose, no?
2: Certamente, perché quando si dice o si sente dire francescano, subito la mente va all'Umbria, va ad Assisi,
1: È vero.
2: giustamente dove San Francesco è nato e dove è sepolto e dove le grandi opere lo stanno testimoniando, dalle basiliche pontificie ai grandi numeri delle persone che vanno a visitare quei luoghi. Ma proprio perché il faro è forte nell'Umbria, altre zone dove comunque lui è passato e magari in maniera meno trionfale ma più genuina e
1: Sì.
2: ruspante ha lasciato dei segni, altri posti esistono e le Marche, tra questi altri posti, sono sicuramente il primo. Ma forse non è ancora conosciuto, questa rivista è nata anch'essa, nel pieno rispetto di questa parabola, in Umbria. È nata quando era piccolina, riusciva a tenere i suoi due piedini solo nel territorio umbro. Poi è cresciuta negli anni, adesso ha 5 anni, ed è riuscita a mettere un piede anche nelle Marche, acquisendo la consapevolezza che le Marche sono per certi versi, come ha detto anche Carlo Bo un anno, più francescane dell'Umbria. Perché le Marche sono disseminate da San Leo fino al centro, fino ad Ascoli, della presenza di San Francesco e alcuni fatti famosissimi che andiamo a vedere dipinti da Giotto sulle pareti della Basilica Superiore di Assisi, che vediamo
1: Avvengono qua.
2: fotografare dai giapponesi in tutto il mondo, sono accaduti qui e non lo si sa. Ora, questa passione che non è solo culturale, storica, ma San Francesco è un personaggio di una statura anche spirituale, umana e religiosa che spacca qualsiasi confine, conquista le persone. A me ha conquistato fin da bambino e mi ritengo francescano fin nel midollo dell'osso e ultimamente mi piace far conoscere l'aspetto del francescanesimo legato ai territori, certamente

0: dell'Umbria, ma anche delle Marche, perché sono sconosciuti ma sono importantissimi, legati ai fioretti di San Francesco, ad episodi che in tutto il mondo sono conosciuti e dico noi, sono un marchigiano acquisito, non lo sappiamo ancora. Questa rivista, che sottotitola Percorsi di Francescanesimo Umbro-Marchigiano, vuole andare a raccontare la presenza di San Francesco, dei francescani, nella storia, la storia antica, quella proprio del santo, dei primissimi compagni, nell'arte, nelle tradizioni, nell'architettura, nella cultura, nella letteratura, con particolare attenzione al territorio umbro-marchigiano. Dicevi che dei percorsi sono stati individuati e qui tiro in campo un altro nostro amico, padre Ferdinando Campana, il ministro provinciale, certo, dei Frati Minori delle Marche.
1: Che conosciamo benissimo perché per tanti anni ha operato anche qui a Loreto, quindi sì, è un caro amico di Maria Vision.
0: Ed è una voce che da decenni va predicando ovunque questo aspetto importante del francescanesimo marchigiano. Ecco, io semplicemente, essendo approdato dalla mia regione che è il Veneto, nelle Marche, ho colto questa importanza, mi sono unito a lui e assieme a lui adesso, sotto la tutela della Regione Marche, se tutto va bene, stiamo codificando con i finanziamenti europei 6 percorsi che, partendo dal nord fino al centro, al sud, infilano come perline tutte le perle più preziose della presenza francescana antica nelle Marche. Saranno dei percorsi che si potranno fare a piedi, sulla, certo, linea della Via Francigena di Santiago de Compostela. Già esistono dei percorsi a carattere francescano nelle Marche, come il Cammino Francescano della Marca,
1: sì,
0: ma questi saranno istituzionalizzati e cercheranno di unire, coordinare tutti i luoghi nei quali è passato San Francesco, i primissimi compagni.

Siamo qui per pregare insieme. Scrivi la tua intenzione di preghiera al nostro numero di WhatsApp che è il 329-55-33-241. Oppure puoi chiamare al nostro numero di call center gratuito che è lo 075-81-36-40. Accogliamo la vostra intenzione con amore e la presentiamo in preghiera, affidandolo al cuore di Dio e all'intercessione della Vergine Maria.

Spesso ci sentiamo invitati a consacrare la nostra vita al cuore di Gesù e al cuore di Maria. Credo che sia fondamentale per noi riflettere sul senso del cuore di Gesù e del cuore di Maria. Penso che il cuore di Gesù fa riferimento a quello che Gesù ha vissuto nell'ultimo momento della sua vita, quando ovviamente per motivi così pratici da parte dei soldati viene punzecchiato questo cuore di Gesù, e da questo cuore di Gesù esce sangue ed acqua, dice la scrittura. L'interpretazione di questo cuore che sgorga sangue ed acqua è: nel Gesù nascono i sacramenti, quindi tutto quello che serve perché noi possiamo crescere in grazia dinanzi a Dio certamente, ma anche dinanzi agli uomini, e vivere un'esperienza di gratuità dentro di noi. Consacrarsi a quel Gesù significa consacrarsi all'amore che Dio ha per l'umanità, un amore senza limiti. L'amore di Cristo non ha confini. E infatti, quando Gesù si trova nel momento più tragico della sua vita, aprendo le braccia in maniera, diciamo, costretta perché sulla croce, dice al mondo: Padre, perdona perché non sanno quello che fanno. E questo indica la misericordia di Dio, questo cuore magnanimo di Dio, immenso, grandioso, no? Un cuore quindi che ha un amore spassionato, immenso per ogni persona. Questo consacrarsi al cuore di Gesù significa avere lo stesso cuore di Gesù, cioè avere lo stesso atteggiamento di amore tutto verso Dio, verso il prossimo e verso noi stessi, che poi è l'indicazione che Gesù ci ha dato. Non ci sono altri comandamenti. Il primo è questo: amare Dio con tutto il cuore, tutta l'anima, tutto noi stessi. Il secondo è simile al primo: amare il prossimo. Gesù aggiunge: amatevi come io vi ho amati. Il come io vi ho amati è esattamente l'amore di Cristo in croce, un amore straordinario, immenso, no? Gesù Cristo impazzisce per ognuno di noi, Gesù Cristo farebbe qualsiasi cosa per ognuno di noi. Ci chiediamo se noi siamo disposti a fare qualsiasi cosa per i fratelli. Dice la scrittura: c'è forse qualcuno disposto a fare qualcosa per le persone a ver bene, ma chi fa qualcosa per i peccatori? È Dio. Dio non allontana i peccatori, ma va in cerca dei peccatori, cioè il cuore di Gesù è aperto all'umanità. Ecco perché durante anche le varie devozioni, questo ritmo dei venerdì, dove ci consacriamo ogni venerdì attraverso anche la penitenza, attraverso il rinuncio a qualche cosa, all'amore di Dio, e fa ritornare la nostra vita a questa relazione di amore tra di noi. La cosa importante è capire cos'è la carità. La carità è non un esercizio di disponibilità verso il prossimo, è una virtù teologale, cioè è una virtù che Dio ci ha concesso perché noi la utilizziamo quando l'amore umano è insufficiente. Quando l'amore umano non ci basta più, abbiamo bisogno dell'amore di Dio, dell'amore del Signore. Ora, consacrarsi al cuore di Gesù significa consacrare la nostra vita all'amore di Dio, cioè vivere la nostra vita con l'amore, con lo stesso amore che ha Dio per noi, che ha Gesù per noi. Questo è fondamentale, ma soprattutto fare in modo che questo ci permetta di entrare nelle condizioni di relazione reciproca di misericordia, di amore, di rispetto, di tolleranza, di libertà, di accettazione, no? Quante volte noi sentiamo dire che siamo intolleranti? Ecco, il cuore di Gesù ci permette invece di capire che dobbiamo essere tolleranti verso gli altri, ma nella verità, che il problema è quando diventiamo intolleranti proprio perché non c'è la verità alla base, non c'è il rispetto, non c'è la dignità della persona umana. Ovviamente legato a questo cuore di Gesù c'è il cuore di Maria. Sotto la croce Gesù affida l'umanità alla Vergine Santissima. Giovanni e la Vergine Santissima sono sotto la croce, le due persone più vicine a Gesù che stanno sotto la croce. Ovviamente immaginate il cuore di Maria, che sensibilità nei confronti di Gesù Cristo e dei fratelli di Gesù Cristo. Noi siamo tutti figli della Vergine Santissima. E la Madre nostra Maria ha un cuore simile a quello di Dio. Il cuore di Maria è un cuore

L'umanità che certamente ha fatto scelte sbagliatissime, pensiamo alle guerre mondiali, la prima guerra mondiale dove la Vergine Santissima Fatima l'ha indicato come una grande tragedia e sarebbe successo un'altra tragedia ancora più grande, e poi la consacrazione a Fatima e Benedetto al cuore di Maria perché potessimo realmente vivere un'esperienza di vero rispetto verso i nostri fratelli. Il significato quindi della consacrazione è che io assumo lo stesso amore di Gesù, lo stesso atteggiamento della Vergine Santissima, per fare in modo che nella realtà delle persone che viviamo come comunità, come famiglia, come parrocchia, come società, come comune, come nazione, ci possa essere questa positiva relazione di cuore a cuore, di amore a amore, di rispetto a rispetto. E quello è un pochino il senso dell'impegno che chi si consacra a Maria, che si consacra al cuore di Gesù, vuole portare avanti. Consacrarsi al cuore di Gesù, al cuore di Maria, per cambiare il nostro cuore e cambiare il cuore degli uomini.

Buonasera amici di Maria Vision, siamo qui questa sera con Luana, come tutte le altre sere, a commentare le vostre foto che ci avete inviato tramite WhatsApp al numero 349-9370-847. E vi consiglio di inviarne

0: altre per la prossima settimana, perché ogni settimana, giusto Luana, avremo modo di vedere, verificare altre foto in base ai temi che manderemo.
1: Sì, intanto vi anticipo il tema della settimana prossima, che è il tuo paesaggio, quindi magari quello che più vi piace, il panorama che vi piace di più. Ci fa piacere se comunque ci inviate le vostre foto.
0: Il nostro programma Scatti di Vita questa sera ha chiamato Lo sport nella vita. Tante sono le foto che sono arrivate, la regia potrebbe iniziare a mandare una carrellata, grazie. Il primo è Alessandro da Castelfidardo, questa è una foto.
1: Ciao Alessandro.
0: Prego. Ciao Alessandro.
1: Continuiamo a scorrere.
0: La prossima è Alida da Potenza Picena, ci ha mandato 9 scatti.
1: Grazie Lida.
0: Questo è il primo, poi andiamo al secondo. Questa è bellissima.
1: Ti piace sciare, Damiano?
0: Non ho mai sciato in vita mia, però è bella perché è molto vintage. Sicuramente una foto di 30 anni fa.
1: Anche qui Alida scia.
0: Alida penso che sia proprio.
1: Ancora Lida?
0: Sì.
1: Questa è una foto di memoria, come avevamo già detto, bella.
0: Bartali Coppi.
1: Carina anche questa.
0: Ok. Questa. Ho perso il conto, sarà sempre Alida?
1: Ok, anche questa è una foto di memoria. Ah, questa è sempre Alida, che è sempre la bici.
2: Ok. È l'ultima di
0: Alida. E adesso passiamo ad Andrea di Castelfidardo.
1: Andrea è un nostro fedele. Ciao Andrea.
0: Ciao Andrea. Domenico da Milano ci invia 3 foto.
1: La nebbia, il calcio?
0: Di Milano.
1: Ti piace Damiano il calcio?
0: Il calcio anche lo seguo poco, mio figlio è appassionato.
1: Ok, non siamo sportivi.
0: seguo più i motori io.
1: Ah, ok.
0: Quindi. Bene, Fabio da Castelfidardo, una foto. Gianni da Trapani, 2 foto.
1: Questo è.
0: Bene, la prossima. Stefano da Loreto ci invia 5 foto.
1: Ciao Stefano.
0: Ciao Stefano.
1: Stefano da Loreto gioca in casa.
0: È vero. Un selfie.
1: È sempre Stefano.
0: È un maratoneta, okay, Stefano.
1: Sì. E la maratona, Damiano?
0: Mi piace, ma corricchio intorno casa.
1: Ok. Ok.
0: Bene.
1: Sono stati molto carini comunque, che ci hanno inviato dei momenti della loro vita quotidiana, ecco, non ci sono magari foto molto tecniche, sono più momenti di quotidianità, ecco, che comunque lo sport fa parte un po' della vita.
0: Anche perché lo sport credo che vada recuperato nella sua genuinità, che ad oggi, soprattutto purtroppo nel calcio, mi sembra essersi un po' persa questa
1: sì,
0: qualità.
1: Ci sono troppe cose che magari girano intorno.
0: Infatti, e questi scatti di persone a noi vicine o dei nostri bambini, no? Si sono viste molte foto di bimbi nello sport, mi sembrano proprio genuine, sì.
1: Sì.
0: Veramente genuine.
1: Diciamo che una piccola nota tecnica, proprio molto piccola, per fotografare lo sport a livello professionale, perlomeno secondo il mio parere, devi anche un po' conoscere lo sport, non puoi magari andare così e avere anche, diciamo, una buona macchina fotografica, perché magari se vuoi fare una bella foto tecnicamente per prendere il soggetto al culmine nel momento più importante, prendere il calcio, il piede sul pallone o comunque anche per la pallavolo, un minimo di attrezzatura adeguata, no?
0: È necessaria.
1: È necessaria.
0: Beh, diciamo che credo anch'io che oltre all'aspetto tecnico, quello conoscitivo dello sport
1: è fondamentale,
0: perché devi raccogliere proprio l'attimo, no?
1: e magari anche fare un sopralluogo, vedere la location, il posto, anche mettersi in una posizione tattica per fare lo scatto più ottimale, ecco, queste sono due o tre cosine che uno prima di fare la fotografia a uno sport, ecco, perlomeno si deve documentare, queste cose qua.
0: Proprio quei cannoni lunghi sono
1: sì,
0: necessari
1: sono
0: per quel
1: necessari,
0: motivo lì,
1: sì,
0: no?
1: Sì, sì, anche un bel cavalletto, un cannone lungo e un cavalletto.
0: Perché basta poco muoversi che l'immagine è persa.
1: Sì, sì, sì, sì, sì, sì. Ecco, proprio le cosine molto, molto elementari. Adesso...
0: Sì. Ritorniamo alla prima, iniziamo ad esaminarle un po'.
1: Sì, sì, sì.
0: Questo è lo sport della forchetta?
1: Forse è una partita di calcetto.
0: Sicuramente la vittoria, oppure il premio dopo la partita.
1: Il premio Damiano. Il classico salame marchigiano, diciamo. È una foto ricordo, ecco.
0: Più che altro sì,
1: una
0: perché
1: foto ricordo.
0: Tecnicamente, per quel poco che so, vedo una piccola deformazione da un lato e sto salame proprio al centro che...
1: Però ci sta, dai, le teste sono tutte, ha scattato diciamo in una posizione, va bene, come inquadratura, non è
0: né troppo alta né troppo bassa,
1: i soggetti sono a piena immagine, quindi per una foto amatoriale va bene.
0: Ecco. Colore rosso vivo che
1: sì,
0: spicca.
1: Sì, sì, il bell'azzurro, una partita di calcetto amatoriale di sera.
0: E lui è Alessandro, da Castelfidardo.
1: Alessandro, sempre se vuoi raccontarci un po' di più di questo scatto. Se ci vuoi chiamare 349 93 70 847
0: per il WhatsApp,
1: sì.
0: Per le telefonate in diretta abbiamo il numero 071 75 01 707. Passiamo ad Alida, questa
1: Alida,
0: è la prima,
1: sì, complimenti. È
0: sì.
1: Carina, cioè dei bei colori questa.
0: Lo sai cos'è che piace a me questa di questa foto? Accosta la quotidianità della biciclettata della signora dietro nello sfondo con lui nello sport.
1: Sì.
0: E come dire, adesso immagino marito e moglie, la moglie
1: vero,
0: che segue
1: vero.
0: Il marito
1: sì,
0: nello
1: sì,
0: sport.
1: Sì, sì, giusta osservazione. Sì. È carina,
0: c'è
1: comunque.
0: Profondità con la strada.
1: Bella questa strada che ti in primo piano, quindi ti colpisce molto, anche il verde, l'azzurro, bella,
0: sì.
1: Leggermente decentrata, diciamo come inquadratura pure va bene.
0: Vediamo le
1: carina.
0: Altre
1: sì.
0: Della, di Alida sempre. Ecco, questa a me piace più che altro perché questa dà è un tuffo al cuore, probabilmente perché è una foto già sviluppata
1: sì.
0: E fotografata sopra, credo,
1: sì,
0: vero?
1: Sì, sì, sì, sì, sì. Ma anche dai, forse con la pellicola è stata fatta.
0: Ecco, addirittura. E già si vedono i segni del tempo, della...
1: Ci sono i puntini, qualche... non è proprio pulita la foto.
0: Colore
1: anche,
0: un po' più...
1: Vintage.
0: Vintage.
1: Carina.
0: Però è un bel gruppetto lì.
1: Questa pure, magari forse se questa Alida la faceva in verticale, visto che magari non c'è niente da raccontare dietro, è più
0: è
1: incentrata
0: vero.
1: Sui soggetti, magari in verticale era meglio, però carino anche le ombre dietro, le tute colorate, mettono sempre con il bianco della neve, mettono allegria.
0: Ma metterla in verticale per prendere tutti gli sci?
1: Sì, l'ha un po' tagliati, poi comunque non è che c'hai un panorama dietro, non c'è niente, non c'è, quindi magari se un pochino quando la scattava si sistemava un po' meglio, ecco, non essendo niente da raccontare dietro, perlomeno ecco, c'è la funivia, però non è che c'ha un bel paesaggio, quindi magari lo scatto in verticale sarebbe stato più adeguato.
0: Ok.
1: Così.
0: La prossima.
1: Questa già ha un bel panorama,
0: peccato
1: quindi va bene.
0: Peccato che è totalmente sfocata.
1: Qui secondo me anche questa è la pellicola.
0: Dici?
1: Eh sì, vedi che c'ha quella grana?
0: Ma
1: e comunque non è recentissima.
0: No, quello no di sicuro.
1: Anche sti colori, come dicevi te, il gruppo dello sci è vintage. Mi dà quella sensazione di pellicola a me.
0: Questa forse sa più di per il prossimo argomento, per la prossima settimana, il panorama,
1: sì,
0: no?
1: Il
0: paesaggio, si vede la strada
1: sì,
0: dietro,
1: sì, sì, sì, sì, sì.
0: A me ha portato molto all'occhio la strada.
1: Sì, sì, sì. Sì.
0: La prossima? Questa è la memoria.
1: Memoria, vero, vero. Sono, queste non ci sono commenti perché sono belle, perché proprio ci riportano indietro negli anni.
0: Chissà se fra 50 anni la tecnologia di oggi darà lo stesso effetto. chissà.
1: No, non sarà così calda, così, no. Sì, che quando la vedi, secondo me, non ti suscita troppi ricordi. Oggi tutti cercano di fare le foto tecnicamente perfette e si perdono un po' nell'emotività e nell'emozione di dare qualcosa.
0: Spontaneità.
1: Sì, nella spontaneità. Siamo tendenzialmente tutti troppo a fare la post-produzione e ci perdiamo un po' nella foto che comunque deve lasciare un ricordo nel tempo.
0: È vero anche che...
1: È un po' così, però...
0: È vero anche che se tutti questi mezzi li sapessi usare in maniera giusta, arriverei più dritto.
1: Sapere che io sono una donna e sono molto emotiva, quindi guardo più quell'aspetto lì che magari l'aspetto tecnico. E questa pure è carina, dai, il bambino davanti con lui dietro. Sì, guarda quanto è dolce, è bellina, e anche se magari c'è un po' troppa strada, cioè, ecco, se la vai a esaminare, però così a colpo d'occhio lui davanti e il papà dietro ti dà sempre famiglia, che lo guida, lo guarda.
0: Insegna lo sport.
1: Sì, insegna lo sport.
0: Quello
1: comunque fa il papà, il bambino davanti che va da solo e lui che lo guarda con l'occhio dietro.
0: È vero.
1: Questa qui, è anche espressiva.
0: Qui è proprio sport, direi anche a livello agonistico.
1: Sì, sì, sì. Anche
0: la pettorina
1: se è stata,
0: con il numero.
1: Probabilmente avrà fatto una foto esistente.
0: Sì, tra l'altro si vedono i riflessi in basso.
1: Quanto. Sì. Però apprezziamo molto il fatto che l'abbia mandata. E comunque la foto era carina. E questa pure che gli dici.
0: A me fanno morire questi colori. Questi colori sono bellissimi. Tra l'altro, per caso, ma guarda un po' il furgone e guarda un po' le maglie, c'è una preponderanza di rosso che porta subito in risalto loro in bicicletta.
1: Sì.
0: Come sono cambiati i tempi, tutti e due senza caschetto, la foto prima, entrambi con il caschetto.
1: Sì, è vero.
0: Una volta sicurezza pari a zero, oggi...
1: Troppa.
0: Che il troppo non stroppia sulla sicurezza, dai.
1: Eccola qua.
0: Questo è il giro di ritorno di quello prima, credo.
1: Sì. Però questa è carina, dai, guarda, abbiamo un bel panorama sopra. Forse se stava un pochino attento prendeva tutto quanto il percorso, però è bellina anche così.
0: Non so da dove scattava, probabilmente stava in una collinetta.
1: Se stava
0: all'altezza loro, credo che veniva meglio anche il dietro o no.
1: Ci avrebbe preso tutto il panorama se era un pochino più bassa?
0: Domanda.
1: No, il panorama se era più bassa non l'avrebbe preso. A me non mi dispiace così com'è. È sempre, vedi, adesso il papà sta davanti, si è invertito. Forse però il bambino di prima c'aveva la...
0: Non era lui,
1: non
0: vero?
1: Non era lui.
0: Forse quello dietro giù in fondo,
1: Sì. carina. Questa è Alida di Potenza Picena?
0: Sì.
2: L'ultima.
1: Sì.
0: Ok.
1: Alida, se ci stai ascoltando, se magari ci vuoi chiamare.
0: Sì, perché ci hanno fatto molto piacere queste foto.
1: Vogliamo ricordare il numero? 071...
0: 7501707.
1: Ok.
0: Qui siamo ad Andrea di Castelfidardo.
1: Bella anche questa, di Andrea.
0: Bella.
1: Abbiamo le maniche volutamente a fuoco, forse avrà sfocato i visi per dare più importanza all'unione delle mani? Oppure magari l'avrà sfocata.
0: La sfocatura credo che sia stata fatta dopo. A vederla non dà l'idea di una sfocatura di un obiettivo.
1: Sì.
0: Però l'intento comunque
1: era di dare importanza all'unione delle mani. Questa forse è una pallavolo, no, forse è la pallavolo, quindi la pallavolo già come sport.
0: Sì, c'è la rete dietro.
1: È uno sport di squadra.
0: O all'inizio del set. Alla fine di un time out, quando si ritorna in campo, no? Si fa sempre l'urlo.
1: È vero, Damiano.
0: Molto bello.
1: Bella
0: la scritta coach che è stata presa a significare per me quello che mi trasmette, che lei, la guida, fa da unione a tutta la squadra che è pronta a ritornare in campo o ad iniziare una nuova avventura.
1: Sì, condivido.
0: La prossima, Domenico da Milano. Ci sono tre scatti. Domenico a Milano.
1: Uno, due e tre. A Domenico gioca a pallone. Domenico.
0: Sicuramente.
1: Domenico gioca a pallone. Ciao Domenico. Qui però è cosa fa Domenico qui in spiaggia?
0: Beach soccer.
1: Soccer si dice.
0: Sono italiano.
1: Beach.
0: Io.
1: Beach. A pallavolo in spiaggia giocava.
0: E bella questa sì. Come immagine, ma a me piace più la prima.
1: A me anche questa nebbia non mi dispiace, questa è molto più solare, comunque diciamo che se possiamo ritornare alla prima, dalla regia,
0: ok. Grazie.
1: Qui la foto sportiva, quello che voleva cogliere, l'ha colto il momento.
0: Ecco, a me magari piace
1: forse
0: la
1: c'è molta spiaggia sotto, però diciamo che in sé come foto sportiva, o il piede, le mani, cioè ci sta. Ha colto il momento del gioco, ecco. Pure questa se la faceva, è un po' quadrata, magari se la faceva in orizzontale, ci prendeva il monte dietro, ecco, la contestualizzava un po' di più. Però
0: esprime energia.
1: Sì, guarda le gambe con le dita, che come tocca il pallone.
0: Ci arriva, braccia tutte tese.
1: Vero, vero.
2: Questa è Anna dalla Sicilia.
1: Ah, ci siamo sbagliati. Non è da
0: Andrea da Castelfidardo, ce l'avevamo come terza, vabbè, Anna dalla Sicilia comunque.
1: Ciao Anna,
0: scusa se avevamo regalato la foto ad Andrea.
1: Grazie Anna.
0: Ecco, già ci torno un po' più, perché stavo dicendo che, scusa Andrea, Domenico avevo pensato fosse,
1: Domenico
0: che era andato in vacanza, invece questo probabilmente è mare siciliano. Abbiamo una chiamata? Pronto?
3: Sì?
0: Sì, buonasera.
1: Ciao.
0: Ciao, con chi parliamo?
3: Io sono Alida.
1: Ciao Alida, ciao. La Potenza Picena.
0: Hai colto il nostro messaggio, ci hai chiamato.
3: Sì, ho visto le foto delle biciclette.
0: Sì.
1: Raccontaci un po' delle foto con le bici. C'era degli scatti su una pista ciclabile?
3: Sì, è la pista ciclabile di San Giglio.
1: Ah!
3: Ciclodromo.
1: Ah, non sapevo che ci fosse. C'è una pista ciclabile a San Giglio, è bella?
3: Sì, è bella, sono sui 1250, un chilometro e 250 metri.
0: Ci si riesce a fare un bel giro, insomma.
3: Sì, è mio figlio, mio nipote.
1: Ma i due nipotini a Lida o uno solo? Perché uno c'ha la maglia verde, uno. Questa sei tu, Alida?
3: No, io ho scattato la foto, l'ho scattato perché... Allora, quello...
1: Alida, sono molto belle, sono comunque.
3: È mio figlio e la nuora, sua moglie.
0: Ho capito.
1: Ok.
0: Bene. Complimenti per gli scatti.
1: Grazie, Alida.
3: Grazie.
1: Grazie.
3: Sì. Volevo dire che il soggetto è sempre lui, anche il ragazzino con lo sci è sempre mio figlio, la bici senza casco, con la bici dal corridore, il bambino piccolo, è sempre quel ragazzo lì quando era piccolo.
0: Complimenti.
1: Grazie.
3: E adesso è lui con i suoi figli, con il suo bambino.
0: Ha un figlio sportivo quindi.
3: Sì.
0: Perfetto.
1: Grazie Alida.
0: Grazie mille, continua a seguirci.
1: Ciao Alida.
3: Prego.
0: Ciao Alida.
3: Sicuramente. Complimenti per la trasmissione.
1: Grazie a te che hai partecipato. Ciao.
0: Ciao.
3: Prego.
0: Ciao. Luana, che ne dici se facciamo una pausa?
1: Sì, va bene. Ci vediamo tra un po'.
0: A tra poco.
4: Siamo qui per pregare insieme. Scrivi la tua intenzione di preghiera al nostro numero di WhatsApp che è il 329-55-33-241, oppure puoi chiamare al nostro numero di call center gratuito che è lo 075-81-36-40. accogliamo la vostra intenzione con amore e la presentiamo in preghiera, affidandolo al cuore di Dio e all'intercessione della Vergine Maria.

0: Bentornati, Luana sei riposata
1: sì,
0: dopo la pausa?
1: Sì.
0: Direi di proseguire visto che ce ne abbiamo ancora un po' di foto.
1: Va bene,
0: ripartiamo da Domenico. Bene, Domenico ci regala tre scatti. Questo è il primo. No, il secondo.
1: Due.
0: E il terzo.
1: Eccolo qua.
0: Il terzo prima non ho fatto caso durante la carrellata di averlo visto questo, onestamente.
1: Diciamo che anche queste di Domenico ha accolto i momenti salienti
0: sì.
1: Del calcio, ecco, anche molto, questa pure è molto bella, il pallone fermo, quindi la tecnica ce l'abbiamo, che ha seguito la partita e ha scattato nel momento culminante, anche questo è un momento di quando fanno con le mani così.
0: Probabilmente hanno segnato.
1: Hanno segnato perché si stanno abbracciando dietro.
0: Infatti è la squadra blu che dietro ci sono due che si abbracciano e quello con la maglia rossa un po' sconsolato.
1: Se un attimo la regia ci fa ritornare sulla foto di prima.
0: La seconda.
1: Che si stanno abbracciando.
0: Ecco.
1: Eccoli qua, ecco. Infatti i blu hanno vinto che si abbracciano e la maglia rossa, guarda anche le braccia come ce l'ha giù, è sconsolato
0: sì.
1: Proprio.
0: Sì, si guarda quei due che dice mannaggia.
1: Questa è bella, dai, guarda,
0: sì.
1: Anche grintosa,
0: sì,
1: questo, questo salto, diciamo, bello, mi piace.
0: Sì, assolutamente sì. Carino. Sì.
1: E comunque anche il calcio è uno sport che è molto sentito.
0: Sì, è il primo sport. Stasera c'è l'Italia, tra l'altro, che gioca. Qui passiamo a Fabio.
1: Bella questa. Questo è un momento di un oratorio. Siamo in Italia o siamo da qualche altra parte?
0: Ma guardando i visi, i tratti somatici.
1: Siamo da qualche altra parte.
0: Non dà l'idea, sì, che sia proprio.
1: Siamo da qualche
0: Italia.
1: Altra parte. Comunque è carina, guarda, mi piace. Sia il sacerdote, i capelli del bambino, quello dietro la ringhiera.
0: Quello che ci sta di spalle.
1: Sì, quello che ci sta di spalle. La gioia, guarda, sì, i bambini tutti sorridenti. È bella come foto.
0: Io
1: dai.
0: Una foto del genere di un frate che gioca a pallone in oratorio l'ho vista dalle mie parti, ma era datata anni 50, cioè per dire che a oggi mi sembra un po' difficile, raro trovare questi momenti.
1: Ok, quindi invitiamo un po' i sacerdoti
0: sì.
1: a lasciarsi andare un po',
0: più
1: con i ragazzi.
0: Abbiamo un'altra telefonata.
1: Bene,
0: pronto?
2: Sono proprio Domenico, ho visto adesso le foto che avete mandato, le mie tre fotografie.
0: Ciao Domenico.
1: Ciao Domenico.
2: Sì, volevo solo dirvi il contesto. Allora,
1: sì.
2: Era un tardo pomeriggio, qui a Peschiera Borromeo c'era la nebbia settimana scorsa. E
0: è fresca,
2: ho visto
0: fresca,
2: che c'era una partita tra Scapoli ed Ammogliati, per cui mi sono fermato e ho fatto questi scatti in momenti, ne ho fatti veramente di più, però mi sembravano significative queste per lo sport intorno a noi, l'oratorio e questa partita tra Ammogliati e Scapoli, solo questo, la nebbia, il contesto mi sembrava proprio molto legato al periodo che stiamo vivendo autunnale, ecco, solo
0: beh,
2: questo.
0: Certo.
1: Complimenti perché comunque, ecco, come stavo dicendo prima, hai colto i momenti più salienti, quindi sicuramente l'hai fatto con una macchina e un obiettivo adeguato, perché comunque il pallone sono fermi.
2: Certo.
0: Anche se poi le condizioni di luce mi sembrano un po' proibitive per poter scattare bene, comunque sono non tanto questa, quella della parata sulla porta.
2: È più
0: saturo come colore, l'altra regia, grazie, questa, vedi, è più saturo il colore dell'erba. Però
1: è molto dinamica,
0: sì.
1: Molto trasmette energia, trasmette positività, ecco, voglia grinta e grintosa questo scatto.
0: E qui c'è proprio lo sport nella vita, perché Domenico, se non erro, hai detto Scapoli contro Ammogliati?
2: Sì, infatti.
0: È la classica partita all'italiana, no?
2: Sì, infatti, sì.
1: È vero.
0: Ma dici una cosa, alla fine chi ha vinto?
2: Hanno vinto gli Ammogliati.
0: Oh,
1: la famiglia
0: ha un'energia in più.
1: Ecco qua, carina questo.
0: Bene, grazie mille Domenico.
1: Grazie che hai chiamato.
2: Complimenti per la trasmissione.
1: Grazie.
2: Buon lavoro.
0: Grazie.
1: Grazie a
0: ciao,
1: te.
0: Buona serata.
1: Ciao Domenico.
0: torniamo a noi.
1: Eh sì, dai, c'hanno una marcia in più gli ammogliati.
0: Sposatevi, gente, sposatevi. Torniamo a Fabio. No, per favore, Fabio, dobbiamo finire di commentarla. Ecco.
1: Eccola qua, Fabio, sì.
0: E dicevo, sì, ai sacerdoti un appello
1: di lasciarsi un po' più andare, magari se qualcuno ci sta seguendo, qualche sacerdote,
0: di ripristinare il gioco in oratorio, compresi sacerdoti e frati insieme. Anche devono stare in un'altra telefonata. Chissà se qualche sacerdote che ci chiama
1: o che ci dà un cicchetto,
0: speriamo di no.
1: Pronto?
2: Pronto?
0: Sì.
2: Buonasera. Buonasera. Io sono Fabio.
0: Oh, ciao Fabio. Ciao, buonasera.
1: Ciao Fabio.
2: Ciao cari, io vorrei, prima di curare la foto, ringraziarvi per
0: Fabio,
1: non si sente bene.
2: Grazie a voi. State rendendo questo programma lieto, divertente e simpatico. Grazie.
1: Grazie niente. Fabio, grazie che hai partecipato.
0: Raccontaci un po'
2: poi, della foto
0: questo scatto.
2: In realtà devo ammettere che non l'ho fatta con le mie mani, non è mia la foto, io però l'ho proposta perché io conosco quel frate, è un frate molto caro a Maria di Sion, e questa foto è stata scattata in Messico.
1: Ok.
0: Ci avevamo preso che non era qua da noi.
2: Esatto, non è europea, però ho gradito partecipare con questa foto perché so l'affetto anche che questo frate si chiama frate Manolo insomma la voglia di partecipare, e quindi l'ho spacciata per mia, ma in realtà non l'ho fatta io.
0: Dai.
2: Però ecco, la bellezza della foto si spiega da sola, insomma.
0: L'onestà ti premia.
1: L'onestà ti premia, sì, è molto bella, molto espressiva, è gioiosa, cioè ci sono tanti elementi, ci sono dentro questa foto,
0: anche qui c'è vita, insomma.
1: Sì, molta vitalità.
0: Bene Fabio.
2: Non voglio togliere tempo agli altri partecipanti, quindi vi ringrazio ancora e buona serata a tutti, grazie.
0: Grazie a te.
2: Per la trasmissione.
0: Bene.
2: Ciao Fabio. Ciao.
0: Bene, è stato sincero. Stavo mettendo già un meno un punto, poi
1: no,
0: dopo.
1: No, dai.
0: No, scherzo. Passiamo a Gianna da Trapani.
1: Gianna passeggia, fa le passeggiate in montagna. O...
0: Sì, anche questo ultimamente è entrato di voga, no?
1: Sì,
0: le passeggiate,
1: sì.
0: Ci sono quelle racchette per camminare.
1: Sì.
0: E qui sicuramente si è fermata in un punto. Questa onestamente...
1: Gianna non è tanto sport, ma raccoglie funghi forse Gianna?
0: Forse...
1: Non ci ha mandato un fungo? Eh? È carina, grazie Gianna.
0: Diciamo che possiamo tenere più la prima
1: come
0: argomento, no?
1: Però comunque sia da apprezzare il fatto che ci mandano foto,
0: assolutamente,
1: che partecipano, ecco,
0: assolutamente.
1: Questo ci fa piacere.
0: Qui passiamo a Stefano di Loreto, dove ci regala 5 foto.
1: Questa diciamo è un classico momento ritratto.
0: Sì.
1: Questo probabilmente è Stefano. Stefano, tu che sei di Loreto, se ci vuoi chiamare ci
0: Infatti.
1: Spieghi un pochino le foto. Qui è Roma, la maratona di Roma, quindi sei un maratoneta, Stefano. Qui Stefano
0: probabilmente durante l'allenamento, il selfie che va
1: comunque
0: è molto
1: con la bambina dietro, papà, bambina, ritorniamo sempre a famiglia.
0: Certo.
1: Allo sport nella vita qui.
0: E qui la felicità perché
1: sì, chissà
0: quanti chilometri hanno percorso e ciò nonostante la stanchezza.
1: Sempre il sorriso, la voglia, la grinta.
0: Sì. Di nuovo.
1: Qui probabilmente è ancora Roma, Stefano che è arrivato e quindi è contento che ha finito il percorso. Carina.
0: Sì, molto carina. Peccato la luce un

0: po' là sulla destra in alto che.
1: Però comunque
0: Però
1: lui è il soggetto, insomma, è espressivo, eh.
0: sì.
1: La
0: Sì, assolutamente.
1: prossima.
0: La prossima, se non. Ah, abbiamo fatto con
1: Ah,
0: Stefano, abbiamo
1: ok.
0: fatto Anna dalla Sicilia, che
1: Che
0: abbiamo
1: era
0: già
1: quella
0: commentato.
1: commentato di prima, sì, complimenti Anna.
0: Bene, cosa dire? A me mi si sono un po' intrecciate le idee. Tante foto, una più bella dell'altra, però inizio ad
1: Un po' il quadro
0: avere
1: della
0: della situazione su
1: situazione.
0: qualcuna. Te, Luana?
1: Sì, un paio. Quale preferisci tu, Damiano? Te le ricordi così in attimo?
0: Sì, allora, vabbè, Fabio, quella di Fabio a me piace molto,
1: Fabio ci
0: da
1: aveva dato
0: Castelfidardo, ci aveva data
1: il
0: quella
1: cuccio, le mani.
0: del frate.
1: Ah, il
0: Il
1: frate, ok.
0: frate. E poi, vabbè, quella di Stefano da Loreto, quella del selfie, forse perché va più in voga adesso.
1: Beh, però magari anche questa qui è questo è un
0: Però questo è un
1: classico,
0: classico.
1: diciamo, di un maratoneta, lo sforzo, l'impegno, le mani, l'espressione del viso, anche queste braccia, dietro lo sfocato, cioè questa fatta con un teleobiettivo, tecnicamente ci sta tutto quanto, ci sta, ecco, una classica foto sportiva questa.
0: Dopodiché l'altra è da lì dal Porto Potenza, da
1: Sì,
0: Potenza Picena,
1: da lì,
0: quella
1: il
0: dove.
1: bambino col
0: Sì. Vabbè,
1: papà, mi piace.
0: adesso che abbiamo riordinato un
1: No,
0: attimo
1: questa,
0: le
1: la regia, no, il bambino, il papà dietro con
0: idee.
1: il bambino e la maglietta verde davanti, mi piaceva quella. Anche questa è proprio vita quotidiana, bella. La regia, la
0: Riesce?
1: prossima di Alida.
0: Sì. A te piace questa?
1: Sì, o questa o anche l'altra, che era, si vedeva anche un po' il panorama. Cioè, anche questa, sì. Questo pure mi dà molto il senso della famiglia, della guida. Ecco, anche se quelle di Domenico da Milano, il gol, pure il pallone alto, pure quella è molto
0: Quella era una
1: bella.
0: terza,
1: Sì.
0: ma la commentiamo fra poco. Siamo
1: Sì,
0: in
1: se andiamo
0: pausa.
1: in pausa.
0: Grazie.
2: Siamo qui per pregare insieme. Scrivi la tua intenzione di preghiera al nostro numero di WhatsApp che è il 329-5533-241. Oppure puoi chiamare al nostro numero di call center gratuito che è lo 075-81-3640. Accogliamo la vostra intenzione con amore e la presentiamo in preghiera, affidandolo al cuore di Dio e all'intercessione della Vergine Maria.

0: Bentornati, siamo al rush finale.
1: Buonasera.
0: Giusto, Luana?
1: Sì, sì, sì.
0: Eravamo rimasti alle foto di Alida.
1: Sì.
0: Se la regia ci rimanda le foto di Alida, quelle un po' più retro, vintage, stavamo parlando in pausa, avanti, quella del furgone.
1: Il bianco e nero e il furgone.
0: Sì.
1: No? Questa?
0: Questa è una.
1: Ancora? E okay, questa qui,
0: ecco.
1: Sì?
0: Questa
1: siamo
0: è una delle...
1: indecise fra il bianco e il nero, il loro col furgone rosso,
0: sì.
1: E poi Stefano da Loreto, il
0: sì.
1: Selfie con la bambina dietro.
0: Sì, quello Stefano, se riesci a contattarci, allo 071-75-01-707, io
1: sì,
0: ho premuto molto su questa qua del selfie.
1: È attuale rispecchia
0: sì.
1: I momenti che viviamo, diciamo, i famosi selfie che ci
0: soprattutto
1: facciamo.
0: Soprattutto perché tornando alle altre immagini mi ha fatto capire che Stefano è uno sportivo maratoneta, ci ha fatto vedere il sudore, la fatica, e quando mi esce fuori un selfie con dietro la bimba
1: sì.
0: Mi fa capire proprio la passione che sta trasmettendo probabilmente
1: alla bambina
0: alla figlia,
1: guarda,
0: in casa.
1: Al pantaloncino, la canotta da maratoneta.
0: Da sportiva. Sì,
1: quindi
0: sì, sì,
1: la sta...
0: Con questo sorriso un po'...
1: da selfie.
0: Sì, sì.
1: Sorriso da selfie che un attimo si è messo in posa e
0: sì,
1: ha
0: sì.
1: Fatto il sorriso un po' leggermente forzato. La bambina dietro c'ha un po' il broncio, forse non voleva il selfie, non voleva.
0: Era stanca.
1: Sì, sì.
0: Però continua a seguirlo, quindi...
1: Certo, cioè anche qui ritorniamo sui valori, i valori della vita, i valori della famiglia. Sì. Hai il papà davanti, la bambina dietro.
0: Dammi qualcosa di tecnico, i colori ad esempio, cosa c'è di positivo?
1: Allora, a me piace anche molto l'inquadratura di lui, il viso, mi piacciono queste inquadrature molto decentrate.
0: Tagliate?
1: Sì, tagliate, sì, mi piace molto, mi piace. Non è tecnica perché magari non è leggermente decentrata, ecco, però è dinamica.
0: È dinamica. Dai,
1: sì.
0: Preponderà il giallo e
1: sì,
0: il rosso
1: sì, sì,
0: su
1: sì,
0: un
1: sì.
0: Piattume, diciamo,
1: sì.
0: Di colore grigio,
1: sì,
0: no?
1: Sì,
0: una
1: sì.
0: Preponderanza grigia. Qualcosina, troviamoci.
1: Cioè, mi piace l'insieme della foto, ecco. Tecnicamente non ce n'è molto, però proprio il fatto del selfie, dei giorni attuali, il papà, la bambina, è attuale, è bella.
0: È vero. Abbiamo una telefonata, sarà Stefano, chissà, l'abbiamo
1: Speriamo, che
0: chiamato.
1: Stefano si stava ascoltando, ci ha chiamato.
0: Pronto?
2: Ciao, buonasera, sono Stefano.
0: Oh, vedi Stefano?
1: Ciao Stefano,
0: avevi
1: buonasera.
0: Il singhiozzo?
2: Ciao Luana.
1: Ciao Stefano.
0: Ti abbiamo pensato e chiamato più volte, se hai seguito la trasmissione, forse
2: sì,
0: il singhiozzo.
1: Stefano, raccontaci un po', abbiamo visto che sei un maratoneta, sei andato a Roma,
2: sì,
1: sei andato?
2: Esatto, la foto che sono da solo, quella è della maratona di Roma del 2 aprile, è la mia prima maratona che ho disputato.
0: Complimenti, com'è andata?
2: È andata abbastanza bene, 4 ore e un quarto come prima maratona, non c'è male.
0: Mamma mia!
1: Bravo Stefano!
2: Nonostante le condizioni meteo avverse, praticamente ho corso per 4 ore sotto il diluvio universale.
0: Mamma mia!
1: È apposta.
2: Infatti la foto è molto espressiva, si vede proprio lo sforzo, lì eravamo circa al 30° chilometro, quindi circa 3 ore e un quarto che correvo. Ecco.
0: Verso la fine.
1: Stefano,
2: sì,
1: ma anche a tua figlia corre, che abbiamo visto il selfie molto carino?
2: Sì, quella con mia figlia l'ho fatta quest'estate lungo la pista ciclabile che collega Loreto, Porto Recanati, e durante le vacanze la porto con me, insomma.
1: Ma lei corre?
2: Corre è una parola grossa, diciamo che provo a indirizzarla verso questo sport.
1: Ci segue?
2: Dai, cioè sono 10 anni.
1: Ah. Complimenti, anche questa è carina Stefano.
0: Anche questa
2: sì,
0: è bella.
2: Questa qua invece, questa che c'è adesso, è la mezza maratona di Ancona di 10 giorni fa con una mia compagna di squadra che eravamo a 100 metri dal traguardo.
1: Ok.
2: Qua invece siamo alla partenza e qui siamo a Monte Cassiano.
1: Grazie Stefano.
0: Complimenti.
2: Prego, prego Luana.
1: Grazie. Stefano, non ci vediamo in giro, ci sentiamo qui.
2: Ok. Bene. Ciao, grazie. Ciao,
0: grazie mille, grazie. Stefano. Ciao, buona ciao. Serata.
2: Ciao.
0: Allora, che dire,
1: io vado per il selfie, dai.
0: Allora siamo d'accordo, stavo dicendo,
1: sì.
0: Quindi questa sera decretiamo come vincitore Stefano, che sì. Sicuramente ci starai,
1: grazie,
0: seguendo,
1: Stefano.
0: Visto. Sì, grazie.
1: Sì, sì.
0: Visto che hai telefonato ora, e lo invitiamo alla prossima.
1: Sì, Stefano, se riesci,
0: se
1: la settimana
0: puoi.
1: Prossima, ci farebbe piacere se vieni qui in trasmissione con noi, ci dai una testimonianza di queste foto.
0: Sì, come no? Arrivi una decina di minuti prima,
1: sì.
0: E per le 19 si inizia.
1: Si inizia, grazie Stefano e complimenti.
0: Grazie mille.
1: Vogliamo ricordare il tema della prossima puntata?
0: Sì, il tema della prossima puntata è il panorama. Andranno in onda le foto più belle, mandatele via WhatsApp al 349-9370-847 entro giovedì, se non erro.
1: Entro sì, giovedì sì.
0: Dopo il giovedì si vaglieranno le foto e il venerdì ci sarà la nuova puntata alle ore 19 in diretta qui allo studio di Maria Vision. Il tema, dicevamo, il panorama, e ne stavamo parlando un attimo in pausa, in stile generico,
1: sì,
0: a 360
1: sì,
0: gradi.
1: Sì. Magari la cosa che il panorama che ti piace di più, un ricordo, un panorama che ha un suo ricordo, o un bellissimo
0: di una vacanza.
1: Panorama. Sì,
0: un panorama può essere inteso naturalistico, come potrebbe essere, ad esempio, che so, anche la Basilica di Loreto,
1: sempre
0: da lontano,
1: un panorama,
0: sempre
1: certo,
0: un panorama.
1: Sì, un monumento,
0: ecco, sì.
1: non un dettaglio, ecco, un panorama, una foto ampia,
0: perfetto.
1: Descrittiva, con tanti soggetti, tante cose, ecco.
0: Più ricca è, più sicuramente ha da raccontare.
1: Da raccontare, sì.
0: Bene.
1: Ok.
0: Buona serata,
1: sì,
0: spero che,
1: tutti, sì.
0: Che siamo stati ben accetti a questa puntata.
1: Sì, sì, sì.
0: E ci vediamo venerdì prossimo.
1: Ok, grazie.
0: Ciao, ciao.
1: Ci vediamo. Buonasera. Ciao.

siamo qui per pregare insieme. Scrivi la tua intenzione di preghiera al nostro numero di WhatsApp che è il 329-55-33-241. Oppure puoi chiamare al nostro numero di call center gratuito che è lo 075-81-36-40. Accogliamo la vostra intenzione con amore e la presentiamo in preghiera, affidandolo al cuore di Dio e all'intercessione della Vergine Maria.

0: Uno degli aspetti affascinanti della religione è il fatto del mistero. Il mistero e la fede. E a questo proposito, sappiamo che ci sono i vari santuari, i vari luoghi di culto dedicato anche a questo e dove ci sono stati degli avvenimenti inspiegabili. E proprio riguardo a questo, è stata istituita una commissione. E non so se ci vuole anticipare qualcosa, ma giusto pochino, perché poi ne parleremo, nella prossima puntata.
1: Certo, questo è un argomento interessante, anzi direi molto interessante perché lo reto da qualche tempo, ormai dall'ottobre scorso, si è dotata di una commissione per la valutazione delle guarigioni inspiegabili ed è il secondo santuario al mondo dopo Lourdes ad averlo. A Lourdes esiste ormai da tempo immemorabile quello che viene definito il Bureau Medical.

0: cioè una struttura, una istituzione che si occupa di validare e valutare le guarigioni apparentemente inspiegabili che avvengono in quel luogo di culto e che sono tante. Noi Medici Cattolici di Loreto, unitamente a un'altra sezione importante che è quella dei Medici Cattolici di Fermo, ci siamo posti la stessa domanda. Ma Lourdes, che ha milioni di pellegrini, e Loreto, che ha milioni di pellegrini, a Lourdes avvengono guarigioni spiegabili, a Loreto no? E allora, parlando, sentendo, istruendoci, siamo riusciti a trovare quello che è il primo libro che illustra le guarigioni spiegabili avvenute a Loreto, che è di un famoso medico che si chiamava Ottaviano Paleani. Da quel testo, e poi le spiegherò anche chi ce l'ha dato, un eminente ecclesiastico, abbiamo maturato la convinzione di poter fare qualche cosa, non simile a Lourdes, ma direi per certi aspetti, la parola è grossa, ma forse migliore, perché la nostra istituzione ha due gradi di giudizio ben distinti, l'Osservatorio Ottaviano Paleani e la Commissione Medica. Solo dopo un'attenta analisi della prima commissione, cioè della Commissione Ottaviano Paleani, le guarigioni ritenute inspiegabili vengono passate alla commissione di secondo livello che io mi onoro di dirigere, poi spiegherò meglio nella prossima trasmissione, e solo a quel punto, dopo che anche la seconda commissione ha giudicato queste guarigioni inspiegabili dal punto di vista medico, che si chiarisca bene, non sono ancora miracoli, noi ci occupiamo solo della parte scientifica, la validazione del miracolo aspetta alla Chiesa. Quindi sono due fasi ben distinte, che ci teniamo a tenere ben distinte, perché non si facciano poi illazioni o facili commenti che non si dicono invece alla scientificità strettissima di questa istituzione. Quindi questa istituzione, che ormai, le ripeto, ha qualche mese di vita, sta lavorando alacremente e spero che nel corso dell'anno, massimo dell'anno seguente, potremo dare informazioni nuove, oltre a quelle del Paleani, che sono già tante, e ripeto, di queste ve ne parleremo nella prossima puntata.
1: Prossima. Allora diamo appuntamenti ai nostri telespettatori di Maria Vision alla prossima puntata, con questo che abbiamo già anticipato e altri argomenti ancora. Io ringrazio il dottore, il professore,
0: grazie.
1: Grazie per la sua compagnia e ci vediamo alla prossima puntata.
0: Grazie a tutti, buona serata.
1: Buona serata.

Siamo qui per pregare insieme. Scrivi la tua intenzione di preghiera al nostro numero di WhatsApp che è il 329-55-33-241. Oppure puoi chiamare al nostro numero di call center gratuito che è lo 075-81-36-40. Accogliamo la vostra intenzione con amore e la presentiamo in preghiera, affidandolo al cuore di Dio e all'intercessione della Vergine Maria.

Ciao a tutti, io sono Federica, ho 28 anni e sono qui perché un mio amico mi ha chiamato 2 settimane fa e mi ha detto: Federica, ma perché non vieni a Međugorje? Ovviamente era un viaggio che non avevo neanche messo in considerazione e ero un po' così, non sapevo se accettare questo invito o no, e allora chiamo una mia amica con cui sto facendo un percorso di fede e le dico: Chiara, senti, ma perché non andiamo a Međugorje? E lei mi dice: certo, andiamo, e accoglie questo invito con grande entusiasmo. Siamo qui da 3 giorni, ho affidato a Maria la mia vita, il prossimo anno mi sposerò con Michele, e dal primo momento mi è stato chiaro perché io sono qui, perché mi è stata fatta questa chiamata, e ho il desiderio nel cuore di vivere un matrimonio cristiano, di fondare una famiglia cristiana, e ad oggi so che questo devo affidarlo a Maria, e mi aspettava qui per questo. Ringrazio Dio, ringrazio Maria e ringrazio Padre Francesco, che è questo amico che mi ha fatto l'invito. E, oltre a questo posso testimoniare che in questi giorni si sperimenta qui una pace nel cuore, nello spirito, una fede profonda, una voglia di pregare che mai nella mia vita ho sperimentato come in questi giorni, e niente, sono molto felice. E venite tutti quanti qui perché è veramente un posto che se uno non lo vive non può capire quello che si sperimenta. E ciao a tutti!

Nel nome del Padre e del Figlio e dello Spirito Santo. Amen. Nono giorno della novena a San Carlo Acutis. La morte è l'inizio di una nuova vita. Tutti coloro che incontrarono Carlo durante la sua malattia intensa rimasero stupiti da come aveva abbracciato la sua dura sorte. Carlo cercava di non lamentarsi, ma piuttosto di

La nostra metà deve essere l'infinito, non il finito. L'infinito è la nostra patria. Il cielo ci aspetta da sempre. Questo ci aiuta a spiegare perché nel pieno della sofferenza fisica non avesse paura di morire. Non temere, diceva Carlo, poiché con l'incarnazione di Gesù la morte è diventata vita e non c'è bisogno di fuggire. Con la vita eterna ci aspetta qualcosa di straordinario. Dalla parola di Santa Madre Teresa di Calcutta. Ricordate che la passione di Cristo termina sempre nella gioia della risurrezione. Così, quando sentite nel vostro cuore la sofferenza di Cristo, ricordate che deve venire la risurrezione, deve sorgere la gioia della Pasqua. Non lasciatevi mai invadere in tal maniera dal dolore da dimenticare la gioia di Cristo risorto. Padre nostro, che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo così in terra. Oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori. E non abbandonarci alla tentazione, liberaci dal male. Amen. Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, o Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è nell'ora della nostra morte. Amen. Gloria al Padre, e al Figlio, e allo Spirito Santo, come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Preghiamo. O Dio, che nella gloriosa risurrezione del tuo Figlio hai ridato la gioia al mondo intero, per intercessione di San Carlo Acutis, concedi a noi di godere la gioia della vita senza fine. Per il nostro Signore Gesù Cristo, tuo Figlio che è Dio e viva regna con te nell'unità dello Spirito Santo per tutti i secoli dei secoli. E dal santuario la spoliazione ad Assisi, dove San Francesco è con noi. Io vi benedico, Padre, Figlio e Spirito Santo. Amen.

Padre nostro, che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno e sia fatta la tua volontà, come in cielo così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come noi li rimettiamo ai nostri debitori. E non ci indurre in tentazione, ma liberaci dal male. Amen. Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta tra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Credo in Dio Padre, onnipotente, creatore del cielo e della terra, e in Gesù Cristo, tuo unigenito Figlio, nostro Signore, che fu concepito dallo Spirito Santo, nacque da Maria Vergine, soffrì sotto Ponzio Pilato, fu crocifisso, morì e fu sepolto, discese agli inferi, il terzo giorno risuscitò dai morti, ascese al cielo e siede alla destra di Dio Padre Onnipotente. Di là verrà di nuovo a giudicare i vivi e i morti. Credo nello Spirito Santo, la Santa Chiesa Cattolica, la comunione dei santi, il perdono dei peccati, la resurrezione della carne.

Siamo qui per pregare insieme. Scrivi la tua intenzione di preghiera al nostro numero di WhatsApp che è il 329-55-33-241. Oppure puoi chiamare al nostro numero di call center gratuito che è lo 075-81-3640. Accogliamo la vostra intenzione con amore e la presentiamo in preghiera, affidandolo al cuore di Dio e all'intercessione della Vergine Maria.

Novena San Carlo Acutis, dal 3 all'11 ottobre. 9 giorni di preghiera e di preparazione spirituale per riscoprire attraverso la testimonianza di Carlo la bellezza di un'amicizia autentica con Gesù Eucaristia, da lui definita la mia autostrada per il cielo. A cura di Monsignor Anthony Figueiredo, unisciti a Maria Vision dal 3 all'11 ottobre sul canale 255 del digitale terrestre, ore 8:30, ore 15, ore 22:30. San Carlo Acutis prega per noi.

Mi chiamo Diego e vengo dall'Italia. Ho deciso di intraprendere questo percorso di spiritualità perché non è che fossi così vicino, però ho sempre sentito dentro di me un desiderio e in Italia i giovani sono molto lontani dal mio punto di vista dalla preghiera, almeno la ma maggior parte di essi. E per questo ho deciso di fare questo viaggio e non mi sarei mai aspettato di arrivare qua e vedere tutti questi giovani insieme. E veramente, dopo le testimonianze che ho sentito, ho notato che è qualcosa di meraviglioso, non me lo sarei mai aspettato. E secondo me, per migliorare, bisogna aiutare i giovani a avvicinarsi a questo mondo, perché non è una cosa semplice e secondo me vengono lasciati molto spesso da soli e quindi secondo me questa è la cosa più importante. Grazie.

0: Eccolo, padre Taras, ci scusiamo per questa mezz'ora di ritardo, siamo stati bravissimi finora, però adesso in conclusione la stanchezza del pomeriggio, così ci siamo un po' allargati. Allora ti diamo immediatamente la parola, padre Taras Iher, mi pare che si dica così, postulatore generale per le cause dei santi dell'ordine dei minimi di San Francesco da Paola, che ci porta veramente un ultimo contributo bellissimo a questo nostro convegno, perché San Pio da Pietralcina è stato più volte citato, ma quello che diceva San Pio da Pietralcina sui bambini, sulla santità dei bambini, è molto importante e ce ne parlerai appunto tu, ma insieme all'amicizia di San Pio su questo tema con il venerabile Pio delle Piane, che è un minimo. Quindi la tua relazione a questo titolo, I bambini salveranno il mondo, da San Pio da Pietralcina al venerabile Pio delle Piane, i piccoli come profezia di santità per la Chiesa. Prego.
1: Grazie a voi, è veramente un grande piacere ascoltarvi e anche poi condividere con voi qualche pensiero, e soprattutto ecco l'esperienza di questi due santi, che non sono santi bambini perché comunque sono morti in un'età molto avanzata, però che nella loro vita, padre Pio da Pietralcina e padre Pio delle Piane, comunque hanno insistito affinché si facessero pregare i bambini, affinché si insegnasse a pregare ai bambini. Appunto, ecco, il titolo che ho scelto vuole indicare in qualche modo un itinerario spirituale, da San Pio da Pietralcina, con il desiderio che accanto ai gruppi di preghiera degli adulti sorgessero anche dei nidi di preghiera di bambini, al venerabile Pio delle Piane, appunto sacerdote dell'Ordine dei Minimi, che accolse tale ispirazione e la tradusse in una concreta esperienza apostolica, quella dei piccoli adoratori. Qui non si tratta solo ecco di ricordare la storia, no? O di ricordare solo un'iniziativa particolare devozionale. Qui c'è una domanda molto particolare, molto importante, credo che anche per la vita ecclesiale di oggi. Quale posto occupano i bambini nella preghiera della Chiesa? I bambini sono solo destinatari della catechesi e della formazione cristiana, in attesa di diventare un giorno adulti credenti, oppure oggi possono essere riconosciuti già da ora come soggetti autentici di preghiera, di adorazione, di affidamento, di testimonianza? E l'esperienza che unisce appunto San Pio da Pietralcina e il venerabile Pio delle Piane offre proprio una splendida risposta a questa domanda. I piccoli non sono soltanto il futuro della Chiesa, come molto spesso diciamo, loro appartengono già al suo presente. La preghiera dei bambini, la loro fiducia, la loro semplicità possono e devono ricordare a tutti noi, a tutta la comunità cristiana, qual è la via essenziale del Vangelo, quella di accogliere il dono di Dio con cuore piccolo, con cuore povero, con cuore umile, lasciarsi amare da Lui e imparare ad amare da Lui. Chi è Pio delle Piane? Chi è questo sacerdote? Ecco, noi conosciamo bene la vita di San Pio da Pietralcina. Faccio qualche breve, diciamo, appunto proprio sulla vita di padre Pio delle Piane. Nasce nel 1904 in una famiglia numerosa e profondamente cristiana. Cosa fanno i suoi genitori? Il padre radunava ogni sera i figli per la recita del Santo Rosario. La madre, che era anche la sua catechista, ha curato con molta cura, con cura particolare l'attenzione, aveva una cura particolare alla formazione religiosa dei propri piccoli, dei propri figli. Allora per lui ecco, la casa è proprio la prima scuola di fede. Per lui la preghiera non è una pratica occasionale, ma appartiene alla vita familiare. Possiamo raccontare che appunto che il rosario scandiva le giornate e la devozione mariana educava i figli a riconoscere la presenza di Dio nella loro quotidianità. Fin dall'infanzia, Pio, che allora si chiamava Stanislao, no? Il nome di battesimo, manifesta una particolare sensibilità spirituale. Alcune parenti lo chiamavano il Santino, Lui aveva anche aveva preparato nella casa una piccola cappellina e riuniva lì i propri fratelli per pregare. Cosa ci dice questo episodio della sua infanzia? Non, sicuramente che non possiamo attribuire a questo bambino, a Pio delle Piane, già da allora una consapevolezza pienamente sviluppata, ma sicuramente ecco, si può cogliere una continuità spirituale in lui. Quel piccolo, quel bambino che radunava i fratelli per la preghiera, sarebbe diventato il sacerdote che avrebbe ripetuto con molta insistenza che bisogna far pregare i bambini. Nel 1924 lui entra nell'ordine dei Minimi di San Francesco di Paola, viene ordinato sacerdote nel 1930 e il suo ministero lo svolge soprattutto nella confessione, nella direzione spirituale, nella carità verso i poveri e nella devozione eucaristica e nelle missioni mariane, semplici ma continue e molto anche importanti anche nella città di Roma, qui a Sant'Andrea delle Fratte. Nel 1946 lui incontra San Pio da Pietrelcina. Da quel momento si sviluppa un forte legame spirituale tra i due, alimentato dai molti viaggi a San Giovanni Rotondo, dal ministero di riconciliazione, attenzione ai gruppi di preghiera di Padre Pio. Il primo gruppo di preghiera di Padre Pio da Pietrelcina a Roma è stato proprio fondato da Pio delle Piane, qui appunto nel santuario della Madonna del Miracolo a Sant'Andrea delle Fratte. Muore a Roma il 12 dicembre del 1976 e quest'anno celebreremo appunto 50 anni anche dalla morte di Padre Pio delle Piane. E nel 2018 viene riconosciuto venerabile da Papa Francesco. Allora, ecco, vediamo già da subito che l'attenzione di Pio delle Piane verso i bambini non è un interesse occasionale o marginale. Questa attenzione nasce dentro una vita sacerdotale profondamente segnata dall'Eucaristia, dalla riconciliazione, dall'affidamento e dalla consacrazione a Maria e dalla convinzione che la grazia di Dio operi spesso attraverso ciò che agli occhi del mondo appare piccolo e nascosto. Praticamente, ecco, tante volte ecco, vediamo i bambini come un qualcosa di piccolo e nascosto, non vediamo la loro vita, non vediamo il loro sviluppo spirituale, eppure, ecco, la grazia di Dio agisce in modo particolare lì. Abbiamo ascoltato tantissime testimonianze di questo proprio oggi. Allora, avevo anticipato che San Pio da Pietrelcina desiderava che accanto ai gruppi di preghiera degli adulti sorgessero anche i gruppi di bambini. Lui li chiamava nidi di preghiera. Ancora, San Pio diceva che i bambini salveranno il mondo e San Pio da Pietrelcina era convinto che i bambini salveranno il mondo soprattutto attraverso la loro preghiera e attraverso la consacrazione alla Beata Vergine Maria. Questa, ecco, lo leggiamo anche dalle testimonianze, questa pressante richiesta purtroppo è stata, ecco, per diverso tempo ignorata un po' da tutti, nonostante ripetuti anche appelli che lui rivolgeva nei primi numeri della Casa di Sollievo della Sofferenza, tramite, ecco, tramite il dottor Sanguinetti ed anche altri autori. L'unico che aveva preso sul serio questo invito di San Pio da Pietrelcina è stato Padre Pio delle Piane, che con l'aiuto di diversi figli spirituali di San Pio aveva, ecco, radunato anche, aveva iniziato a radunare un certo numero di bambini per insegnare a loro, ecco, di fare dei pellegrinaggi e poi anche per insegnare loro, soprattutto, ecco, insegnare a loro l'adorazione eucaristica, la bellezza dell'adorazione eucaristica. Padre Pio delle Piane era, diciamo, per lui era molto, diciamo, era poco solo fare qualche pellegrinaggio e soprattutto a causa della sua salute malferma, lui non si è potuto così tanto, ecco, dedicare a questa personalmente, proprio a questo apostolato, ma si era dato da fare per convincere i sacerdoti che conosceva perché facessero pregare i bambini, perché facessero nascere i nidi di preghiera. Questa immagine del nido è particolarmente espressiva. Che cos'è un nido? Il nido è piccolo, fragile, raccolto, ma anche il luogo nel quale la vita viene custodita, nutrita, accompagnata nella crescita, no? Per prendere il volo. Ecco, sicuramente un nido non è luogo di esibizione o di forzature, ma luogo di protezione e di cura. Ecco, così anche Padre Pio delle Piane pensava proprio ai nidi di preghiera. Applicata ai bambini, questa immagine suggerisce per noi, per la Chiesa di oggi, è una pastorale capace di custodire la vita spirituale dei bambini. Infatti, ecco, per Padre Pio delle Piane, i piccoli non devono essere sottoposti a pratiche sproporzionate alla loro età, né trasformati, ecco, come alcune volte pensiamo, in adulti in mediatura. Devono però, ecco, questo è molto importante, essere presi sul serio nella loro capacità di rivolgersi a Dio, di essere presi sul serio nella loro capacità di affidarsi, di ringraziare e di pregare per coloro che loro amano. E un nido di preghiera può essere proprio un piccolo gruppo nel quale un bambino impara a dire grazie a Gesù, impara a pregare per la propria famiglia, a rivolgersi a Maria, a portare nel cuore una persona sofferente, magari anche alcune volte attraverso la propria sofferenza, come abbiamo ascoltato in tante testimonianze. Può essere anche una famiglia, ecco, che trova alcuni minuti per pregare insieme, oppure una comunità cristiana, una parrocchia che accompagna i piccoli al silenzio e alla presenza del Signore. Ecco, quindi questa intuizione dei nidi di preghiera contiene una convinzione per noi, ecco, una proposta per noi, per la Chiesa, una proposta pastorale molto importante. I bambini sono già parte viva della Chiesa orante, e non sono soltanto persone da preparare per un domani. La loro preghiera, anche se può essere breve, anche se può essere spontanea e semplice, appartiene realmente alla preghiera del popolo di Dio. E quelle parole di Gesù che abbiamo tante volte ripetuto, non impedire ai bambini di andare a Gesù, significa allora non accontentarsi di parlare loro di Lui, significa creare le condizioni perché possano incontrarlo nella famiglia, al catechismo, nella catechesi, nella liturgia, nella confessione, ecco, davanti all'Eucaristia, nell'adorazione. Significa riconoscere la capacità spirituale dei piccoli. I bambini sono capaci di Dio. Questo ce lo testimoniano appunto, ecco, attraverso questo loro desiderio, Padre Pio delle Piane, Padre Pio della Pietrelcina. E in loro c'è una ricchezza di grazia che gli adulti devono riconoscere e non soffocare. Questa ispirazione, ecco, quella di far pregare i bambini, ha trovato il Venerabile Pio delle Piane un interprete particolarmente convinto e operoso. Lui ripeteva, come ho già detto prima, bisogna far pregare i bambini. E in un'occasione ha espresso questa convinzione con parole ancora più impegnative. I sacerdoti devono far pregare i bambini. Queste parole non riguardano soltanto l'insegnamento di alcune preghiere, non semplicemente che dobbiamo insegnare ai bambini, ai piccoli, il Padre Nostro, l'Ave Maria. Insegnare una preghiera è certamente importante. Ecco, noi tante volte sappiamo, guardandoci attorno, anche nelle nostre parrocchie, nella nostra pastorale, che purtroppo neanche questa spesso, ecco, neanche queste vengono conosciute. Però, ecco, significa insegnare a pregare, significa aiutare un bambino a comprendere che può parlare realmente con Gesù, che può realmente, ecco, ringraziarlo con gioia, affidargli le sue paure, ricordare davanti a lui i propri genitori, un proprio fratello, un amico, una persona malata. Significa accompagnare a scoprire che davanti al tabernacolo il bambino non è semplicemente uno spettatore, ma è figlio, accolto e amato. E in questa prospettiva le nostre catechesi, no? Il catechismo non può ridursi solo alla trasmissione dei contenuti per quanto necessari. Deve diventare un'introduzione a una vita cristiana concreta. Insegnare, ecco, che quel segno della croce, o più che altro testimoniare, no? Condividere, che il segno della croce può essere vissuto con consapevolezza, che il silenzio davanti a Gesù ha un suo grandissimo valore, che la preghiera detta col cuore o un gesto di riconciliazione, di pace, una parola buona, un piccolo gesto di atto di generosità hanno, ecco, fanno tanto per la salvezza del mondo. Per Padre Pio delle Piane, ecco, appunto la preghiera dei bambini interpellava direttamente la responsabilità dei sacerdoti e degli educatori. Per lui la comunità cristiana non può limitarsi solo a parlare ai piccoli della fede, deve accompagnarli a vivere la fede, con parole semplici, sicuramente anche con tempi proporzionati, ma anche attraverso gli adulti credibili che ci credono per davvero, ecco, nella preghiera. È significativa in questo senso un'altra espressione attribuita al Venerabile Pio delle Piane. Quando gli è stato domandato Se la sua insistenza sulla preghiera dei bambini richiedesse un impegno concreto, lui ha risposto: è già troppo tardi. In queste parole si percepiva e si percepisce ancora, ecco, questa sua sofferenza apostolica. Lui aveva questo timore che i bambini non venissero sufficientemente accompagnati all'incontro con Dio, che si attendesse troppo tempo prima di insegnare loro non soltanto a conoscere Gesù, ma a stare con Gesù. E questa simile preoccupazione penso che conserva tutta la sua attualità anche per noi oggi. Sappiamo bene, abbiamo ascoltato anche in diverse relazioni, ecco, questa presa di coscienza che i bambini oggi ricevono molti stimoli, molte immagini, molte attività, ma molto spesso rischiano di incontrare pochi spazi di silenzio, pochi spazi di ascolto e di vera interiorità proprio per camminare, ecco, per incamminarsi con o per prendere questo cammino di santità a cui sono chiamati. Ecco, appunto, condurli alla preghiera significa offrire loro una sorgente profonda di pace, una sorgente profonda di fiducia e di amore di Dio, e sicuramente non significa sottrarli alla gioia dell'infanzia, perché alcune volte, no? Quasi come se si potrebbe pensare, no? Li insegniamo a pregare, li togliamo la gioia dell'infanzia, sicuramente no, perché le due cose non vanno una in conflitto con l'altra. Ecco, i piccoli adoratori di cui parlava Padre Pio Delle Piano, il desiderio più intenso, appunto, di Padre Pio delle Piane fu quello di promuovere i piccoli adoratori, cioè gruppi di bambini che a turno sostassero in adorazione davanti a Gesù sacramentato. Si ricorda che il vero pallino fisso di Padre Pio delle Piane era realizzare in Italia i gruppi dei piccoli adoratori, cioè gruppi di bambini che a turno facessero questa adorazione. E qui emerge il centro della sua intuizione spirituale, l'Eucaristia, il sacramento dell'Eucaristia. Il Venerabile desiderava che i bambini non soltanto ricevessero gli insegnamenti al catechismo, ma fossero introdotti alla presenza reale di Gesù. L'adorazione vissuta in forma semplice e proporzionata, infatti, educa al silenzio, alla gratitudine, alla fiducia, all'amore gratuito. E la cosa particolare è che lui aveva fatto preparare un opuscolo molto semplice. Mi ha un po' fatto sorridere, ecco, e pensare, ecco, alle Dio incidenze, alla provvidenza, che questo

che lui aveva in qualche modo fatto preparare, di cui anche ha disegnato anche la copertina, la foderina, è stato stampato, e quell'imprimato è stato dato nella diocesi di Rimini, è stato stampato a Rimini, perché mi colpiva questo fatto. Don Gianni parlava ecco di Riccione, no? Di queste adorazioni eucaristiche che sono nate ecco, durante le missioni a Riccione. Ecco, ci troviamo nella stessa diocesi, e già praticamente più di 50 anni fa, ecco, c'era Padre Pio delle Piane, che proprio lì aveva proposto questa adorazione a tutti i bambini, aveva fatto pubblicare questo libretto, e l'aveva fatto anche in qualche modo divulgare in diverse scuole, nelle scuole elementari, nelle scuole medie, per far conoscere l'adorazione eucaristica ai bambini. Per guidare i piccoli, appunto, viene preparato questo opuscolo. I bambini si alternavano l'adorazione per circa un quarto d'ora ciascuno, così che quasi per l'intera giornata vi fosse qualcuno davanti al Santissimo Sacramento. 15 minuti sono un tempo adatto a un bambino, ma anche un tempo reale di preghiera. Il piccolo, in quei 15 minuti, lo sappiamo, ecco, non finge di adorare, sta veramente davanti a Gesù, secondo la propria età e la propria capacità. E questa esperienza, contiene un messaggio molto attuale anche per noi. Appunto, dicevo già, viviamo in un tempo caratterizzato dalla velocità, dal rumore, dall'attenzione continuamente frammentata, e anche i bambini vengono presto immersi in una successione incessante di stimoli. In questo contesto, accompagnare un piccolo a sostare davanti all'Eucaristia significa proprio offrirgli qualcosa di radicalmente diverso. Il valore della presenza, del silenzio, dell'attesa, dello sguardo rivolto a colui che ama senza chiedere, ecco, di mostrare la forza. È bello anche ricordare che alcune copie di questo libretto, destinato ai bambini, erano portati anche a Padre Pio da Pietrelcina, e lui aveva messo, ecco, questo libretto proprio accanto al confessionale per offrire ai piccoli che si recavano da lui, ecco, questo libretto proprio appunto per imparare ad adorare. E dai nidi di preghiera, quindi ai piccoli adoratori, emerge questa convinzione, penso: i bambini possono essere accompagnati a Gesù e possono offrire alla Chiesa il dono autentico, ecco, della loro preghiera. E allora, in che senso i piccoli possono diventare profezia per la Chiesa? In che cosa sono profeti? Innanzitutto sono profeti della grazia. Infatti, un bambino non si presenta davanti a Dio con i suoi titoli, con i suoi risultati, con i meriti, no, che può esibire, che può donare. Il bambino si affida e riceve, ecco, da Dio la grazia. E ricorda alla Chiesa che la santità, appunto, nasce dall'accoglienza del dono di Dio prima di tutto, e non dall'efficienza delle nostre opere. Quanto è importante per noi, ecco, questo ricordare. Quanti relatori prima di me hanno ricordato proprio questo, ecco, che soprattutto la santità è quell'accoglienza del dono di Dio. Poi sono anche profezia della semplicità evangelica. Un bambino che recita un'Ave Maria, come suggeriva Padre Pio delle Piane, o che offre un gesto di bontà, o che rimane in silenzio davanti al tabernacolo, richiama tutti noi all'essenziale. Infatti, la fede è una relazione viva con il Signore, e mi hanno colpito tantissimo le testimonianze di questi bambini che proprio parlavano di Gesù agli altri, ai genitori, ai medici, perché parlavano con Gesù, perché avevano questa relazione viva con Lui. Sono profeti anche dell'Eucaristia. In questo tempo, in questo nostro tempo segnato dalla fretta e dalla distrazione, il bambino che adora annuncia silenziosamente che il centro della Chiesa non è fare le cose, non è l'attivismo, ma Gesù presente, amante, colui che ama ed amato, come risposta nostra a questo suo amore. Perciò, prima di essere una comunità che organizza le cose, che realizza le opere, la Chiesa, e lo impariamo dai bambini, è una comunità che riceve, che adora e che rende grazie, che si fa Eucaristia. Poi i piccoli sono anche profezia di un'umanità nuova. Papa Francesco, parlando delle beatitudini e della dimensione profetica della santità, ha affermato: le beatitudini sono la profezia di un'umanità nuova, di un modo nuovo di vivere, cioè farsi piccoli e affidarsi a Dio. Ecco, e noi dai bambini proprio, ecco, impariamo a farsi piccoli e ad affidarci a Lui. E queste parole allora illuminano profondamente
l'esperienza di bambini condotti alla preghiera. La mentalità di oggi, la mentalità del mondo tende a identificare la felicità spesso con il successo, con la forza, con la visibilità, con l'autosufficienza che possiamo bastare ai noi stessi. Invece Gesù a noi, attraverso questa santità dei bambini, ci indica un'altra via: riconoscersi poveri, affidarsi a Lui, essere miti, misericordiosi, essere operatori di pace nel nostro piccolo. E i piccoli adoratori quindi manifestano precisamente questa logica evangelica. Il bambino che prega affida e si affida. Il bambino che adora si pone davanti a Gesù. Il bambino che dice il proprio sì a Maria si lascia accompagnare dalla Madre Celeste. Il bambino che offre un piccolo gesto d'amore impara e insegna la gratuità a coloro che stanno accanto a lui. In questo senso, i bambini non diventano profeti perché assumono delle responsabilità adulte, ma perché nella loro semplicità rendono visibile la via delle beatitudini, farsi piccoli e affidarsi a Dio. E la loro presenza quindi pone una domanda anche a noi adulti: sappiamo ancora stare davanti a Dio con il cuore povero? Sappiamo ancora ricevere la grazia, ringraziare, affidarci? Oppure rischiamo di pensare che tutto dipende appunto dalle nostre capacità, dalle nostre strutture e dalle nostre strategie? La preghiera dei bambini diventa appunto per noi profezia proprio perché obbliga la Chiesa, obbliga ognuno di noi a ritornare all'essenziale, non alla nostra forza, ma alla grazia di Dio, non al nostro prestigio, a quello che abbiamo costruito in qualche modo nella nostra vita, ma a Cristo che è il centro della nostra vita. Qual è l'eredità pastorale per la Chiesa di oggi? L'esperienza che unisce San Pio da Pietrelcina e il venerabile Piero delle Piane in qualche modo, ecco, non possiamo pensare solo a un qualcosa diciamo, di storico, no? A una memoria storica, ecco, a una memoria storica di una santità passata, ma contiene delle indicazioni concrete anche per la pastorale di oggi. E la prima riguarda la catechesi. Educare i bambini alla fede non significa soltanto trasmettere contenuti corretti e necessari, significa, come avevo già detto prima, soprattutto introdurli all'esperienza della preghiera, a un breve momento di silenzio, a una visita al Santissimo, a una semplice adorazione guidata, a una preghiera spontanea, a una decina del rosario, alla consacrazione alla Vergine Maria, a un'intenzione affidata a Gesù. Fanno davvero tanto, ecco, veramente ci fanno sperimentare e ci fanno vedere che la loro preghiera salva il mondo. La seconda, indicazione riguarda la famiglia. Il venerabile ha imparato a pregare anzitutto nella propria casa. Anche oggi le famiglie devono e possono diventare un piccolo nido di preghiera, attraverso una benedizione prima dei pasti, un'Ave Maria la sera, una preghiera per un familiare malato, un momento di ringraziamento, un gesto di affidamento semplice a Maria. Tante volte ecco, non occorrono formule complesse, ma occorre questa fedeltà quotidiana vissuta, ecco, attraverso quell'autenticità degli adulti, ecco, che ci credono. La terza riguarda i sacerdoti e gli educatori. Appunto, ecco, per accompagnare i bambini a Dio occorrono adulti che credono realmente alla preghiera, nella preghiera. Ecco, dobbiamo crederci veramente, ecco, che, come diceva San Francesco di Paolo, ecco, il fondatore del mio ordine, che la preghiera è quel fedele messaggero che arriva lì dove non può arrivare la carne, dove non può arrivare, ecco, dove non possiamo arrivare con le nostre forze, può arrivare la preghiera. I bambini ce lo testimoniano e ce lo consegnano. I piccoli percepiscono se la fede viene proposta soltanto come dovere o se nasce da una relazione viva con il Signore. Il sacerdote, il catechista, il genitore sono appunto tutti quanti siamo chiamati non solo a spiegare, ma anche a pregare con loro e a pregare per loro. E la quarta indicazione riguarda l'Eucaristia. L'esperienza dei piccoli adoratori invita a riscoprire forme semplici e proporzionate di adorazione per i bambini. Non sono, come dicevo prima, necessari tempi lunghi o discorsi complessi. Tante volte proprio possono bastare pochi minuti ben preparati, o un canto, una parola del Vangelo, un breve silenzio, un'intenzione per la famiglia, un'intenzione per il mondo, per la pace del mondo, per coloro, ecco, che sono importanti per questi bambini. Infine, occorre anche ricordare la necessaria custodia dei piccoli. Parlare della loro santità, lo abbiamo anche sentito tante volte oggi, non significa idealizzarli
esibirli o caricarli di

aspettative sproporzionate. La vita spirituale del bambino, infatti, deve essere accompagnata con delicatezza, rispettando la libertà dei bambini, la loro serenità, il loro sviluppo. I piccoli non devono diventare

0: impone niente, ma custodisce e conduce all'amore autentico di Gesù. E così mi avvio già alla conclusione. Nel cammino che unisce San Pio da Pietrelcina e il Venerabile Pio delle Piane emerge questa intuizione di grandissimo, secondo me, valore. I bambini sono soggetti autentici della preghiera della Chiesa. San Pio desiderava i nidi di preghiera. Padre Pio ha colto questa ispirazione e l'ha trasformata in un impegno apostolico attraverso i piccoli adoratori. E la sua esortazione, quella che bisogna far pregare i bambini, conserva ancora oggi la sua forza. Far pregare i bambini significa riconoscere che Dio li ha già raggiunti con la sua grazia. Accompagnarli davanti all'Eucaristia significa per noi, per la Chiesa, accogliere la profezia della loro piccolezza, imparare da loro, no? Essere piccoli e ad affidarsi. Ascoltare la loro preghiera significa permettere alla Chiesa di imparare nuovamente a vivere le beatitudini e a diventare santa. Ecco, insegnare alla Chiesa a diventare santa come sono diventati santi anche loro. Ecco, grazie.
1: Grazie Padre Taras per aver messo questa tua
0: Grazie a
1: tessera
0: voi.
1: finale alla giornata.
0: Un saluto a tutti.
1: Ciao.

Siamo qui per pregare insieme. Scrivi la tua intenzione di preghiera al nostro numero di WhatsApp che è il 329-55-33-241 oppure puoi chiamare al nostro numero di call center gratuito che è lo 075-81-36-40. Accogliamo la vostra intenzione con amore e la presentiamo in preghiera, affidandolo al cuore di Dio e all'intercessione della Vergine Maria.

tema sacro è principalmente ha a che fare proprio con l'essere, l'essenza dell'umano. Per cui affrontare un tema così importante, è importante come quello della passione, che è totalmente carnale come tema, ma in questo caso era anche totalmente divino, tant'è vero che l'ultima immagine è una resurrezione, perché bellissimo. Tutta questa fatica, tutto questo dolore non sarebbe stato vano senza l'atto finale, che è l'unico atto, è l'unica immagine che è totalmente di Dio. Tutto il resto ha a che fare con l'uomo, la sofferenza, le ferite, no? Tutto ha a che fare con l'uomo. L'ultimo atto è totalmente di Dio, che è la resurrezione.

nata, quando ho proposto questa mostra all'Arcivescovo di Loreto, lui mi ha sfidato dicendo sì, si può fare, però mi piacerebbe che facessi un'immagine dedicata alla Madonna della Santa Casa. Il legame che io personalmente ho con la Madonna di Loreto, con la casa di Loreto, è l'idea che la casa fu abitata, per cui questa idea della casa abitata, che poi ha preso soldi.

0: sopravvento, cioè la Madonna nella sua casa, che ci guarda dalla finestra, che ci aspetta sull'uscio, che si fa avanti dall'uscio di casa verso di noi, che è il tema del quadro che purtroppo in questo momento manca.
1: Maestro, la ringrazio tantissimo.
0: Grazie
1: per la sua disponibilità, per anche la gentilezza con cui si è prestato a spiegarci le sue opere. Ci ha molto incuriosito, speriamo di incontrarla ancora.
0: Volentieri.
1: Auguri per questa esposizione, domani ci saremo.
0: Bene.
1: E saremo molto felici di partecipare e di invitare la gente a visitare la mostra del maestro Davide Frisoni. Arrivederci, alla prossima.

0: Sei santuari mariani in Europa uniti dalla devozione a Maria, la Madre di Dio. Sei municipalità che diventano rete. Per promuovere pellegrinaggi, per favorire quel fedele che desidera inginocchiarsi presso luoghi dove Maria è apparsa ed è presente, dove i miracoli sono testimonianza di vita, dove la speranza trova le sue risposte. Vi proponiamo un viaggio, un cammino presso sei luoghi di appartenenza a Maria, partendo dal luogo santo dove tutto ha avuto inizio, Loreto, la Santa Casa, il Sì di Maria, Hic verbum caro factum est. La storia del santuario inizia nel XIII secolo con l'arrivo della casa di Nazareth a Loreto il 10 dicembre del 1294. Questa preziosa reliquia fu portata in Italia dopo la caduta del Regno dei Crociati in Terra Santa ed è divenuta nei secoli meta del fedele che riconosce devozionalmente in questa reliquia il luogo dove la Santa Famiglia ha abitato, dove Gesù è cresciuto e ha vissuto fino a 30 anni per poi iniziare la sua missione di figlio di Dio nella terra. Per intercessione della Vergine di Loreto all'interno della Santa Casa, conosciuta come la Madonna Nera, oggi si annoverano molti miracoli di guarigioni spirituali e fisiche. A Loreto Maria accoglie nella sua casa per farci rivivere la grazia dell'annuncio più grande di tutta la storia. Si venera una miracolosa effigie di Madonna Nera anche in Germania, Baviera, al santuario di Altötting, distante pochi chilometri dal paese natale di Papa Ratzinger, dove giunge 1 milione di pellegrini l'anno. Cara a tutti i cattolici della Mitteleuropa, la Madonna di Altötting è stata portata intorno al 1330 e raffigura un'immagine sul legno di Tiglio rappresentante in stile gotico la Madonna col bambino. Il fondamento che ha reso fama mondiale quale meta di pellegrinaggi mariani la Cappella delle Grazie di Altötting è stato un evento miracoloso verificatosi nel 1489. Un bambino di 3 anni cadde in un torrente, venne trascinato via dalla corrente e fu dato per annegato. La madre del bambino disperata prese fra le braccia il corpicino ormai senza vita del figlio e lo portò nella cappella dedicata alla Madonna delle Grazie. Lì lo depose sull'altare. Iniziò a pregare per la salvezza ed in breve la vita rientrò nel corpo apparentemente inanimato del bambino. La storia narra che il bimbo, divenuto adulto, divenne sacerdote. Ma continuiamo il nostro viaggio mariano. Andiamo nel sud della Francia, nel cuore dei Pirenei, Lourdes, che a seguito delle apparizioni della Madonna tra l'11 febbraio e il 16 luglio del 1858 a Bernadette Soubirous, contadina quattordicenne del luogo, diventa centro mariano cattolico che accoglie oggi circa 6 milioni di visitatori ogni anno proveniente da ogni angolo del mondo. Bernadette ha vissuto in estasi 18 apparizioni di una bella signora in una grotta poco distante dal piccolo sobborgo di Massabielle. La bella signora indossava un abito bianco e un velo bianco, una cintura blu e una rosa gialla sui piedi. Nel luogo indicato da Bernadette dal 1864 è posta una statua della Madonna e intorno alla grotta delle apparizioni è andato nel tempo sviluppandosi un imponente santuario. Ritorniamo adesso nella Mitteleuropa, a sud, in Austria, esattamente nel santuario di Mariazell, costituito da una basilica dedicata alla Natività della Beata Vergine Maria. All'interno la Cappella della Grazia conserva la statua tardo-romanica della Madonna, Magna Mater Austriae, detta anche Madonna delle Campane, scolpita in legno di Tiglio. Questa icona miracolosa è legata ai drammatici fatti accaduti a Vienna nel decennio tra il 1945 e il 1955. La divisione del paese in 4 zone sul modello della Germania è una delle 4 occupata dai russi. Sembrava che Mosca non si sarebbe ritirata mai, come si erano già rassegnati tutti gli austriaci. Ma non si rassegnò un francescano, padre Petrus, che tornato dalla prigionia russa andò in pellegrinaggio proprio lì a Mariazell e fu sorpreso da una voce interiore in una locuzione interna che gli disse «Pregate tutti, tutti i giorni il rosario e sarete salvi». Promosse così la Crociata Nazionale del Rosario nello spirito esplicito di Fatima nel 1955 e la Russia ritirò le sue truppe e diede all'Austria la piena indipendenza. La richiesta di consacrare la Russia al cuore immacolato di Maria, la Madonna d'altronde, lo aveva già chiesta a Fatima, in località Cova da Iria, ai tre pastorelli Giacinta, Lucia e Francisco, durante le apparizioni avvenute dal 13 maggio al 13 ottobre 1917, sei volte ogni 13 del mese. Ai tre pastorelli furono rivelati eventi futuri: la fine imminente della Prima Guerra Mondiale, il pericolo di una seconda guerra ancora devastante se gli uomini non si fossero convertiti, la minaccia comunista proveniente dalla Russia, debellabile solo mediante appunto la consacrazione della nazione stessa al cuore immacolato di Maria per opera del Papa e di tutti i vescovi riuniti. E tutto questo poi accadde. In seguito alla promessa fatta ai tre pastorelli dalla Madonna riguardo a un evento prodigioso, il 13 ottobre del 1917 molte migliaia di persone credenti e non credenti riferirono di aver assistito a un fenomeno che fu chiamato il miracolo del sole. E ultimiamo il nostro viaggio in Polonia, al santuario di Częstochowa, dove ci aspetta un'altra icona della Madonna Nera col Bambino di tradizione medievale bizantina, da secoli oggetto di culto e di venerazione. La storia ci tramanda che il quadro sia stato dipinto da San Luca, che essendo contemporaneo alla Madonna ne ha dipinto il vero volto. L'icona venne portata dall'Ucraina Janas Gora nel 1382 dal principe Ladislao di Opole, che fece costruire il monastero sulla cima della collina sovrastante la città e vi chiamò i monaci paolini per curare il santuario, che oggi è anche un luogo di cultura. Possiede infatti una biblioteca che raccoglie oltre 40.000 pregiati manoscritti. A questa icona venerata da Giovanni Paolo II si attribuiscono moltissimi miracoli. Insomma, quello che vi proponiamo, un giro per l'Europa con Maria, è un viaggio alla riscoperta di devozioni, culti, preghiere, novene, che seppure in lingua diversa hanno un unico comune denominatore. Sperare in te, Vergine Maria, e nella tua santa intercessione. Guarda i nostri cuori, in te confidiamo, in te ci rifugiamo, a te chiediamo la tua santa protezione. Risveglia dentro di noi il desiderio della santità.
1: Quando vuoi.

0: Peppe Colla ha 15 anni, è un ragazzo che nutre questo grande sentimento, direi, è un amore per la musica e la musica di un certo tipo, perché lo abbiamo appena sentito cantare in una versione quasi lirica, un brano che si intitola
1: Per te.
0: Ecco, amare la lirica o cercare di impostare liricamente come tu stai facendo è una cosa rara nei giovani della tua età. Da dove nasce?
1: Nasce cioè ho cominciato a studiare canto grazie a mia zia, perché 3 anni fa mi regalò una pianola di quelle che hanno le basi preimpostate e c'era la donna immobile,
0: sì.
1: E quindi ho cominciato a cantare da lì, quindi è colpa di mia zia.
0: Beh, meno male, ecco, diciamo meno male, perché poi quando si instillano certe curiosità, certe passioni, e in questo i genitori, gli zii, le persone che formano sono fondamentali, ecco, queste passioni poi, vedete, vengono in qualche modo fuori. E tu lo stai facendo, perché stai pure studiando.
1: Sì, studio lirica da 1 anno e mezzo.
0: E vuoi coltivare questo come una cosa che riguarda un periodo della tua vita o potrebbe essere un futuro?
1: Chi lo sa, io spero che continuerò a studiare anche in futuro, me lo auguro.
0: Ma senz'altro. E secondo te Dio, no, nostro Signore, quanto c'entra in quello che stai facendo?
1: C'entra molto, infatti è molto importante credere, soprattutto prima di un'esibizione, fare un pensierino anche, cioè è sempre meglio fare una preghiera, cioè è importante fare una preghiera, però soprattutto quando si affronta qualcosa di difficile, qualcosa che, a cui tu tieni molto.
0: Invocare la sua presenza su di te affinché ti aiuti, ti sostenga e ti guidi. E vedo che tu lo fai perché c'hai il cuore bello. Bene, io ti auguro veramente un grande futuro. Tu vuoi dire qualcosa a chi ti sta ascoltando circa come portare avanti l'amore per una passione così?
1: Beh, basta crederci, basta non abbattersi magari nei momenti peggiori, perché può capitare, magari è normale che ci sia qualche delusione, ma è anche normale che ci sia qualche gratificazione. Quindi non vi preoccupate se avete questi momenti, perché sono soltanto di passaggio.
0: Bene, grazie a Peppe e alla prossima.

siamo qui per pregare insieme. Scrivi la tua intenzione di preghiera al nostro numero di WhatsApp che è il 329-55-33-241. Oppure puoi chiamare al nostro numero di call center gratuito che è lo 075-81-36-40. Accogliamo la vostra intenzione con amore e la presentiamo in preghiera, affidandolo al cuore di Dio e all'intercessione della Vergine Maria.

miei figli. E l'Altissimo mi ha mandato da te per insegnarti a pregare. La preghiera apre i cuori e dà speranza. E la fede nasce e si rinforza. Vi invito, figlioli, con amore a ritornare a Dio, perché Dio a decidere per la conversione e la vita. E il vostro amore e la vostra speranza. Non hai futuro se non ti decidi per Dio. E per questo sono con te, per guidarvi e non per la morte. Grazie per aver risposto alla mia chiamata.

siamo qui per pregare insieme. Scrivi la tua intenzione di preghiera al nostro numero di WhatsApp che è il 329-55-33-241. Oppure puoi chiamare al nostro numero di call center gratuito che è lo 075-81-36-40. Accogliamo la vostra intenzione con amore e la presentiamo in preghiera, affidandolo al cuore di Dio e all'intercessione della Vergine Maria.

Cari amici, ci troviamo all'interno della chiesa dedicata alla Madonna del Ponte, che poi è l'affresco che vedete alle mie spalle, un affresco che è stato portato qui come immagine religiosa, ma che in realtà si trovava proprio e si trova ancora oggi nella chiesa proprio qui antistante a questa dove ci troviamo adesso. La chiesa storica che ha dato i natali a questa parrocchia, che è stata istituita nel 1953 per volontà di Don Francesco Bianchi, che ha voluto fortemente creare prima la parrocchia, quella formata dalle persone, la chiesa viva, la chiesa quella dei fedeli, come la chiamava lui, e poi questa che vedete proprio dove ci troviamo adesso, che è la chiesa in muratura, un'opera avveniristica, futuristica per il tempo, perché rappresentava proprio la prua di una nave che deve condurre i fedeli al porto della salvezza. La sua struttura è maestosa perché ricorda un po' una grande fortezza, il suo interno, come vedete, è molto semplice, molto spoglio, quasi a voler ricordare una catacomba, un sepolcro vuoto nella quale viene celebrata costantemente le celebrazioni, naturalmente come in tutte le altre parrocchie di questo territorio. La bellezza di questa storia è che questo paese, che dapprima era composto soltanto da alcune case sparse, frequentato da pochissime persone, piano piano è diventato un vero e proprio paese grazie all'intuizione di questo grande sacerdote, che quest'anno proprio abbiamo celebrato i 100 anni dalla sua nascita.

0: Abbiamo celebrato anche questa sera l'Eucaristia come ogni giorno e come ormai succede da quasi un anno qui al passaggio di Bettona. Ogni volta che celebriamo preghiamo anche per la pace nel mondo, per la pace in Europa, in Ucraina e per ogni forma di violenza. Cerchiamo di chiedere al Signore il dono della pace anche all'interno della nostra società, all'interno delle nostre famiglie e anche la pace interiore, la pace dei nostri cuori. Sull'altare abbiamo sempre una lampada accesa che ci ricorda proprio questo impegno a pregare per la pace. E anche oggi abbiamo portato questa lampada lì all'altare proprio per segnalare come vogliamo noi cristiani essere impegnati proprio a favore della pace. E poi siamo proprio nel mese di giugno, dopo il mese mariano, ora abbiamo aperto il mese dedicato al Sacro Cuore per venerare e onorare questo cuore grande di Gesù che ci ha amato e ha dato tutto se stesso per noi e ci ha dimostrato proprio questo amore offrendo la sua vita, il suo corpo e il suo sangue proprio per la nostra salvezza. La devozione al Sacro Cuore di Gesù è una devozione molto cara anche alla nostra gente, al nostro popolo, che sentono molto questa presenza dell'amore di Gesù nella loro vita. Del resto, quando ci rivolgiamo a Dio proprio per chiedere anche aiuto, sostegno, conforto nella nostra preghiera, molto spesso ci rivolgiamo a Gesù, sapendo che Gesù, che è il Figlio di Dio, la seconda persona della Santissima Trinità, si è incarnato nella nostra umanità e quindi questo Gesù di Nazareth lo sentiamo veramente prossimo a noi, di grande sostegno e di riferimento veramente importante per la nostra vita di ogni giorno. La sua parola per noi è veramente fonte di sapienza, di luce, di conforto e è la via che ci salva e ci porta alla beata pace del paradiso.
1: Un caro saluto a tutti i fedeli e a tutti gli ascoltatori di Maria Vision che possano in qualche modo attraverso questo messaggio di pace e di speranza continuare a pregare per la pace nel mondo di cui abbiamo veramente tanto bisogno in questo momento.

Siamo qui per pregare insieme. Scrivi la tua intenzione di preghiera al nostro numero di WhatsApp che è il 329-55-33-241. Oppure puoi chiamare al nostro numero di call center gratuito che è lo 075-81-36-40. Accogliamo la vostra intenzione con amore e la presentiamo in preghiera, affidandolo al cuore di Dio e all'intercessione della Vergine Maria.

0: Nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo.
1: Amen.
0: Signore Gesù, morto e risorto, sia con tutti voi.
1: E con il tuo Spirito.
0: Abiterò per sempre nella casa del Signore, pregheremo nel Salmo. Ringraziamo Dio di questo invito ad abitare con Lui e chiediamo perdono per tutte le volte che non siamo stati degni di questo invito. Confesso a Dio
1: Onnipotente, a voi, e a voi fratelli e sorelle, che ho molto peccato in pensieri, parole, opere, omissioni. Per mia colpa, mia colpa, mia grandissima colpa, e supplico la Beata, sempre Vergine Maria, gli angeli, i santi e voi, fratelli e sorelle, di pregare per me il Signore, Dio nostro.
0: Dio Onnipotente, abbia misericordia di noi, perdoni i nostri peccati e ci conduca alla vita eterna.
1: Amen.

Padre, che inviti tutti gli uomini alle nozze del tuo Figlio, rivestici dell'abito nuziale e donaci di accogliere sempre le sorprese del tuo amore. Per Cristo

0: Dal libro del profeta Isaia. Preparerà il Signore degli eserciti per tutti i popoli su questo monte un banchetto di grasse vivande, un banchetto di vini eccellenti, di cibi succulenti, di vini raffinati. Egli strapperà su questo monte il velo che copriva la faccia di tutti i popoli e la coltre distesa su tutte le nazioni. Eliminerà la morte per sempre. Il Signore Dio asciugherà le lacrime su ogni volto. L'ignominia del suo popolo farà scomparire da tutta la terra, poiché il Signore ha parlato. E si dirà in quel giorno: ecco il nostro Dio, in Lui abbiamo sperato perché ci salvasse. Questi è il Signore in cui abbiamo sperato. Rallegriamoci, esultiamo per la sua salvezza, poiché la mano del Signore si poserà su questo monte. Parola di Dio.
1: Rendiamo grazie a Dio.
2: Abiterò per sempre nella casa del Signore.
1: Abiterò per sempre nella casa del Signore.
2: Il Signore è il mio pastore, non manco di nulla. Su pascoli erbosi mi fa riposare, ad acque tranquille mi conduce, rinfranca l'anima mia.
1: Abiterò per sempre nella casa del Signore.
2: Mi guida per il giusto cammino a motivo del suo nome. Anche se vado per una valle oscura, non temo alcun male, perché tu sei con me. Il tuo bastone e il tuo vincastro mi danno sicurezza.
1: Abiterò per sempre nella casa del Signore.
2: Davanti a me tu prepari una mensa sotto gli occhi dei miei nemici. Ungi di olio il mio capo, il mio calice trabocca.
1: Abiterò per sempre nella casa del Signore.
2: Sì, bontà e fedeltà mi saranno compagne tutti i giorni della mia vita. Abiterò ancora nella casa del Signore per lunghi giorni.
1: Abiterò per sempre nella casa del Signore.
3: Dalla lettera di San Paolo Apostolo ai Filippesi. Fratelli, so vivere nella povertà come so vivere nell'abbondanza. Sono allenato a tutto e per tutto, alla sazietà e alla fame, all'abbondanza e all'indigenza. Tutto posso in colui che mi dà la forza. Avete fatto bene, tuttavia, a prendere parte alle mie tribolazioni. Il mio Dio, a sua volta, colmerà ogni vostro bisogno secondo la sua ricchezza con magnificenza in Cristo Gesù. Al Dio Padre nostro sia gloria nei secoli dei secoli. Amen. Parola di Dio.

il Padre del Signore nostro Gesù Cristo illumini gli occhi del nostro cuore per farci comprendere a quale speranza ci ha chiamati.

In quel tempo Gesù riprese a parlare con parabole ai capi dei sacerdoti e ai farisei e disse: Il regno dei cieli è simile a un re che fece una festa di nozze per suo figlio. Egli mandò i suoi servi a chiamare gli invitati alle nozze, ma questi non volevano venire. Mandò di nuovo altri servi con quest'ordine: Dite agli invitati, ecco, ho preparato il mio pranzo. I miei buoi e gli animali ingrassati sono già uccisi e tutto è pronto. Venite alle nozze. Ma quelli non se ne curarono e andarono chi al proprio campo, chi ai propri affari. Altri poi presero i suoi servi, li insultarono e li uccisero. Allora il re si indignò, mandò le sue truppe, fece uccidere quegli assassini e diede alle fiamme la loro città. Poi disse ai suoi servi: La festa di nozze è pronta, ma gli invitati non erano degni. Andate ora ai crocicchi delle strade e tutti quelli che troverete chiamateli alle nozze. Usciti per le strade, quei servi radunarono tutti quelli che trovarono, cattivi e buone, e la sala delle nozze si riempì di commensali. Il re entrò per vedere i commensali e lì scorse un uomo che non indossava l'abito nuziale. Gli disse: Amico, come mai sei entrato qui senza l'abito nuziale? Quello ammutolì. Allora il re ordinò ai servi: Legatelo mani e piedi e gettatelo fuori nelle tenebre. Là sarà pianto e stridore di denti. Perché molti sono chiamati, ma pochi eletti.

Abiterò per sempre nella casa del Signore. Chissà quante volte San Francesco, Santa Chiara e San Carlo avranno rivolto questa preghiera, avranno avuto questo desiderio, avranno avuto questa certezza. Abiterò per sempre nella casa del Signore. E l'abbiamo pregata anche noi e vogliamo acquisire anche noi questa preghiera, questa certezza, questo desiderio. Ma come si fa ad abitare per sempre nella casa del Signore? Occorre avere due abiti, due habitus, due abitudini, due mentalità. La prima è quella dell'invitato. Si entra nella casa del Signore se si è invitati, se si è capito che la vita è un invito. Alzi la mano qui dentro chi ha deciso di nascere. Nessuno? Perché Dio ti invita alla vita. Avere questa mentalità, la vita è un dono. La secondo invito è alla vita cristiana. Alzi la mano qui dentro chi da piccolo ha deciso di entrare nella comunità cristiana, nella vita da credente. E il terzo invito è quello al paradiso. Dio ci invita alla vita eterna. Questo è il primo habitus, la prima abitudine, il primo indumento che dobbiamo avere. Sapere di essere invitati a una grande festa, che è la vita cristiana, che è la vita eterna. Questo avevano intuito Francesco, Chiara e Carlo. Ma c'è un altro modo per entrare nella casa del Signore, ed è quello di avere l'abito del servo. Di quelli che vanno a invitare gli altri, che hanno scoperto che la festa è pronta e che quindi hanno una missione, una vocazione, invitare gli altri alla vita cristiana, al paradiso. E se ci pensate bene, Francesco, Chiara e Carlo non hanno avuto l'abito di servi, non hanno chiamato gli altri a saper gustare la vita, a saper gustare la vita cristiana, a saper desiderare il paradiso, il cielo. Pensate quanto Carlo ha invitato gli altri all'Eucarestia, quanto Francesco ha invitato gli altri al paradiso. Allora anche noi vogliamo dire: abiterò per sempre nella casa del Signore, vestito da invitato o vestito da servo. Scegliete, possiamo scegliere come abitare per sempre nella casa del Signore.

0: Rinnoviamo la fede della vita cristiana. Credete in Dio, Padre onnipotente, creatore del cielo e della terra.
1: Credo.
0: Credete in Gesù Cristo, suo unico Figlio, nostro Signore, che nacque da Maria Vergine, morì e fu sepolto, è risorto e ora siede alla destra del Padre.
1: Credo.
0: Credete nello Spirito Santo, la Santa Chiesa Cattolica, la comunione dei santi, la remissione dei peccati, la risurrezione della carne e la vita eterna.
1: Credo.
0: Questa è la nostra fede, questa è la fede della Chiesa, e noi ci gloriamo di professarla per Cristo nostro Signore.
1: Amen.
0: Gesù ci invita a pregare sempre e comunque, e osiamo dire: Padre, donaci la gioia della tua festa.
1: Padre, donaci la gioia della tua festa.
2: Per la Chiesa e per i suoi pastori, non escludono nessuno dalla festa del Regno, ma al contrario, annuncino a ogni persona che è invitata d'onore. Preghiamo.
1: Padre, donaci la gioia della tua festa.
2: Per i nostri governanti, attraverso politiche familiari illuminate ed efficaci, garantiscano a ogni nuova famiglia che si forma gli aiuti necessari e adeguati. Preghiamo.
1: Padre, donaci la gioia della tua festa.
2: Nel ricordo di Papa San Giovanni XXIII e del Concilio da lui voluto, invochiamo la pace tra i popoli e il rinnovamento delle nostre comunità cristiane. Preghiamo.
1: Padre, donaci la gioia della tua festa.
2: Per la nostra assemblea, viva il radunarsi in questa Chiesa come una festa di nozze, nella quale rinnovare la comunione con Dio e tra di noi. Preghiamo.
1: Padre, donaci la gioia della tua festa.
0: Per intercessione dei santi chiediamo ciò di cui abbiamo bisogno per avere l'abito dell'invitato e l'abito del servo. Padre buono, tu prepari ogni cosa con il desiderio di rallegrare la nostra vita. Accogli la nostra preghiera e aprici le porte della tua casa, tu che vivi e regni nei secoli dei secoli.
1: Amen. Nell'offerta del pane e del vino sull'altare cantiamo il canto numero 66.

0: Preghiamo, fratelli e sorelle, perché portando a questo altare il desiderio di abitare nella casa del Signore per sempre, possiamo offrire il sacrificio gradito a Dio, Padre Onnipotente.
1: Il Signore riceva dalle tue mani questo sacrificio, all'ode e gloria del suo nome, per il ben nostro e di tutta la sua Santa Chiesa.
0: Accogli, Signore, le preghiere dei tuoi fedeli insieme all'offerta di questo sacrificio, perché mediante il nostro servizio sacerdotale possiamo giungere alla gloria del cielo. Per Cristo nostro Signore.
1: Amen.
0: Il Signore sia con voi.
1: E con il tuo spirito.
0: In alto i nostri cuori.
1: Sono rivolti al Signore.
0: Rendiamo grazie al Signore nostro Dio.
1: È cosa buona e giusta.
0: È veramente giusto benedirti e renderti grazie, Padre Santo, sorgente della verità e della vita, perché in questo giorno di festa ci hai invitati nella tua casa. Oggi la tua famiglia, riunita nell'ascolto della parola e nella comunione dell'unico pane spezzato, fa memoria del Signore risorto, nell'attesa della domenica senza tramonto, quando l'umanità intera entrerà nel tuo riposo. Allora noi vedremo il tuo volto e loderemo senza fine la tua misericordia. Con questa gioiosa speranza, uniti agli angeli e ai santi, cantiamo a una sola voce la tua gloria.

Veramente santo sei tu, o Padre, fonte di ogni santità. Ti preghiamo, santifica questi doni con la rugiada del tuo Spirito, perché diventino per noi il corpo e il sangue del Signore nostro Gesù Cristo. Egli, consegnandosi volontariamente alla passione, prese il pane e rese grazie.

Allo stesso modo, dopo aver cenato, prese il calice di nuovo, ti rese grazie e lo diede ai suoi discepoli e disse: prendete e bevetene tutti, questo è il calice

0: celebrando il memoriale della morte e risurrezione del tuo Figlio, ti offriamo, Padre, il pane della vita e il calice della salvezza, e ti rendiamo grazie perché ci hai resi degni di stare alla tua presenza a compiere il servizio sacerdotale. Ti preghiamo umilmente per la comunione al corpo e al sangue di Cristo, lo Spirito Santo ci riunisca in un solo corpo.
1: Ricordati, Padre, della tua Chiesa diffusa su tutta la terra e qui convocata nel giorno in cui il Cristo ha vinto la morte e ci ha resi partecipi della sua vita immortale. Rendila perfetta nell'amore, in unione con il nostro Papa Leone XIV, il nostro Vescovo Felice, i presbiteri e i diaconi. Ricordati anche dei nostri fratelli e sorelle che si sono addormentati nella speranza della resurrezione e nella tua misericordia di tutti i defunti. Ammettili alla luce del tuo volto. Di noi tutti abbi misericordia, donaci di aver parte alla vita eterna, insieme con la Beata Maria, Vergine e Madre di Dio, San Giuseppe suo sposo, gli Apostoli, San Francesco, Santa Chiara, San Carlo Acutis e tutti i santi che in ogni tempo ti furono graditi. E in Gesù Cristo tuo Figlio canteremo la tua lode e la tua gloria.

0: preghiamo come Gesù ci ha invitato a dire:
1: Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori. Non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male.
0: Liberaci, o Signore, da tutti i mali. Concedi la pace ai nostri giorni e con l'aiuto della Tua misericordia vivremo sempre liberi dal peccato e sicuri da ogni turbamento, nell'attesa che si compia la beata speranza e venga il nostro Salvatore Gesù Cristo.
1: Tuo il regno, tua la potenza e la gloria nei secoli.
0: Signore Gesù Cristo, che hai detto ai tuoi apostoli: vi lascio la pace e vi do la mia pace. Non guardare i nostri peccati, ma alla fede della tua Chiesa, e donale unità e pace secondo la tua volontà. Tu che vivi e regni nei secoli dei secoli.
1: Amen.
0: La pace del Signore sia sempre con voi.
1: Con il tuo spirito.
2: Scambiatevi un gesto di pace.

0: Ecco l'agnello di Dio, ecco colui che toglie i peccati del mondo. Beati gli invitati alla cena dell'agnello.
1: O Signore, non sono degno di partecipare alla tua mensa, ma di soltanto una parola e io sarò salvato. Canto di comunione numero 129.

0: Preghiamo. Ti supplichiamo, Padre di infinita grandezza, come ci nutri del corpo e sangue del tuo Figlio, così rendici partecipi della natura divina, per Cristo nostro Signore.
1: Amen.
0: Prima della benedizione scenderemo lì vicino alle spoglie di San Carlo per omaggiarlo e chiedere la sua intercessione, ma in questo momento colgo anche l'occasione per dare il benvenuto a tutti, in particolar modo alla confraternita del Santo Rosario di San Ferdinando di Puglia, con il loro assistente Don Antonio, e a tutti i pellegrini, e vi ringraziamo della presenza e anche della pazienza. E vi ricordiamo che venire qui significa venire al santuario della spogliazione. Qui si viene per spogliarci, come ci è venuto Francesco, come ci è venuto Carlo. Ci si spoglia per mettere un altro habitus, un altro abito, che è quello di sapersi invitati alla vita e invita ad essere l'abito del servo. Ecco, quindi benvenuti a spogliarvi. E adesso andiamo a omaggiare un giovane che qui si è spogliato e si è rivestito di vita e di servitù.

Preghiamo. Carlo, sorriso di cielo, per questa terra ferita e senza pace, noi lodiamo Dio per la tua vita semplice, gioiosa e santa. Tu hai accolto con fiducia l'invito di essere spogliato della tua giovinezza per dedicarti in cielo con Gesù e Maria a una missione di amore senza confini. Riposando col tuo corpo mortale, dove Francesco d'Assisi si spogliò d'ogni bene terreno, tu gridi con lui al mondo che Gesù è tutta la nostra gioia. Carlo, giovane pieno di sogni, attratto dalla natura, dallo sport, da internet, ma ancor più rapito dal miracolo di Gesù realmente presente nell'ostia santa, aiutaci a credere che Egli è lì vivo e vero, mistica autostrada che conduce al cielo, e insegnaci a contemplarlo con Maria nei misteri del Santo Rosario. Spiegaci, Carlo, che al di là delle mode, solo Gesù, unendoci a sé, ci rende originali e non fotocopie, liberi davvero. Ottienici di saperlo incontrare in ogni creatura, ma soprattutto nei poveri, perché l'umanità sia più giusta e fraterna, ricca di bellezza e di speranza, a gloria del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Amen.

0: Il Signore sia con voi.
1: Chinate il capo per la benedizione.
0: Per intercessione dei santi Francesco, Chiara e Carlo Acutis, vi benedica Dio Onnipotente, Padre e Figlio e Spirito Santo.
2: Amen.
1: La gioia del Signore è la vostra forza, andate in pace.
2: Rendiamo grazie a Dio.
0: Buona domenica, buon pellegrinaggio.
2: Canto numero 391.

Siamo qui per pregare insieme. Scrivi la tua intenzione di preghiera al nostro numero di WhatsApp che è il 329-55-33-241. Oppure puoi chiamare al nostro numero di call center gratuito che è lo 075-81-36-40. Accogliamo la vostra intenzione con amore e la presentiamo in preghiera, affidandolo al cuore di Dio e all'intercessione della Vergine Maria.

Siamo qui per pregare insieme. Scrivi la tua intenzione di preghiera al nostro numero di WhatsApp che è il 329-55-33-241. Oppure puoi chiamare al nostro numero di call center gratuito che è lo 075-81-3640. Accogliamo la vostra intenzione con amore e la presentiamo in preghiera, affidandolo al cuore di Dio e all'intercessione della Vergine Maria.

Novena San Carlo Acutis, dal 3 all'11 ottobre. 9 giorni di preghiera e di preparazione spirituale per riscoprire attraverso la testimonianza di Carlo la bellezza di un'amicizia autentica con Gesù Eucaristia, da lui definita la mia autostrada per il cielo. A cura di Monsignor Anthony Figueiredo, unisciti a Maria Vision dal 3 all'11 ottobre sul canale 255 del digitale terrestre, ore 8:30, ore 15, ore 22:30. San Carlo Acutis prega per noi.

Oggi vi invito a ritornare alla preghiera personale. Figlioli, non dimenticate che Satana è forte e vuole attirare a sé quanti più anime possibili. Perciò voi vegliate nella preghiera.

sono con voi e vi benedico tutti con la mia benedizione materna. Grazie per aver risposto alla mia chiamata.

O Gesù, nostro amore e nostro tutto, nello Spirito Santo, con Maria e in Maria, noi ci consacriamo a te. Tu, amore e splendore del Padre, sei la nostra gioia, il nostro canto, la nostra speranza, tutto il nostro bene. Dacci di vivere con la tua vita, di amare con il tuo cuore, di pensare con i tuoi pensieri, di sentire con i tuoi sentimenti, di vedere con i tuoi occhi, di soffrire con la tua croce. Sii tu a vivere in noi. Insegnaci a spenderci con te, senza misura, per i nostri fratelli, a fare della nostra vita un dono di amore, a vederti sempre e dappertutto, soprattutto in chi soffre, e ad essere in ogni momento col sorriso e la pazienza, la misericordia e il perdono e la condivisione di ciò che abbiamo. I testimoni del tuo amore, i banditori della tua gioia, ti chiediamo

0: Chiediamo di renderci famiglia spirituale, di vivere l'uno per l'altro, perché tu viva tutto in ciascuno di noi. Amarci come ci ami tu, perché il mondo creda che il Padre ti ha mandato essere un cuor solo e un'anima sola, perché tu possa realizzare anche attraverso noi il tuo sogno d'unità per la Chiesa e il mondo. Vinci, o Gesù, ogni nostra resistenza. Riprendici in ogni nostro smarrimento. Agisci tu dentro di noi. Trattaci come cosa tua, ora e sempre, per il trionfo del tuo amore. Amen.
1: Bene, è tutto pronto, signore e signori, buonasera, benvenuti a Loreto. Allora, con molta emozione che siamo qui ogni anno, il 13 di agosto, e siamo arrivati alla 24esima edizione del concerto di mezza estate di Loreto. Sarà una serata straordinaria e particolarmente emozionante, accompagnata dalle note di questa grandissima orchestra, un'orchestra straniera della quale vi parlerò più tardi, una serata bellissima che ha bisogno chiaramente del vostro supporto, per cui mi raccomando tantissimi applausi e, ove possibile, spegniamo i telefoni cellulari. Questo vi ringraziamo, così renderemo più unica e suggestiva questa straordinaria serata che si avvale, devo dire, di questo scenario meraviglioso, la Basilica della Santa Casa di Loreto e il Sagrato. Devo ringraziare gli enti e le istituzioni che hanno reso possibile anche quest'anno la 24esima edizione, la Proloco Felix Civitas Lauretana, il Comune di Loreto, la Rassegna Internazionale di Musica Sacra Virgo Lauretana, la Fondazione Alessandro Lanari di Iesi, che è partner produttivo, e gli sponsor istituzionali che sono la Fondazione Cassa di Risparmio di Loreto e Nexus Produzione Eventi Multimedia. Ultimo, ma non per questo chiaramente meno importante, anzi, la Delegazione Pontificia di Loreto, che è padrona di casa e che, come sempre, consente che si tenga questo concerto in uno spazio bellissimo di sacralità e bellezza, unico al mondo. E proprio per questo il primo saluto vorrei che ci raggiungesse qui va a Monsignor Giovanni Tonucci, l'arcivescovo delegato pontificio presso la Santa Casa di Loreto, che vorrei accoglieste con un bel applauso. Sarà una serata bella ma estremamente intima e confidenziale. Buonasera, Monsignor Tonucci. Grazie come al solito per la incredibile disponibilità, è tutto molto bello, una piazza pienissima, bello.
2: Beh, fa piacere esserci ancora una volta e questa volta lo posso dire per l'ultima volta, quindi va bene, ecco, quindi adesso mi fanno l'applauso per quello, vedi? Tanto sono contenti che... Esatto, ma non l'ho detto io, No, ma sono contenti perché viene un altro vescovo, già lo conoscono e sanno già che è un tipo veramente in gamba, per tante ragioni. Quindi grazie a tutti voi, grazie a lei per questa presenza, grazie all'orchestra e adesso ci godiamo il concerto, sì? Bene.
1: Grazie come al solito per gli onori di casa, grazie Monsignor Tonucci. Allora, Monsignor Giovanni Tonucci, vi dicevo, arcivescovo delegato pontificio presso la Santa Casa di Loreto. Onori di casa, chiaramente siamo a Loreto, il primo cittadino è qui con noi, Paolo Nicoletti, volevo invitarlo. Buonasera sindaco, buonasera, mi raccomando con gli applausi, siate generosi perché è soltanto l'inizio che ci serve poi a manifestarli in maniera assolutamente più corposa quando si esibirà l'orchestra con i solisti. Buonasera sindaco.
3: Buonasera a voi tutti, all'orchestra, buonasera ai loretani, ai turisti e ai pellegrini che, come di consueto, affollano questa piazza in corrispondenza delle festività di Ferragosto. Un particolare saluto a Sua Eccellenza Monsignor Tonucci, che le prossime volte verrà ospitato ovviamente non in prima fila tra le autorità, ma in prima fila annoverato tra i migliori amici della nostra città. Grazie Eccellenza. Un particolare saluto poi all'Orchestra di Stato di Mosca e l'occasione particolarmente gradita perché proprio in questa settimana abbiamo ricevuto dall'ambasciata della Federazione Russa l'importante compito di intensificare i rapporti con la città santuario di Istra, nostra gemellata, che per diversi motivi

0: Grazie. Paolo Nicoletti, primo cittadino di Loreto. Alla cultura e al turismo alla Regione Marche c'è un carissimo amico di Loreto, che è Moreno Pieroni, che appunto è l'assessore alla Regione Marche, cultura e turismo. Lo invito. Venga qui, Moreno. Eccoci, allora. Persona assolutamente di casa Loreto, ma persona che spinge moltissimo su cultura e spettacolo. Buonasera assessore. Cultura e spettacolo che si sposano, devo dire, si confondono tra le persone che sono qui stasera in questo esercizio che da 24 anni va avanti con successo.
1: Ma sicuramente, intanto anch'io saluto tutti i presenti, naturalmente un grazie di cuore a Sua Eccellenza Monsignor Tonucci e al sindaco Paolo Nicoletti, ma tutti gli ospiti di questa città, sia i turisti e naturalmente i miei concittadini loretani. E quindi anch'io mi associo alle parole del sindaco per dire grazie a tutti gli organizzatori di questa serata che ogni anno manifestano la volontà di tenere alta l'attenzione sia culturale che turistica su questa meravigliosa città, questa meravigliosa nostra città di Loreto. E quindi un grazie alla Proloco, un grazie all'amministrazione, ma sicuramente un grazie va alle tante persone presenti che ancora una volta dimostrano l'attenzione su questo evento, che è l'evento di mezz'estate culturale tra i più importanti della nostra regione. Quindi grazie a tutti e gustiamoci questa serata.
0: Grazie. Grazie a Moreno Pieroni, assessore alla cultura e turismo della Regione Marche. Allora, siamo pronti. Il tema di questa serata, avete il libretto, è la grande melodia, opera e tradizione popolare. È un programma musicale che hanno preparato e allestito gli organizzatori davvero interessante, perché spazieremo in giro per il mondo alla scoperta, alla ricerca appunto delle canzoni della tradizione popolare che insieme vengono uniti da una grande orchestra sinfonica. Si passerà dal Caucaso all'Ungheria, ai paesi del mondo slavo, quello germanico, la Spagna, la Russia, eccetera, eccetera. Naturalmente ci sarà un omaggio e un passaggio anche alla nostra Italia. Un percorso, devo dire, particolarmente affascinante, e incontreremo queste varie tradizioni con il mondo appunto dell'opera e della sinfonia fino alla grande canzone d'arte. Il primo applauso, perché ci porta per mano in questa appassionante avventura, e mi sposto leggermente perché adesso l'applauso lo voglio veramente forte, è la grande orchestra sinfonica Tchaikovsky. Istituzione filarmonica di Stato russa proveniente dalla regione autonoma di Udmurtia. Sarà diretta dal maestro Leonardo Quadrini con l'ausilio di tre bravi artisti marchigiani: il soprano Laura Tomasucci, il tenore Augusto Celsi, il concertista Gianmario Strappati, solista di basso tuba. Apre il concerto, così cominciamo subito, un brano di notevole spettacolarità scritto appunto da Tchaikovsky, a cui l'orchestra è intestata non solo perché è uno dei maggiori compositori russi, ma perché proviene proprio dalla città natale del musicista. Si chiama Overture 1812, è il titolo della composizione, scritta per celebrare la vittoria delle truppe russe sull'esercito invasore francese di Napoleone. Inseriti nel racconto musicale si possono sentire fronteggiarsi, come fossero gli eserciti contrapposti, l'inno francese della Marsigliese e quello imperiale russo, fino al tripudio finale di campane che saluta la vittoria della grande madre Russia. Overture 1812, diretta dal maestro Leonardo Quadrini, la grande orchestra sinfonica Tchaikovsky.

Tchaikovsky, Ouverture 1812, con la grande orchestra sinfonica Tchaikovsky, diretta dal maestro Leonardo Quadrini. Cominciato con un brano imponente, adesso dai freddi campi di battaglia della Russia facciamo un salto nel sole, il pomeriggio di Siviglia, tra il caldo del sole spagnolo e quello ancora più bruciante della passione. C'è una storia coinvolgente che vi raccontiamo, è di amore e morte nel mondo gitano della bella sigaraia Carmen. Dall'opera Carmen di Georges Bizet, la suite sinfonica.

la suite sinfonica allora da Carmen di Bizet, magistralmente interpretata dalla grande orchestra Tchaikovsky. Ci sono tantissime opere tra l'Ottocento e il Novecento che richiamano temi della tradizione popolare, ma che traggono spunto da storie realmente accadute. Per esempio, una delle opere più amate è I Pagliacci di Leoncavallo, Ruggero Leoncavallo. Siamo nel 1892, racconta una tragedia amorosa realmente avvenuta in una compagnia di attori girovaghi in un piccolo paesino della Calabria. E tratta da questa opera ascolteremo una romanza molto celebre che si chiama Vesti la giubba, e per noi è interpretata, invito a prendere posto, dal tenore Augusto Celsi, che vorrei accogliesse con un bel applauso. Tenore, buonasera. Buonasera. Buonasera Celsi. A seguire un altro esempio di verismo lirico italiano, definiamolo così. Allora, le atmosfere popolari ci spostano di poco perché andremo in Sicilia. Passioni profondamente mediterranee con La cavalleria rusticana, il capolavoro di Mascagni. Qui siamo nel 1890, da cui ascolteremo il famoso e struggente intermezzo. A voi.

serata che ci ricorderemo a lungo, struggente davvero l'intermezzo dalla cavalleria rusticana di Mascagni. Allora, adesso andiamo a raccontarvi qualcosa fatta da Giacomo Puccini che ci porta nel 300, siamo a Firenze, l'opera è Gianni Schicchi e ascolteremo la celebre aria O mio bambino caro. Sarà interpretata dalla voce del soprano Laura Tomasucci, che invito ed è proprio da Loreto, e Loreto che spinge fortissimo con un applauso ancora più forte questo prodotto. Buonasera, buonasera. Buonasera, prenda pure posto. O mio bambino caro, voce del soprano Laura Tomasucci, orchestra sinfonica Tchaikovsky, dirige il maestro Leonardo Quadrini.

0: bene. Abbiamo risentito, maestro, una dopo l'altra, complimenti. Allora, dall'Italia ci spostiamo, andiamo ad Oriente, c'è un brano strumentale di grande fascino e curiosità che vede protagonista uno strumento che raramente è al centro dell'attenzione. È il basso tuba. A eseguire il concerto per tuba e orchestra è il giovanissimo interprete marchigiano Gianmario Strappati, che invito qui sul palco. Gianmario, eccolo! Diamo la mano.
1: Eccoci.
0: Allora Gianmario, sei pronto? Io adesso con te perdo qualche istante. Qui va bene? Bene, allora se l'applauso l'avete fatto ed è corposo, dovete sapere, aspettate, dovete sapere qualcosa su Gianmario. Gianmario ultimamente è stato in Bulgaria, Germania, Albania, Ungheria e Finlandia, se dico bene. Ho detto bene?
2: Sì.
0: E Gianmario, fatti vedere, perché con le luci ha solo 17 anni. Ecco perché adesso l'applauso è forte, che sei un grande talento e ti vedremo all'opera, per cui sei emozionato un po'.
2: Speriamo di no.
0: Perché generalmente quando si va fuori, si va all'estero, si è un po' più forti, no? Non si è mai profeti in patria. Qui invece siamo nelle Marche, per cui mi raccomando. Allora, ascolteremo, vi dicevo, il concerto per tuba e orchestra, ma attenzione perché poi esalteremo le doti appunto di Gianmario Strappati con il volo del Calabrone. Per cui applauso forte, fortissimo, perché adesso ci vuole davvero un incoraggiamento per il nostro giovanissimo Gianmario e chiaramente un applauso straordinario per la grande orchestra sinfonica Tchaikovsky.

Gian Mario Strappati, tuba solista, che avete sentito nel concerto per tuba e orchestra e nell'esecuzione del volo del Calabrone.

sorpresa del maestro Leonardo Quadrini con un'altra esecuzione straordinaria di Gianmario Strappati, una ciarda, complimenti all'orchestra Tchaikovsky, appunto diretta dal maestro Leonardo Quadrini. Un bel applauso ancora più forte al nostro giovanissimo Gianmario Strappati.

Bene, maestro, se dovessero servire queste sorprese, le faccio pure. Allora, vi abbiamo già anticipato, ma l'avete anche nel libretto, che il prossimo brano è O Sole Mio. Dall'Armenia a Napoli qualcuno direbbe che ci azzecca, non fosse altro che proprio sul Mar Nero il compositore Edoardo Di Capua ha scritto nel 1898, mentre era in tournée al seguito di un'orchestra, appunto, O Sole Mio. A proposito di grandi melodie immortali, dopo il classico napoletano vedremo in scena anche il soprano Laura Tomasucci nella celebre romanza della Viglia, tratta dalla fortunata e popolarissima operetta La Vedova Allegra dell'austriaco Franz Lehár. Subito invece vorrei che lo accogliesse con un bel applauso il tenore Augusto Celsi per O Sole Mio.

Augusto Cessi. Facciamoci sentire, amici, pubblico di Loreto, serata meravigliosa. Lo Sole Mio, tenore Augusto Cessi e l'orchestra Tchaikovsky, complimenti. Bene, cambio. Arriva il soprano Laura Tomasucci per Romanza della Vigna.

Dato un momento molto intenso con il soprano Laura Tomasucci nella romanza della Via. Maestro, siamo pronti per cambiare passo. Andiamo all'inizio degli anni 60, o perlomeno fine degli anni 50. Siamo nel 1957, quando Leonard Bernstein, uno dei maggiori autori del Novecento, ci porta chiaramente negli Stati Uniti, scrive un musical ispirato all'amore contrastato di Romeo e Giulietta, ambientato però nei quartieri popolari di New York. È il famoso West Side Story, da cui sarà tratto anche il famosissimo film. La partitura è un capolavoro intriso delle sonorità e dei moduli stilistici del Novecento, che unisce a una straordinaria vena melodica le chiare influenze afroamericane del jazz. Interpretata dall'orchestra Tchaikovsky, diretta dal maestro Leonardo Quadrini, la suite da West Side Story.

0: complimenti, il grande orchestra Tchaikovsky. Complimenti maestro.
1: Più lungo.
0: Momento di musical, grande cambio passo, sonorità del Novecento, molto contemporanee, bravissimi. Bene, siamo senza soluzione di continuità, quindi proseguiamo ma torniamo indietro nel tempo, andiamo all'operetta e all'opera e adesso ci sono i duetti d'amore, quindi chiamo subito qui sul palco il soprano Laura Tomasucci e il tenore Augusto Celsi, così vi racconterò. Forte l'applauso, eccoli, i nostri straordinari interpreti. Bene, bentornati, prendete pure posto, mi defilo per raccontarvi che cosa succederà nei minuti a seguire. Allora, due celebri duetti d'amore vi dicevo, il primo è Tace il labbro dalla Vedova Allegra e il secondo invece è Parigi o cara dalla Traviata e qui scomodiamo Verdi, siamo nel 1853. A voi.

soprano Laura Tomasucci, tenore Augusto Cessi, per Tacio il Ladro e Parigi O'Cara. Prossima, allora ci spostiamo e andiamo in Russia, Principe Igor, l'opera di Alexander Borodin, andata in scena postuma nel 1890, e dal secondo atto sono tratte le famosissime danze polovesiane.

Straordinari. Grande orchestra Tchaikovsky, maestro Leonardo Quadrini. Erano le famose danze polovasiane.

Bene, campagna di avvicinamento all'Italia, dove concluderemo, faremo questo gran finale questa sera. Ci fermiamo in questo viaggio appunto verso l'Italia dalla Russia, ci fermiamo al centro dell'Europa e abbiamo tutto il folklore ungherese del tedesco Johann Brahms. Ascolteremo Danza ungherese numero 5.

Maestro, così bravi che chiuderemo alle due. Sei d'accordo? Allora, Laura, eccola qui, fate un applauso al nostro soprano, Laura Tomasucci, che è pronta per la prossima esibizione e performance che ci riporterà in Italia. La tradizione, il ricongiungimento con la terra, per cui niente di meglio, e qui voglio un applauso meraviglioso, fatelo sulla fiducia perché sarà un'interpretazione bellissima, la stupenda, torna su Rientro.

0: Bravissima Laura, brava, brava veramente. Torna a Sorrento. Allora, prima del gran finale volevo chiamare con me la vicepresidente della Proloco, Alessandra Cingolani. Alessandra, che credo sia già microfonata. Eccola qui, Alessandra, fate un bel applauso. Proloco, che da 24 anni è già pronta per la 25esima edizione, quindi festeggeremo un quarto di secolo insieme con questo appuntamento straordinario che si celebra e si verifica ogni anno il 13 di agosto.
1: Esattamente. Buonasera a tutti. Scontando una certa emozione, mi sono permessa di appuntare ciò che ho da dire. Il mio intervento sarà breve. Innanzitutto vorrei porgervi il caloroso saluto del nostro presidente Maurizio Pangrazzi, che stasera non può essere con noi per motivi di salute. A nome del consiglio direttivo e di tutti i soci della Proloco Felix Civitas Lauretana, vorrei esprimere i più sentiti ringraziamenti alla delegazione pontificia, nella persona di Sua Eccellenza Monsignor Giovanni Tonucci e del Rettore Padre Franco Carollo. Chiaramente per averci ospitati in questo contesto intriso di fede e cultura. Ringraziamo inoltre l'amministrazione comunale per averci sostenuto nella realizzazione di questo evento e per la costante fiducia accordataci. Grazie per il preziosissimo contributo alla Fondazione Carilo, in particolare alla dottoressa Fulvia Marchiani. Strategico inoltre è stato il contributo da parte della Rassegna Internazionale di Musica Sacra, Virgola Lauretana. La gratitudine va poi a produzioni, eventi multimedia e al Caffè Bramante. Questa sera, in occasione della 24esima edizione del concerto di mezz'estate, abbiamo voluto proporre una nuova voce, appena laureata in canto ma già componente della Cappella Musicale della Santa Casa di Loreto. E abbiamo insistito appunto per la sua presenza stasera per porre un doveroso accento su quello che è il mondo dei giovani, per esaltarne i talenti, la freschezza, l'estro e le qualità che hanno da offrire. Aspetto questo sul quale appunto abbiamo sempre scommesso come associazione. È con piacere che abbiamo voluto invitare appunto la giovane talentuosa soprano Laura Tomasucci, che invito a raggiungermi su questo sagrato.
0: Vieni, vieni Laura, vieni.
1: Assieme al presidente della Rassegna Internazionale di Musica Sacra, Virgola Lauretana, Fausto Pirchio.
0: Buonasera presidente, venga.
1: E al direttore artistico della rassegna, nonché direttore della Cappella Musicale della Santa Casa di Loreto, padre Giuliano Viabile.
0: Eccolo, padre Giuliano, buonasera. Allora, se vogliamo dire qualcosa, presidente, a lei.
2: Grazie, complimenti, buonasera. Di questo magnifico pubblico ce ne abbiamo sempre bisogno qua a Loreto. Dall'anno scorso con la Proloco abbiamo iniziato questa collaborazione, questa sinergia che credo che stia dando dei buoni frutti. Quindi questo cambiamento che abbiamo intrapreso 3 anni fa con la rassegna vuole significare un cambiamento anche un po' dentro la Proloco con questi ragazzi che si stanno tanto da fare per portare avanti il senso turistico di questa nostra città. Quindi il ringraziamento va al sindaco che ha fatto questa scommessa, all'assessore Pieroni che contribuisce con la Regione Marche nel miglior modo possibile, e noi cerchiamo insomma di trarre beneficio da tutte queste sinergie. Poi il padrone di casa Giovanni Tonucci, Monsignore, è un amico e sono sicuro che anche un domani ritornerà qui tra noi per queste iniziative. Abbiamo detto che Laura fa parte della Cappella Musicale, quindi penso che padre Giuliano, che ne è il direttore, tra decantarne, è proprio il caso di dire, le sue doti.
3: Ma fa sempre piacere vedere i propri cantori sui palchi, questa sera Laura qui, e nello stesso tempo pensare che altri 2 cantori stanno cantando la Turandot come coristi allo Sferisterio di Macerata. Ecco, questo fatto mi fa un po' ripensare alla storia della cappella. quando i cantori chiedevano alla congregazione lauretana dei permessi per calcare i palchi più importanti del tempo. Troviamo cantori di Loreto a Roma, a Berlino, a Napoli, Roma e Venezia, insomma i più grandi teatri del tempo, ecco, ci sono i nostri cantori lauretani. Questo è per noi certamente un vanto. Ne ricordo solo alcuni, tanto qui vedo Sua Eccellenza. Al Teatro della Fortuna abbiamo un certo Berrini che va a cantare, è stato chiamato proprio per il Teatro di Fano. Abbiamo Bonci, abbiamo in modo particolare Giuseppe Capponi, che Verdi, forse molti non lo sanno, Verdi lo volle come tenore alla prima dell'Aida, ma fu sfortunato perché si ammalò, quindi non poté eseguire, ma si rifece subito dopo, perché Verdi lo rivolle per cantare la famosa messa da Requiem per la morte dei Manzoni. Ecco, e quindi ecco, per cantori importanti che hanno calcato i palchi più importanti. Quindi Laura, tu continui questa storia, ti ringraziamo. Quindi è un piacere per noi, anche per il direttore, logicamente. Comunque io ti dico una cosa, rimani nella tua semplicità. Laura è semplicissima, veramente splendida. Rimani nella tua semplicità, perché il mondo della lirica è un mondo di invidie, di gelosie, di prime donne. Ricordati sempre che la stoffa non è acqua.
0: Grazie padre Giuliano Viavi, devo dire che non poteva scegliere parole migliori. Allora, veramente un grande battesimo davanti a un pubblico molto importante. Bene, noi saremo pronti. Mi soffermo un attimo sulle parole del Presidente, che ha detto che c'è l'assessore Pieroni che ci dà grande sostegno. Non fiori, non opere di bene, assessore, soldi. Ci servono quelli. Cioè, perché Pirchio è stato molto delicato, io sono un po' più diretto. Mi raccomando, perché vogliamo queste rassegne sempre molto importanti. Bene, vedo da Alessandra che c'è un meraviglioso bouquet. Questo va sicuramente a Laura Tomassini, con un bel applauso del pubblico. In bocca al lupo davvero per una carriera che, se è così promettente, ti permetterà di raggiungere davvero le più alte vette. Insieme vedo che c'è anche un CD, che cos'è per la precisione, Alessandra?
1: Allora, un CD memorial di Daniela Dessì, che è appunto un live recording in Loreto, quindi è un piccolo presente al quale teniamo molto.
0: Teniamo molto, è un ricordo molto importante, legatissimo, devo dire, questo ricordo alla città di Loreto. Bene, vedo che hai altri preziosi CD, oltre che un bouquet, a chi vogliamo darli?
1: Allora, vogliamo dedicarli ai, diciamo, protagonisti di questa serata. Sì. Abbiamo un CD per il tenore Augusto Celsi.
0: Bene, allora il tenore, eccolo, Augusto Celsi, complimenti, un applauso davvero questa volta anche forte, almeno tanto quanto Laura. Complimenti tenore, che adesso chiuderà questa serata. Poi
1: vorrei chiamare qua il maestro Leonardo Quadrini.
0: Maestro! Maestro! Che è successo? La vecchiaia, maestro, complimenti. Ecco, riceva da Loreto, oltre che il CD, questo meraviglioso applauso, perché se parliamo davvero di virtuosi, di grinta ne ha da vendere. Oltre che lo scherzetto del fuori programma, graditissimo maestro, complimenti. E passo dietro, maestro.
1: Poi abbiamo un altro CD per il maestro Gianmario Strappati.
0: Ah, il nostro! Dov'è? Ah, eccolo, non se l'aspettava, allora proseguite l'applauso. Ti vedo zoppicante, che siete andati in giro insieme tutti e due, sì. Vieni, il nostro 17enne, un altro prodotto marchigiano come Laura, come Augusto. Vieni, ricevi, guarda, anche un bacio dalla vicepresidente della Prologo, un'iniziazione anche questa. Perfetto, rimani qui con noi. E poi vedo che ci sono dei fiori e un CD.
1: Ovviamente vorremmo omaggiare la presidente della Fondazione Carilo Fulvia Marchiani. Pardon.
0: Bene, presidente, venga, buonasera.
4: Buonasera Presidente, da lei credo che abbia un saluto, una parola.

0: all'orchestra, al maestro e a tutto il pubblico.
1: Però sono russi, bisogna che glielo dice in russo.
0: Lì è un po' più difficile. Passa a lei la parola.
1: Allora, capiscono sicuramente complimenti, with compliments. Però poi che sorridono tutti felici e con l'applauso capiranno anche... Ecco, quello che è stato il vostro sostegno. Grazie Presidente, davvero rimanga con noi perché questa foto di gruppo è molto bella, si mette vicino ad Alessandra. Allora, noi saremo in fondo, nel senso che siamo arrivati proprio alla fine, quindi ce ne andiamo nel 1940, riprendiamo ognuno le proprie posizioni. Grazie Alessandra, non abbiamo altro da dirci. Grazie Presidente Pirchio, grazie a Padre Giuliano Viabile, mi porto Augusto al centro. Perché adesso ce ne andiamo nel 1940. Augusto, la vuoi annunciare tu? E questa è una canzone importante, perché è una canzone che hanno interpretato nella storia del folklore e della tradizione italiana in tanti. Però c'è un omaggio particolare, perché forse chi l'ha interpretata meglio degli altri, non che gli altri l'abbiano fatto male, però se dobbiamo legare questa canzone a un interprete, probabilmente è marchigiano, cioè Beniamino Gigli. La canzone è
2: Mamma.
1: Ma vai Augusto, applauso!

Bravo, bravissimo Augusto Cessi, complimenti, complimenti. Bravo maestro. Maestro Ronaldo Quadrini. E a questa orchestra meravigliosa. Io che facciamo maestro, perché tardi è tardi, però ok, Laura.

0: Laura Tomassini, Augusto Celsi. Do io in là?
1: Scorrono i titoli di coda.
0: Ah, ecco, scorrono i titoli di coda su questa base. Vogliamo fare un bis, guarda, faranno un applauso grandissimo. Vabbè, intanto scorrono i titoli di coda e vi dico che al rullo dei tamburi vorrei un bel applauso per il soprano Laura Tomassini. Per il tenore Augusto Celsi. L'orchestra sinfonica Tchaikovsky e the last but not the least per il direttore, il maestro Leonardo Quadrini.

tutti in piedi, una standing ovation per questi straordinari artisti. Il famoso sogno di una notte di mezza estate è diventato il concerto di mezza estate, una notte bellissima, vi aspettiamo per l'edizione numero 25. Grazie a voi per la pazienza, ma soprattutto per il grande coinvolgimento che avete dato e il calore a questi ragazzi. Grazie, buonanotte.

siamo qui per pregare insieme. Scrivi la tua intenzione di preghiera al nostro numero di WhatsApp che è il 329-55-33-241. Oppure puoi chiamare al nostro numero di call center gratuito che è lo 075-81-36-40. Accogliamo la vostra intenzione con amore e la presentiamo in preghiera, affidandolo al cuore di Dio e all'intercessione della Vergine Maria.

beati gli operatori di pace. La pace è il dono di Dio. La pace è il dono del risorto. Gesù per tre volte, Gesù risorto, saluta pace a voi. La pace è il Signore Gesù che abita nei nostri cuori. Rimanete in me ed io in voi. Se accogliamo il Signore Gesù nella nostra vita, accogliamo il dono della pace, quella pace che deve regnare in noi e deve regnare attraverso di noi. Papa Francesco, diverse volte, con i suoi messaggi, con le sue azioni, conosciute o nascoste, ha operato e opera tanto per la pace nel mondo, nelle famiglie e nei cuori. Anche noi, come figli di Dio, come grande famiglia che è la Chiesa, sentiamoci costruttori, ecco, di pace per poter portare il benessere, la gioia, la letizia a tutti e a ciascuno. È importante trasmettere i messaggi di verità adeguati al contesto e diretti al mondo di oggi, alle persone, per costruire la pace vera nei cuori, nelle comunità, nei gruppi, nella società. Il valore della comunicazione è grande ed è importante perché riesce a portare un seme di verità, e il seme di verità è sempre luce, rianima, costruisce e aiuta a portare molto frutto e ci rende corresponsabili e ci fa camminare insieme. Il linguaggio che la Vergine Santissima ha usato per parlare qui a Siracusa è stato quello delle lacrime, un linguaggio arcano, un linguaggio che è essenziale, che è profondo e che è universale, essenziale perché trasmette realmente, manca pienamente, la verità e raggiunge tutti i cuori, nella dimensione anche umana dell'espressione del pianto. È profondo perché richiama l'arcano mistero di Dio, la compassione di Dio, l'amore di Dio, che incontrando la misericordia, la miseria dell'uomo, si trasforma in misericordia. Ed è un linguaggio universale perché il pianto appartiene a tutti e perché con il pianto, questo segno, si può raggiungere tutti e tutti possono capire questo linguaggio che in fondo è il linguaggio dell'amore. Questo è il messaggio dell'evento di cui celebriamo il 70° anniversario, è il messaggio del santuario di Siracusa, della Basilica Santuario Madonna delle Lacrime.

0: dato Gesù Cristo a Maria?
1: Sempre siano lodati.
0: Lei come si chiama, da dove viene?
1: Allora, io sono Giovanni, sono un seminarista e vengo da Pompei. È la mia diocesi e sono qui a Međugorje per il Festival dei Giovani, per vivere appunto questo momento di grande grazia.
0: Giovanni, è qua la prima volta o già stato a Međugorje?
1: Si può dire che io sono cresciuto a Međugorje. Vengo in questo luogo straordinario dal 2005, quindi da quando avevo 5 anni. Quindi per me è casa.
0: Ecco, ha molta esperienza, diciamo, ma anche per il festival è venuto tante volte.
1: Anche per il festival, assolutamente sì. È una tappa a cui non manco, proprio perché la sento oltre come carica spirituale, ma anche proprio come carica umana. Sento che davvero fa bene al mio cuore. E poi ti rendi conto che alla fine non solo al tuo cuore fa bene, ma anche al cuore di tante persone. Quindi capisci che in quei giorni c'è una grazia particolare.
0: Ma il modo di pregare qua a Međugorje durante il festival è completamente diverso, forse, che ci siamo abituati di vedere.
1: Assolutamente. Sicuramente, ecco, io dico ho la grazia di accompagnare diversi pellegrini e dico sempre questo: chi viene a Međugorje per la prima volta e viene al festival poi deve fare una seconda esperienza, perché sono due esperienze proprio di grazia diverse, nel senso che il festival ha un programma così ricco, quindi ti dà la capacità di ascoltare appunto testimonianze. Io dico che il festival ti dà la capacità in qualche modo di cambiare la tua vita attraverso le parole che ascolti. È anche un modo di incontrare il Signore diverso, perché nell'esperienza quotidiana a Međugorje lo incontri il Signore, fai esperienza di Lui attraverso i pellegrini, i luoghi che si visitano, la salita al Križevac, il Podbrodo, la Croce Blu, mentre al festival c'è questa grazia particolarissima e incontri così tante persone anche di lingua diversa e ti rendi conto che alla fine il Signore è proprio in quelle persone. Ed è straordinario, veramente, proprio una benedizione.
0: Tutto il mondo è unito. La parola Ad Fontem, che è la parola di questo festival, cosa dice per lei?
1: Ah, il tema è bellissimo, perché è appunto alla fonte, quindi ogni cristiano ha bisogno di ricaricarsi. Già Međugorje di per sé è una grande fonte, una grande ricarica, e io l'ho vissuto, ecco, proprio sulla mia vita, anche spirituale. E penso che veramente a volte la provvidenza è grandissima, nel senso che questo tema veramente è stato provvidenziale, perché ogni cristiano ha bisogno di ricaricarsi, no? È come al mattino quando ti svegli. Noi napoletani siamo abituati a bere il caffè per dare la ricarica, no? Al mattino, darci una ricarica, e quindi anche il cristiano ha bisogno continuamente di risvegliarsi, e quindi il nostro risveglio è proprio andare alla fonte, quindi incontrare il Cristo.
0: Lei dice che di Pompei, la Madonna
1: di
0: Rosario,
1: sì, sì,
0: sempre ci sta lì, no? Vicino a noi.
1: Io, come dire, cambio solo meta, poi trovo sempre Maria, e ringrazio veramente, sono tanto grato al Signore, perché da quando ho incontrato Maria, ma da quando l'ho messa proprio al primo posto nella mia vita, proprio sento che c'è una marcia in più. Poi una grande esperienza, no? Ho fatto grande esperienza di lei, e soprattutto anche sento proprio di ringraziare questa donna, questa suora Elvira. Ho incontrato la Madonna attraverso i suoi occhi. È proprio un insegnamento bello che lei ci dava, mi dava, proprio di mettere Maria al primo posto in qualunque cosa tu faccia. Esci al mattino per andare all'università, di alla Madonna di partire prima lei, entri in macchina, di alla Madonna di salire prima lei. Quindi, come dire, seguire Maria, non precederla, ed è bellissimo vivere così.
0: Seguire lei perché lei ci porta sempre verso suo figlio Gesù.
1: Assolutamente, come diceva il grande Montfort, a Gesù per Maria.
0: Ecco, con questi consigli che ci dà la Madonna qua a Međugorje, questa spiritualità la noi chiamiamo cinque sassi, cinque,
1: sì,
0: pietre. Ci troviamo in un luogo pieno di pietre, molta simbologia in questa cosa. Questo sassolino di cui vogliamo parlare oggi è il digiuno.
1: Ok, ma guarda, io l'ho sperimentato il digiuno, e non solo come mancanza di cibo, e lo si vede, ma più che altro ho sperimentato il digiuno da parte della Madonna, proprio come un fare spazio a Dio. Quindi eliminare le cose che senti che non servono, che non è solo il cibo. Mi viene in mente, vista la nostra epoca giovanile, il digiuno dai social, dalla critica, Quindi la Madonna attraverso il digiuno proprio vuole aiutarci a fare spazio a Dio nel nostro cuore. Quindi non è una mancanza, un togliere, ma è semplicemente un fare spazio per farti comprendere che c'è qualcosa di più grande che se entra dentro di te proprio ti trasforma.
0: Ecco, noi come diciamo come un secchio vuoto che possiamo ricevere qualcosa. Se siamo pieni di immondizia, di chissà cosa, e molte cose che non ci servono, e allora meglio un po', lasciare spazio per le cose più importanti. Io lo ringrazio per questa
1: possibilità ed è stato bellissimo.
0: Grazie, e che cosa dirvi? Buon festival, continuate così.
1: Grazie a Dio, e come diciamo noi a Napoli, amaronno m'accumpagna.

Nel nome del Padre e del Figlio e dello Spirito Santo. Amen. Nono giorno della novena a San Carlo Acutis. La morte è l'inizio di una nuova vita. Tutti coloro che incontrarono Carlo durante la sua malattia intensa rimasero stupiti da come aveva abbracciato la sua dura sorte. Carlo cercava di non lamentarsi, ma piuttosto di rallegrarsi. Diceva alla fine: la morte è l'inizio di una nuova vita. La sua sofferenza così vissuta si comprende solo in quanto radicata nella croce che porta alla risurrezione, alla vita eterna. Diceva Carlo, la nostra meta deve essere l'infinito, non il finito. L'infinito è la nostra patria. Il cielo ci aspetta da sempre. Questo ci aiuta a spiegare perché nel pieno della sofferenza fisica non avesse paura di morire. Non temere, diceva Carlo, poiché con l'incarnazione di Gesù la morte è diventata vita e non c'è bisogno di fuggire. Con la vita eterna ci aspetta qualcosa di straordinario. Dalla parola di Santa Madre Teresa di Calcutta. Ricordate che la passione di Cristo termina sempre nella gioia della risurrezione. Così, quando sentite nel vostro cuore la sofferenza di Cristo, ricordate che deve venire la risurrezione, deve sorgere la gioia della Pasqua. Non lasciatevi mai invadere in tal maniera dal dolore da dimenticare la gioia di Cristo risorto. Padre nostro, che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori. E non abbandonarci alla tentazione, liberarci dal male. Amen. Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne. Benedetto il frutto del tuo seno, o Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Gloria al Padre, e al Figlio, e allo Spirito Santo, come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Preghiamo. O Dio, che nella gloriosa risurrezione del tuo Figlio hai ridato la gioia al mondo intero, per intercessione di San Carlo Acutis, concedi a noi di godere la gioia della vita senza fine. Per il nostro Signore Gesù Cristo, tuo Figlio che è Dio e viva regna con te nell'unità dello Spirito Santo per tutti i secoli dei secoli. E dal santuario la spoliazione ad Assisi, dove San Francesco è con noi. Io vi benedico, Padre, Figlio e Spirito Santo. Amen.

0: Buon pomeriggio e bentrovati qui ancora su Maria Visione. Siamo in compagnia di Don Antonio Borgo, che qui è al mio fianco, che è anche il mio parroco, ve lo dico tranquillamente, parroco di Val Fabbrica e responsabile dell'ufficio liturgico diocesano e regionale. Don Antonio, dico bene?
1: Esattamente.
0: Benvenuto, Don
1: Grazie.
0: Antonio. Allora,
1: Bentrovato.
0: siamo qui e ti ho invitato, Don Antonio, perché parleremo oggi di qualcosa di veramente bello per noi di Maria Visione in particolare, perché oggi vogliamo parlare di Maria, della Madonna, e vorremmo, ecco, che tu ci accompagni in quella che è questa figura così straordinaria, così dolce, così alta, che a volte facciamo davvero fatica a capire, a comprendere fino in fondo. Noi qui siamo nella sua casa, nella casa di Maria Visione, è proprio dedicata a lei, e ci piacerebbe che tu oggi ce ne parli un po'. Innanzitutto, Don Antonio, ci piacerebbe che ci racconti anche un po' il tuo legame personale con Maria, perché so che tu sei molto legato a lei.
1: Assolutamente sì, intanto mi introduco dicendo che parlare di Maria, della Madonna, in pochissimo tempo è veramente impossibile. È una figura tanto grande quanto grande la Chiesa, è straordinaria. Quindi posso soltanto veramente timidamente dire qualcosa della mia esperienza con la Madonna fin dall'infanzia. Sì, oggi parlare per me di Maria da sacerdote è una grande grazia perché il fatto che sia prete e particolarmente legato alla Madonna e ovunque sono stato, nelle parrocchie, anche Val Fabbrica, ho sempre cercato di dare un'impronta mariana, non a caso, insomma, sia a Torchiagino era la parrocchia dedicata alla Madonna del Rosario, a Val Fabbrica la Madonna Assunta, quindi insomma,
0: È in tema.
1: sono proprio accompagnato,
0: Accompagnato.
1: preceduto,
0: Sì.
1: veramente è da sempre questo, da sempre. E allora il fatto che sia sacerdote non è così automatico avere la devozione mariana, invece lo voglio dire con forza, lo voglio dire con forza, per un sacerdote avere un rapporto forte con Maria significa veramente garanzia del suo rapporto intimo con Gesù, perché solo con Maria, solo attraverso Maria possiamo arrivare continuamente, ogni giorno, a dire il nostro sì a Gesù, quindi è per me fondamentale. Sì, dalla mia infanzia, ovunque sono stato, in parrocchia, laddove è partito il mio cammino vocazionale, dico soltanto alcuni esempi. Io sono stato battezzato nella mia parrocchia dedicata all'Immacolata, a Napoli, ai Vergini, è tutto dire, quindi l'Immacolata. Da piccolo ho curato molto la devozione alla Madre del Buon Consiglio, c'era un'immagine della Madonna del Buon Consiglio che era particolarmente venerata nel quartiere dove io mi trovavo, e poi alla Madonna del Carmelo, a Napoli dopo San Gennaro, ricordo che io sono di Napoli, quindi dopo San Gennaro c'è Amaronno Carmine, quindi detta la Bruna. E ho appreso questa devozione della Madonna del Carmelo tramite una zia che ogni mercoledì faceva il digiuno dedicato alla Madonna, ecco, attraverso questa devozione. E difatti l'espressione Amaronna da accompagna, ognuno di noi la pensa invocando la Madonna del Carmelo. Quindi da piccolo sempre ho avuto questo continuo richiamo, e anche perché nel volto della Madonna e nel rapporto con Maria, in qualche modo, ci ritroviamo mia mamma. E poi nel corso degli anni, quando c'è stata un po' anche la fatica, il distacco, poi la morte della mamma, ancora di più in Maria e i lineamenti della Madonna, ci ho ritrovato mia mamma, e quindi il rapporto materno è importante, per un sacerdote, per un seminarista. Quindi è stata una devozione veramente forte, forte, e viscerale, direi viscerale. Ma la cosa più grande è questa, che arrivando poi da seminarista, sono stato sempre affidato a parrocchie dedicate alla Madonna, arrivo ad Assisi in seminario. Il 4 ottobre del 1996, sono quest'anno 23 anni, quindi
0: Auguri.
1: la sera di San
0: San
1: Francesco,
0: Francesco.
1: sono più umbro mai che campano, e ne sono felice, insomma, senza aver perso minimamente le mie origini. E quindi arrivo in seminario, qui al seminario regionale, Pio X, e chi trovo come patrona del seminario? La Madonna del Buon Consiglio.
0: Allora.
1: La Madonna del Buon Consiglio. E pensa che il mio primo giorno di scuola, di facoltà qui ad Assisi, di teologica, era la Madonna del Rosario. Era la Madonna del Rosario. Mi ricordo che quel giorno ero tanto afflitto perché era nel 96, non mi ero mai allontanato da Napoli, non avevo mai vissuto fuori Napoli, quindi per me quello fu un distacco enorme. E mi ricordo facevo quella salita dal seminario su ad Assisi, oggi mattonata, per intenderci, piangendo. Andavo su all'inaugurazione dell'anno accademico piangendo. Appena feci pochi passi, lo ricordo come se fosse oggi, appena attraversato il semaforo qui, trovo per terra una decina del rosario, scritto da entrambi i parti dei granelli, Ave Maria. Lo vidi quello come un segno della protezione di Maria, che mi diceva, coraggio, io sono con te, ti accompagno. Per me è stato molto forte, pensa che quel rosario l'ho perso 3 volte e 3 volte l'ho ritrovato, tanto è vero che l'ho affidato a una persona, dico non lo voglio riperdere ancora, lo affido a te come custode di questo rosario a cui tengo tantissimo. E poi appunto la mia esperienza durante gli anni di seminario, il rapporto con la Madonna non è mai mancato, nella preghiera del rosario, nella contemplazione della sua bellezza, dei suoi titoli, di quello che è Maria. E poi via via, crescendo con l'ordinazione, in questi anni di ministero, non ho mai trascurato, soprattutto nell'aspetto liturgico, ecco, da liturgista, nell'aspetto liturgico, ciò che sempre mi ha particolarmente trasportato, tutte le festività mariane, che, lo dico subito, altro non sono che festività cristologiche, perché tutto ciò che diciamo di Maria, Maria è totalmente relativa a Cristo, e quindi tutto quello che celebriamo di Maria, lo celebriamo perché Maria in relazione a Cristo. Quindi tutte le festività mariane sono festività squisitamente cristologiche.
0: Beh, Don Antonio, come la tua esperienza personale sia legata a Maria è un segno molto forte, davvero, che come la mamma che ti prende per mano e ti accompagna veramente, a Maronna ti accompagna.
1: Esattamente.
0: E quella che è una semplice frase è una vita che si realizza proprio su questo.
1: Esattamente.
0: E invece entriamo adesso magari più nella tua parte di sacerdote, che invece ci devi istruire, ci devi far capire anche le persone che stanno a casa invece chi è la figura di Maria, cosa rappresenta oggi Maria per noi, chi è?
1: Beh, anzitutto Maria è la madre di Gesù, che poi il Concilio ha coniato, riprendendo dai vari concili, primo concilio di Efeso, madre di Dio. E quindi madre nostra, e quindi ancora dopo il Concilio Vaticano II, madre della Chiesa. Il capitolo 8 della Lumen Gentium, della Costituzione Conciliare, parla appunto di Maria, madre di Dio, nel mistero di Cristo e della Chiesa. Non a caso i padri conciliari hanno voluto mettere insieme nel documento sulla Chiesa, Lumen Gentium, la Chiesa parla della Chiesa e Maria come conclusione un po' di questo documento importantissimo, perché non possiamo parlare di Maria senza parlare della Chiesa, quindi Maria e la Chiesa sono strettamente legate, ma perché? Perché Maria è legata a Cristo. È legata a Cristo, e quindi Maria è la madre di Gesù, e Gesù, essendo Dio, è appunto Maria madre di Dio, come direbbero i padri di Efeso, non solo Theotokos, ma a buona ragione Christotokos, madre di Cristo, e quindi madre di Dio, e quindi madre nostra. E dopo il concilio, appunto, ripeto, questo titolo mariano, che è stato poi ripreso ancora di più come Maria, Madre della Chiesa, che viene addirittura poi celebrato adesso come memoria obbligatoria appena la Pentecoste. Appena la Pentecoste, il giorno dopo la Pentecoste, celebriamo la festività della memoria di Maria, Madre della Chiesa. Ecco, e qualcuno direbbe, beh, ma Maria è un membro della Chiesa. Certo, è verissimo, direbbe Agostino, grande Maria, ma più grande la Chiesa. Perché? Perché Maria è un membro della Chiesa, benché un membro eccelso, a cui tutti noi guardiamo, imitiamo. Tutto quello che si è realizzato nella Vergine Maria è qualcosa di grande, ma lo è anche per noi. La sua Immacolata Concezione è stato un grande privilegio, perché doveva diventare la Madre di Cristo. Ecco, ma Dio ha pensato ciascuno di noi santi e immacolati nell'amore fin dall'eternità. Pensiamo all'assunzione di Maria. Maria è stata assunta in cielo, e quindi noi guardiamo a Maria. Guardando a lei, noi aneliamo a quel destino ultimo. Quindi Maria ha ricevuto in anticipo ciò che tutti noi avremo in futuro, se piace a Dio, se piace a Dio e se saremo nella sua grazia, nella sua comunione. Quindi Maria è il modello della vita cristiana ed è il modello della Chiesa. Ecco perché è ritenuta così grande Maria, e quindi costantemente in relazione a Gesù. Non possiamo immaginare seguire Cristo senza Maria, e non possiamo guardare unicamente a Maria che non ci porti a Cristo. Lo diremo dopo. La devozione mariana o è una devozione squisitamente cristologica e ti porta a Gesù, o è una devozione falsa, fine a se stessa.
0: Bene, io a questo punto gusterei anche un attimo in musica quello che è l'altezza, la bellezza di Maria, che molti artisti nella storia hanno già composto, ma andiamo in quelli contemporanei, che in questo caso parliamo di Frisina, quindi vi lasciamo gustare attraverso anche le note che ascolteremo adesso. Sì. La bellezza di Maria.
1: La composizione di Dante, che ha detto proprio queste cose.
0: Ecco, esattamente. Quindi ascoltiamo questo brano di Frisina, del maestro Frisina.

0: E questo, Don Antonio, consentimi, perché veramente è una preghiera, è una, sì, un canto, ma è una preghiera di fatto.
1: Il cantico del paradiso di Dante, che appunto formulato in versi straordinari, ciò che abbiamo detto prima della Vergine Maria.
0: Bene, Don Antonio, allora, la devozione mariana, ci vuoi parlare della devozione mariana un momento?
1: Sì, volentieri, volentieri, la devozione mariana, come dicevo, la devozione mariana è una delle devozioni più frequenti e più conosciute tra i nostri fedeli. Pensiamo al rosario, ecco, il rosario è una delle preghiere più recitate, più frequentate, più promosse nelle nostre parrocchie, nelle nostre chiese, ovunque. Ma pensiamo anche alle novene, a tante preghiere giaculatorie, tanti titoli, quindi c'è tantissima devozione in tutti i borghi d'Italia, in tutte le parrocchie, non c'è una chiesa che non abbia una statua della Madonna a cui i fedeli sono particolarmente legati e devoti. E soprattutto Maria attira tantissimo, pensiamo alla festa dell'Immacolata Concezione, credo che sia ancora rimasta una delle poche celebrazioni dell'anno liturgico molto frequentate, perché si sente un po' come la madre che chiama i figli, ecco, la madre che chiama, quindi Maria ha veramente questa forza di catalizzare, di condurre a sé, di condurre, ma sappiamo benissimo che la Madonna non conduce a sé, ma ci indica sempre colui che porta in grembo, colui che porta in braccio il bambino Gesù, quindi il Divin Maestro, quindi Maria è sempre un indice. E questo lo dovremmo noi sacerdoti dire sempre di più nel promuovere la devozione mariana. La preghiera a Maria, e lo sappiamo, anche le apparizioni a Lourdes, tutte le apparizioni che la Vergine ha concesso, ha fatto nel corso degli anni, dei secoli, erano tutte rivolte apparizioni, pregate il Figlio mio Gesù Cristo. Ecco, tutte Maria non si mette al centro, Maria viene nel mondo per raccogliere tutti i suoi figli e portarli a Gesù. Ecco come fa una madre. La madre ci raccoglie, ecco, sotto al suo manto per portarci tutti a Cristo. E la devozione mariana, pensiamo al rosario, rosario che il nostro vescovo Domenico ha divulgato da quando era prelato di Pompei, con diverse pubblicazioni, il suo libro, e nella forma in cui, con la quale noi spesso nelle nostre parrocchie lo preghiamo, non una preghiera mnemonica, ma una preghiera contemplativa che diventerà sempre più una preghiera del cuore, una preghiera orientale, questi gli orientali la conoscono benissimo, della ripetizione, che è la preghiera proprio dell'innamorato. E quando uno dice continuamente al suo amato, ti amo, ti amo, ti amo, non vede in questa ripetizione una noia e nemmeno, come potremmo dire, alla maniera di Romano Guardini, uno scopo, ma giusto proprio il gusto di dire alla propria amata, al proprio amato, ti amo, te lo ripeto disinteressatamente, senza nessuno scopo. Così il rosario, queste Ave Maria ripetute, ma non in maniera meccanica, da farti addormentare, da far diventare la preghiera del rosario una preghiera noiosa, ma nella maniera contemplativa, ecco perché l'aggiunta della clausola cristologica del mistero che contempliamo ci aiuta a pregare quell'Ave Maria pensando, focalizzando quel mistero di Cristo. Ecco, come dice il nostro vescovo, è la Madonna come mamma che apre l'album fotografico dei momenti più importanti della vita di Gesù e li mostra agli altri, ce li mostra. Guardate mio figlio che nasce, guardate mio figlio che battezzato al Giordano, guardate lo Spirito Santo, la crocifissione, tutti i misteri che aprono ad altri misteri nei quali noi siamo chiamati a tuffarci con la nostra esperienza personale. Quindi che cosa dice a me questo mistero, ecco, pensa a te quando ti sei sposato, no? E dopo tanti anni vai a riaprire le immagini, il tuo album fotografico, ti ricordi quel momento, ti ricordi quell'incontro, quello sguardo. Oggi che cosa ti dicono quelle foto? È un fare memoria, fare memoria, perché oggi quel mistero d'amore vissuto, celebrato, formi e conformi oggi la mia vita a Cristo. Capiamo che il rosario, detto ogni giorno, anche in un solo mistero, diventa veramente un rapporto straordinario d'amore, d'amore. Ed è Maria lo strumento, è Maria, come direbbe San Bernardo, no, l'acquedotto della grazia. Colei che ci ha dato la grazia, Gesù Cristo, ma Maria continua ad essere ancora l'acquedotto, cioè porta tutti noi a Cristo, continua ad essere questo strumento necessarissimo. Non è l'acqua, Maria, ma è ciò che contiene l'acqua, l'acquedotto.
0: Bella questa immagine che ci dà Don Antonio. Tu mentre parlavi io mi facevo una domanda che molte persone probabilmente si faranno: ma perché Maria attira così tanto?
1: Te lo ripeto, Maria attira così tanto perché disarma la sua umiltà. Ce lo dice Magnificat. Magnificat è la colonna sonora dell'eccomi del Sì di Maria, che ne è l'antifona. Il Sì di Maria è l'antifona del Magnificat, che è la colonna sonora della vita di Maria. Grandi cose ha fatto il mio Onnipotente, di generazione in generazione, tutte le generazioni mi chiameranno beata. Ma perché? Perché il Signore ha guardato l'umiltà della sua serva, quindi Maria attira e disarma con la sua umiltà. Eccomi, sono la serva del Signore. E quindi Maria attira perché è serva, attira perché è umile, attira perché è bella, attira perché è madre, attira perché il suo volto, il suo sguardo ispira dolcezza, beatitudine, accoglienza, maternità, tenerezza, amore, pace. Ecco tutto ciò che l'uomo desidera oggi in un mondo arrabbiato, in una società piena di fatiche. Io sono molto devoto, da buon napoletano, non voglio tralasciare la Madonna di Pompei, no? Quindi per me ogni prima domenica di ottobre, siamo nel mese di ottobre, e l'8 di maggio supplica la Madonna di Pompei. Ebbene, ogni volta che mi metto dinanzi a quel quadro a pregare questa supplica, faccio fatica a contenere le lacrime. Perché? Perché dentro quella supplica, dentro quelle parole, c'è tutto il mondo che si inginocchia ai piedi di Maria e la implora. Madre per tutti, madre di misericordia. E in quelle parole ognuno di noi si immedesima con la propria vita, con le proprie ferite. Tu dici: perché la Madonna attira tanto? Ma in una famiglia, un bambino che ha bisogno, che ha qualche difficoltà, che vuole ottenere qualcosa, solitamente non va dal papà, va dalla madre. Va dalla madre perché sa che la madre o glielo dà direttamente, l'accontenta subito, o ha un forte ascendente sul papà, sul marito, e quindi intercede. Ecco perché Maria è la grande, che è lei che intercede per l'umanità presso suo figlio, colei che intercede. E come dice la supplica, tu non lasci i tuoi figli distruggerli, non lasci vedere i tuoi figli distrutti, annientati in questa valle di lacrime.
0: Che bella, questa è veramente una bella immagine che ovviamente le persone vivono anche da casa, le vivono, e Maria ovviamente è indiscutibile, e questo ce l'hai presentato veramente in maniera molto bella. Facciamo un secondo stop musicale, sempre per gustare e far entrare queste parole che Don Antonio oggi ci fa gustare, per far entrare attraverso la musica appunto la dolcezza e la bellezza di Maria. Ci ascoltiamo questo brano di Diana, questa cantautrice pugliese molto brava che ci racconta a suo modo Maria.

0: Questo era quello che significa ancora gustare la bellezza di Maria attraverso anche le note che abbiamo appena ascoltato, Don Antonio. Allora, siamo quasi in conclusione. La tua azione pastorale attraverso Maria, Don Antonio.
1: Sì, non c'è anno pastorale che non veda, ovviamente, nell'annuncio di Gesù Cristo la giusta collocazione della devozione mariana, così come ho detto finora. Difatti, ecco, sia quando ero parroco a Tor Chiaggina, ma anche adesso a Val Fabbrica, sono un po' di anni che iniziamo l'anno pastorale col mese di ottobre. Il mese di ottobre è un mese squisitamente mariano, mese missionario, Maria la grande missionaria dell'umanità, e quindi, come ci raccomanda anche il Papa, anche l'anno scorso in modo particolare, di pregare il rosario, invocando addirittura l'intercessione di San Michele Arcangelo, invocare la Madonna, proprio perché all'inizio del nuovo anno pastorale ci prenda per mano. Abbiamo detto che Maria è madre della Chiesa, quindi Maria è membro della Chiesa, Maria ci prende per mano e ci fa camminare, ci aiuta a camminare dietro a Gesù e verso Gesù, E quindi lo facciamo innanzitutto con la preghiera. E da diversi anni

0: tanta vicinanza, addirittura da questa esperienza è nata una confraternita, e tu lo sai bene, tua moglie tra l'altro è la priora di questa confraternita femminile dedicata alla Vergine Maria. Ed è bello perché ogni anno la gente fa, le famiglie fanno a gara, tra l'altro dai posti più sperduti del territorio, della nostra comunità, per accogliere la Madonna, 2-3 giorni e la preghiera. Ogni sera sempre 40-50 persone a pregare il rosario come preghiera contemplativa. Ed è bello, in queste sere sto dicendo, se voi tornate a casa una di queste sere e qualcuno vi chiama, vi dice ma da dove vieni? E gli dite vengo dal rosario, la domanda successiva, conseguenziale, è chi è morto?
1: Sì, perché si è legata
0: perché
1: al dolore.
0: La preghiera del rosario in Umbria in modo particolare è legata alla morte di qualcuno e non è la preghiera dei morti, anzi è la preghiera dei vivi, proprio perché è preghiera contemplativa. Ebbene, così iniziamo il nostro anno pastorale. È chiaro poi in tutti i momenti, pensiamo all'Immacolata, preceduta dalla grande novena, novena dell'Immacolata partecipata ogni sera, ma poi noi da 2 anni nella nostra comunità parrocchiale ho voluto ridare splendore a una piccola chiesina dedicata alla Madonna del Chiascio, una chiesina che i valfabrichesi adorano, venerano, e quindi ho voluto dare lustro a questa chiesa, recuperando anche un dipinto del 1600 che quest'anno abbiamo rimesso nella chiesa parrocchiale, quindi esposto alla devozione dei fedeli, e ogni anno vediamo dopo una novena, alle 6 del mattino, tantissima partecipazione. Ecco, insomma, Maria diventa lei, il parroco. Ecco, veramente chiedo come pastore, come parroco, dico alla Madonna, fai tu il parroco, indicami tu dove io devo agire per mandato di Gesù Cristo, ecco, e grazie nella garanzia della comunione con il Vescovo. Quindi Maria è garanzia di comunione. Difatti, qual è stato il compito di Maria dopo la morte di Gesù e la sua risurrezione? Di stare in mezzo agli apostoli e tenerli uniti in attesa dello Spirito Santo. Il mistero della discesa dello Spirito Santo contempla gli apostoli e Maria Vergine riuniti in preghiera in attesa dello Spirito. Quindi Maria come madre ha tenuto insieme gli apostoli. Quindi Maria è garanzia di unità di una comunità. Non c'è cosa più terribile per una comunità parrocchiale, anche tra quelle più belle, più grandi, che fare esperienza di divisione, di frattura. Maria ci aiuta a stare insieme, a custodire il vincolo, il sacramento dell'unità, il vincolo della carità. Maria ci aiuta a fare questo. E nonostante le difficoltà, i limiti che anche la mia comunità ha, andiamo avanti con gioia, con forza, sapendo che Maria ci aiuta, lei è mediatrice e quindi intercede per noi. E poi pensiamo a Natale, pensiamo poi al mese mariano, poi abbiamo anche l'Unitalsi in parrocchia, quindi la preghiera del malato, l'11 di febbraio. E quest'anno, veramente partiamo con un programma tutto mariano. È l'anno in cui ho pensato di proporre ai giovani, ecco, dopo il Sinodo dei Giovani, si parla tanto dei giovani, i giovani e la Chiesa, no? Ho pensato di mettere nel programma del Cammino dei Giovani, proprio ieri abbiamo fatto una giornata di ritiro, domenica 13 di ottobre, di porre come obiettivo un pellegrinaggio di volontariato a Lourdes, giovani, giovanissimi, quelli che faranno la cresima quest'anno, perché attraverso l'esperienza della malattia, della sofferenza, accompagnati e guidati da Maria, possano scoprire sempre più il mistero di Gesù Cristo, morto e risorto per la nostra salvezza, come ci ricordava il Vangelo dei lebbrosi. Non basta essere sanati, ma bisogna essere salvati. E il Signore ci vuole non solo sani, ma salvati. E magari ci capiterà anche di rimanere malati, ma sicuramente salvati. E quindi Maria ci aiuta in tutto, e quindi ho voluto indicare ai giovani questo obiettivo, e tutto l'anno pastorale sarà questo cammino verso Lourdes, giovani verso Lourdes,

0: proprio nella scoperta della bellezza di Maria che ci aiuta ogni giorno a riscoprire il nostro rapporto con Gesù, la nostra amicizia con Lui, la nostra comunione in Lui che ci salva, ci rinnova e ci lancia verso il futuro che è di Dio. Ecco, allora l'ultima cosa che voglio dire, proprio in un'azione pastorale, qual è il nostro futuro? E Maria c'entra nel nostro futuro, ma non solo nel nostro futuro qui in terra, il nostro futuro altro. Si avvicina alla festa dei santi, dei morti, della conversione dell'anno liturgico, sono domeniche cosiddette escatologiche. Tutti i Vangeli ci parlano un po' dell'aldilà e ci proiettano già verso l'Avvento. Infatti, tra la conclusione dell'anno liturgico e l'inizio del nuovo c'è una sorta di continuità ciclica, ecco, verso l'escatologia. E Maria gioca un ruolo straordinario. Maria Regina della Pace, la invochiamo spesso, Regina dell'Universo, ecco. Tant'è vero che in questi giorni, proprio in questi giorni, qualche cardinale ha fatto una proposta. Noi abbiamo 4 dogmi della Beata Vergine Maria. Un gruppo di cardinali ha proposto il dogma di Maria Regina, che noi celebriamo in agosto, perché legata al titolo di Maria Mediatrice, colei che è stata, ecco, corredentrice, mediatrice. Quindi in questo momento storico, dove ci si combatte una grande guerra tra il diaballo, ecco il serpente, colui che è autore del male, della divisione, dei conflitti, di ogni forma di disonestà, di squilibrio sociale, familiare e ahimè anche ecclesiale, ecco, Maria c'è dentro questo combattimento e dentro questo combattimento veramente si gioca il nostro futuro eterno, personale e comunitario. Quindi veramente la Vergine Maria è al lavoro. Prega, intercede per noi, ma noi sappiamo che in Gesù, se ci crediamo, nel mistero pasquale che noi celebriamo ogni domenica, ecco perché siamo invitati a partecipare all'Eucaristia Domenicale, se ci tuffiamo ogni domenica in quel mistero, noi faremo esperienza di salvezza. Nonostante le nostre fatiche, nonostante i nostri dolori, nonostante i nostri peccati, le nostre fragilità, ecco Maria, Madre di Misericordia, Regina della Pace, Regina del Mondo, ci viene incontro e non lascia che nessuno di noi possa perdersi definitivamente. Quindi il nostro futuro escatologico è in mano anche a Maria, mano a Maria che è la complice segreta. Ecco, mi piace concludere con questa immagine che mi porto indietro dagli anni del seminario del mio padre spirituale, è complice segreta. Non solo di ogni cammino vocazionale, ma di ogni cammino cristiano, e che la Madonna, Regina della Pace, interceda per noi.
1: Grazie Don Antonio, ci hai veramente oggi regalato un bellissimo spazio dedicato a Maria, della quale non si finirebbe mai di parlare, ma ti inviteremo ancora nuovamente per approfondire ancora, aiutarci a entrare in questa figura straordinaria che è proprio Maria. Bene, io vi ringrazio e ringrazio Don Antonio per essere stato con noi qui oggi nei nostri studi e per averci regalato questo bel pomeriggio dedicato veramente alla Vergine Maria. E noi vi diamo appuntamento alle prossime puntate, restate ancora collegati con noi e grazie per questa giornata. Grazie Don Antonio.
0: Grazie.

siamo qui per pregare insieme. Scrivi la tua intenzione di preghiera al nostro numero di WhatsApp, che è il 329-55-33-241. Oppure puoi chiamare al nostro numero di call center gratuito, che è lo 075-81-36-40. Accogliamo la vostra intenzione con amore e la presentiamo in preghiera, affidandolo al cuore di Dio e all'intercessione della Vergine.

0: Sia lodato Gesù Cristo, Maria.
1: Sempre siano lodati.
0: Lei da dove viene e come si chiama?
1: Sono Antonio, ho 21 anni e sono della diocesi di Acerra. Sono un seminarista e sono qui con un gruppo di pellegrini delle mie zone.
0: Antonio, sei qua a Medjugorje già stato?
1: Sì, questa è la terza volta, sono stato nel 2022 per la prima volta. E spero di ritornarci sempre più.
0: Parlaci un po' di tua esperienza di festival.
1: Io sono stato a Medjugorje sempre e solo del festival ed è un'esperienza che penso sia fantastica, perché anche vedere tanti giovani qui che comunque si radunano e pregano ore intere anche in giù nella parrocchia è qualcosa che oggigiorno è difficile da vedere, e quindi è davvero veramente un'esperienza che davvero riempie il cuore.
0: Riempie il cuore, questo è, si può dire, questa fonte, no? È perché il tema di quest'anno è alla sorgente, no? Tornare alla fonte, ad fontem. Cosa dice per te?
1: Sicuramente un ricentrarsi, un tornare a quello che è, diciamo, il senso principale di tutta la nostra vita, della nostra fede, che è Cristo stesso. Quindi anche in questo luogo, con l'aiuto di Maria, anche aprire il cuore a questa grazia e ritornare poi a quella che è la fonte principale, anche attraverso la preghiera, il digiuno e vari consigli che stesso Maria qui ci dona.
0: Ecco, ha nominato preghiera e digiuno, ha nominato questo che noi chiamiamo cinque sassi, sono dei consigli che la Madonna ci chiama di vivere, come ci indica la strada, come è più facile, più arrivare verso il nostro Signore. Oggi in particolare parliamo di digiuno. Cosa ci può dire di digiuno?
1: Io l'ho sperimentato e credo che sia veramente un purificarsi, un allontanarsi da tante cose che sono superflue, non solo il cibo, e veramente poi ti dona un senso maggiore di libertà e anche di pienezza, che non deve essere vista come una costrizione, ma anche un modo anche per aprire anche un po' gli orizzonti, aprire il nostro cuore, e soprattutto penso che sia anche uno strumento fondamentale anche proprio per la preghiera, per vivere ancora più intensamente quella che è la nostra relazione con Dio e anche con Maria stessa.
0: La Madonna dice in un messaggio: con la preghiera, con il digiuno potete fermare anche le guerre. Quanto è importante per questi tempi in preciso diffondere questo messaggio?
1: È importantissimo, ci troviamo in un mondo che comunque è inflitto da tante guerre, da tante catastrofi, sembra veramente che il mondo sta andando sotto sopra. E oggi più che mai veramente penso sia veramente forte questo invito alla preghiera, che sperando colga tutti, e soprattutto veramente i giovani, ecco, ci troviamo per il festival, e affinché possa essere anche uno strumento per toccare i cuori di tanti giovani e ricentrare anche loro a quella che è la fonte principale.
0: I giovani, Medjugorje è pieno di giovani di tutto il mondo, c'è la parte oscura nel mondo, ci sono delle nazioni che si scontrano, invece qua ci sono delle nazioni che si incontrano tutti con la nostra Madre Maria in unione verso Gesù Cristo. E, bene, ha qualche messaggio per tutti questi ragazzi che stanno qua?
1: Venite a Medjugorje, venite e contagiate anche quando tornate a casa tanti altri giovani e tante altre persone con tutta la gioia, la forza e la carica che acquistate qui.
0: Io lo ringrazio. Buon grazie. Festival.
1: Grazie.
2: I shall give for the life.

Nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Amen. Mio Signore Gesù Cristo, vero Dio e vero uomo, mio Creatore, Padre e Redentore, per essere Tu chi sei e perché Ti amo sopra ogni cosa, mi pento con tutto il cuore di averti offeso. Propongo fermamente di non peccare mai più, confessarmi e compiere la penitenza che mi è stata imposta e allontanarmi da tutte le occasioni di offenderti. Ti offro la mia vita, le mie opere, le mie fatiche in riparazione di tutti i miei peccati. Confido che nella tua bontà e infinita misericordia li perdonerai per i meriti del tuo preziosissimo sangue e mi darai la grazia di emendare e perseverare nel tuo santo servizio fino alla fine della mia vita. Amen. Signore, apri le mie labbra e la mia bocca proclamerà la tua lode. Mio Dio, vieni a salvarmi. Signore, vieni presto in mio aiuto. Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo, come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen. Vieni, Spirito Santo, voglio purificare la mia anima per elevarla a Dio nel momento più sublime della preghiera. Concedimi la grazia di stabilire un dialogo eterno con il Creatore, vivendo in sua costante compagnia. Allontana da me, Spirito Santo, tutto ciò che contamina. Allontanami dalle seduzioni del mondo, perché la nostra parola sgorghi dall'intimo del nostro essere e perché la nostra esistenza si svolga in un clima di profonda calma e riflessione. Spirito Santo, accendi i nostri cuori nel santo amore di Dio. Io credo in Dio, Padre onnipotente, Creatore del cielo e della terra, e in Gesù Cristo, suo unico Figlio, nostro Signore, il quale fu concepito di Spirito Santo, nacque da Maria Vergine, patì sotto Ponzio Pilato, fu crocifisso, morì e fu sepolto. Discese agli inferi, il terzo giorno risuscitò da morte, salì al cielo, siede alla destra di Dio Padre Onnipotente. Di là verrà a giudicare i vivi e i morti. Credo nello Spirito Santo, la Santa Chiesa Cattolica, la comunione dei santi, la remissione dei peccati, la risurrezione della carne, la vita eterna. Amen. Nel primo mistero glorioso si contempla la risurrezione di Gesù dai morti. Ma l'angelo disse alle donne: «Non abbiate paura voi, so che cercate Gesù, il crocifisso, non è qui, è risorto come aveva detto. Signore, credo, ma accresci la mia fede». Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori, e non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo, come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen. Maria, Madre di grazia, Madre di misericordia nella vita e nella morte, proteggici, Grande Signora. Sacro Cuore di Gesù, fa che ti ami sempre più. Dolce Cuore di Maria, siate la salvezza dell'anima mia. Beato San Giuseppe, accresci la nostra fede. O Gesù mio, perdona le nostre colpe, preservaci dal fuoco dell'inferno, porta in cielo tutte le anime, specialmente le più bisognose, della tua divina misericordia. Nel secondo mistero glorioso si contempla l'ascensione di Gesù al cielo. Questo Gesù che è stato di tra voi assunto fino al cielo, tornerà un giorno allo stesso modo in cui l'avete visto andare in cielo. Signore, portami con te nella casa eterna del Padre. Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome. Venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori, e non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio,
prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo, come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen. Maria, Madre di grazia, Madre di misericordia nella vita e nella morte, proteggici, Grande Signora. Sacro Cuore di Gesù, fa che ti ami sempre più. Dolce Cuore di Maria, siate la salvezza dell'anima mia. Beato San Giuseppe, accresci la nostra fede. O Gesù mio, perdona le nostre colpe, preservaci dal fuoco dell'inferno, porta in cielo tutte le anime, specialmente le più bisognose, della tua divina misericordia. Nel terzo mistero glorioso si contempla la discesa dello Spirito Santo su Maria Santissima e sugli Apostoli. Apparvero loro lingue come di fuoco che si dividevano e si posarono su ciascuno di loro, ed essi furono tutti pieni di Spirito Santo e cominciarono a parlare in altre lingue come lo Spirito dava loro il potere di esprimersi. Signore Gesù, che il tuo Spirito Santo sia in me e che io sia in lui. Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome. Venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori, e non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne.

donne. Benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne. Benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne. Benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne. Benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo, come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen. Maria, Madre di grazia, Madre di misericordia nella vita e nella morte, proteggici, Grande Signora. Sacro Cuore di Gesù, fa che ti ami sempre più. Dolce Cuore di Maria, siate la salvezza dell'anima mia. Beato San Giuseppe, accresci la nostra fede. O Gesù mio, perdona le nostre colpe, preservaci dal fuoco dell'inferno, porta in cielo tutte le anime, specialmente le più bisognose, della tua divina misericordia. Nel quarto mistero glorioso si contempla l'Assunzione di Maria Santissima al cielo. Chi è colei che appare come l'alba, bella come la luna e pura come il sole? Madre mia, tienimi nel tuo cuore amato. Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome. Venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori, e non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta.

Benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo, come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen. Maria, Madre di grazia, Madre di misericordia nella vita e nella morte, proteggici, Grande Signora. Sacro Cuore di Gesù, fa che ti ami sempre più. Dolce Cuore di Maria, siate la salvezza dell'anima mia. Beato San Giuseppe, accresci la nostra fede. O Gesù mio, perdona le nostre colpe, preservaci dal fuoco dell'inferno, porta in cielo tutte le anime, specialmente le più bisognose della tua divina misericordia. Nel quinto mistero glorioso si contempla l'incoronazione di Maria Santissima, Regina del Cielo e della Terra. Nel cielo apparve poi un segno grandioso, una donna vestita di sole, con la luna sotto i suoi piedi e sul suo capo una corona di 12 stelle. Madre mia, aiutami a perseverare fino alla fine. Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome. Venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori, e non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori,
adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne. Benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne. Benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo, come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen. Maria, Madre di grazia, Madre di misericordia nella vita e nella morte, proteggici, Grande Signora. Sacro Cuore di Gesù, fa che ti ami sempre più. Dolce Cuore di Maria, siate la salvezza dell'anima mia. Beato San Giuseppe, accresci la nostra fede. O Gesù mio, perdona le nostre colpe, preservaci dal fuoco dell'inferno, porta in cielo tutte le anime, specialmente le più bisognose, della tua divina misericordia. Ave Maria, Santissima, Figlia di Dio Padre, Vergine Immacolata, prima del parto, nelle tue mani riponiamo la nostra fede, perché tu possa illuminarla pienamente, piena di grazia. Il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, Santissima, Madre di Dio, Figlio, Vergine purissima nel parto, nelle tue mani riponiamo la nostra speranza, perché tu la incoraggi pienamente, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, Santissima, Sposa di Dio Spirito Santo, Vergine purissima dopo il parto, mettiamo nelle tue mani la nostra carità, perché tu la infiammi nel fuoco dell'amore divino, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, Santissimo Tempio e Tabernacolo della Santissima Trinità, Vergine concepita senza peccato originale. Salve Regina, Madre di Misericordia, vita, dolcezza e speranza nostra, salve. A te ricorriamo, esuli figli di Eva, a te sospiriamo, gementi e piangenti in questa valle di lacrime. Orsù dunque, Avvocata nostra, rivolge a noi gli occhi tuoi misericordiosi e mostraci dopo questo esilio, Gesù, il frutto benedetto del tuo seno, o clemente, o pia, o dolce Vergine Maria. Prega per noi, Santa Madre di Dio, affinché siamo resi degni delle promesse di Cristo. Signore pietà, Signore pietà, Cristo pietà, Cristo pietà, Signore pietà, Signore pietà, Cristo ascoltaci, Cristo ascoltaci, Cristo esaudiscici, Cristo esaudiscici. Padre del cielo che sei Dio, abbi pietà di noi. Figlio Redentore del mondo che sei Dio, abbi pietà di noi. Spirito Santo che sei Dio, abbi pietà di noi. Santa Trinità, unico Dio, abbi pietà di noi. Santa Maria, prega per noi. Santa Madre di Dio, prega per noi. Santa Vergine delle Vergini, prega per noi. Madre di Cristo,

Cristo, prega per noi. Madre della Chiesa, prega per noi. Madre di misericordia, prega per noi. Madre della Divina Grazia, prega per noi. Madre della Speranza, prega per noi. Madre Purissima, prega per noi. Madre Castissima, prega per noi. Madre Sempre Vergine, prega per noi. Madre Immacolata, prega per noi. Madre Degna d'Amore, prega per noi. Madre Ammirabile, prega per noi. Madre del Buon Consiglio, prega per noi. Madre del Creatore, prega per noi. Madre del Salvatore, prega per noi. Vergine Prudente, prega per noi. Vergine Degna di Onore, prega per noi. Vergine Degna di Lode, prega per noi. Vergine Potente, prega per noi. Vergine Clemente, prega per noi. Vergine Fedele, prega per noi. Specchio di Perfezione, prega per noi. Sede della Sapienza, prega per noi. Fonte della nostra gioia, prega per noi. Tempio dello Spirito Santo, prega per noi. Tabernacolo dell'Eterna Gloria, prega per noi. Dimora consacrata di Dio, prega per noi. Rosa Mistica, prega per noi. Torre della Santa Città di Davide, prega per noi. Fortezza Inespugnabile, prega per noi. Santuario della Divina Presenza, prega per noi. Arca dell'Alleanza, prega per noi. Porta del Cielo, prega per noi. Stella del Mattino, prega per noi. Salute degli infermi, prega per noi. Rifugio dei peccatori, prega per noi. Conforto dei migranti, prega per noi. Consolatrice degli afflitti, prega per noi. Aiuto dei cristiani, prega per noi. Regina degli angeli, prega per noi. Regina dei patriarchi, prega per noi. Regina dei profeti, prega per noi. Regina degli apostoli, prega per noi. Regina dei martiri, prega per noi. Regina dei confessori della fede, prega per noi. Regina delle vergini, prega per noi. Regina di tutti i santi, prega per noi. Regina concepita senza peccato, prega per noi. Regina assunta in cielo, prega per noi. Regina del Rosario, prega per noi. Regina della Famiglia, prega per noi. Regina di Maria Vision, prega per noi. Regina della Pace, prega per noi. Agnello di Dio che togli i peccati del mondo, perdonaci, Signore. Agnello di Dio che togli i peccati del mondo, ascoltaci, Signore. Agnello di Dio che togli i peccati del mondo, abbi pietà di noi. Prega per noi, Santa Madre di Dio, e saremo degni delle promesse di Cristo. Sotto la tua protezione cerchiamo rifugio, Santa Madre di Dio. Non disprezzare le suppliche di noi che siamo nella prova, ma liberaci da ogni pericolo, o Vergine gloriosa e benedetta. Prega per noi, Santa Madre di Dio, affinché siamo resi degni delle promesse di Cristo. Amen.
Ti supplichiamo, Signore, infondi nel nostro spirito la tua grazia, o Padre, tu che nell'annunzio

L'angelo ci ha rivelato l'incarnazione del tuo grande figlio, per la sua passione e la sua croce, guidaci alla gloria della risurrezione, per Cristo nostro Signore. Sia benedetta ed eterna la tua purezza, Dio si rallegra in tale graziosa bellezza, a te principessa celeste e santa vergine, Maria ti offro da questo giorno anima, vita e cuore. Guardami con compassione, non permettere che io, madre mia, cada in tentazione. Dolce madre, non allontanarti da me, non distogliere lo sguardo da me. Vieni con me ovunque e non lasciarmi mai, dal momento che mi proteggi così tanto come una vera madre, fai che mi benedica il Padre, il Figlio e lo Spirito Santo. Amen.

Siamo qui per pregare insieme. Scrivi la tua intenzione di preghiera al nostro numero di WhatsApp che è il 329-55-33-241. Oppure puoi chiamare al nostro numero di call center gratuito che è lo 075-81-36-40. Accogliamo la vostra intenzione con amore e la presentiamo in preghiera, affidandolo al cuore di Dio e all'intercessione della Vergine Maria.

Altissimo, mi ha permesso di stare con voi, di essere gioia per voi e via nella speranza, perché la umanità ha deciso per la morte, perciò mi ha inviato per istruirvi che senza Dio non avete futuro. Figlioli, siate strumenti di amore per tutti coloro che non hanno conosciuto il Dio di amore. Testimoniate con gioia la vostra fede e non perdete la speranza nel cambiamento del cuore umano. Io sono con voi.

Dal Vangelo di Matteo. Gesù riprese a parlare con parabole e disse: «Il regno dei cieli è simile a un re che fece una festa di nozze per suo figlio. Egli mandò i suoi servi a chiamare gli invitati alle nozze, ma questi non vollero venire. Mandò di nuovo altri servi con quest'ordine: dite agli invitati: ecco, ho preparato il mio pranzo, i miei buoni e gli animali ingrassati sono già uccisi e tutto è pronto. Venite alle nozze. Ma quelli non se ne curarono e andarono chi al proprio campo, chi ai propri affari. Altri poi presero i suoi servi, li insultarono e li uccisero. Allora il re si indignò, mandò le sue truppe, fece uccidere quegli assassini e diede alle fiamme la loro città. Poi disse ai suoi servi: la festa di nozze è pronta, ma gli invitati non erano degni. Andate ora ai crocicchi delle strade e tutti quelli che troverete, chiamateli alle nozze. Usciti per le strade, quei servi radunarono tutti quelli che trovarono, cattivi e buoni, e la sala delle nozze si riempì di commensali. Il re entrò per vedere i commensali e lì scorse un uomo che non indossava l'abito nuziale. Gli disse: amico, come mai sei entrato qui senza l'abito nuziale? Quello ammutolì. Allora il re ordinò ai servi: legatelo mani e piedi, gettatelo fuori nelle tenebre, là sarà pianto e stridore di denti, perché molti sono chiamati, ma pochi eletti. Nel giorno del Signore siamo chiamati ad ascoltare questa parola perché possa essere come luce per il nostro cammino, per la nostra vita spirituale. È necessario l'ascolto della parola di Dio, un ascolto che certamente non può essere né superficiale né tantomeno indifferente, deve essere un ascolto che si fa con il cuore, così come dice il Salmo: apri, Signore, il mio cuore perché possa ascoltare la parola di Dio. Ascoltare, cioè, con intensità spirituale questa parola perché possa essere luce per il nostro cammino. E durante l'anno abbiamo avuto tante opportunità per poter ascoltare la parola e soprattutto metterla in pratica. Signore, ci aiuta a vivere la nostra vita con questa luce che viene dalla Sua parola. In questa domenica 28esima del tempo ordinario abbiamo ascoltato una parabola, la parabola di questi servi che non vogliono partecipare alle nozze, di questi invitati alle nozze. È una parabola che si collega strettamente e segue a quell'altra parabola dei vignaioli malvagi. Ricordiamo come questi vignaioli, nel momento in cui si accorgono che arriva il figlio del proprietario, fanno di tutto per poter impadronirsi della vigna e uccidere il figlio del proprietario. È chiaro la simbologia di questa parabola. E questa parabola che oggi abbiamo ascoltato è una parabola che ci permette di riflettere sull'invito che il Signore ci fa, sull'invito che il Signore fa agli amici, agli invitati, a coloro che hanno il diritto di partecipare, potremmo dire, alle nozze. Ma stranamente questi invitati, quando vedono arrivare i servi, piuttosto che essere contenti, felici di poter partecipare alle nozze, cominciano a trovare delle scuse, o meglio, sono ripiegati su loro stessi e gli interessi, le proprie realtà personali, i propri impegni personali prevalgono su quello che è l'invito di questo Signore che vuole che partecipano alle nozze. Loro, stranamente, egoisticamente, rifiutano di poter partecipare alle nozze. E l'invito viene non una volta, ma due volte. E questi trovano sempre delle scuse per poter non partecipare alle nozze. Stranamente,
questo invito, piuttosto che farli felici, li rende indifferenti e forse anche un po' ostili nei confronti dell'invito del padrone. E dice questi servi che vanno a invitare questi amici, non se ne curarono e andarono, chi al proprio campo, chi ai propri affari, altri poi presero i servi, li insultarono e li uccisero. E questo è ancora più grave, nonostante questo invito che doveva portare gioia nel loro cuore, loro diventano egoisti, fanno le loro cose e addirittura sono convinti che devono far fuori anche i servi. Il Signore, evidentemente il re, si indignò, mandò le sue truppe, fece uccidere quegli assassini e diede alle fiamme la loro città. A questo punto dice ai servi: la festa di nozze è pronta, non possiamo eliminare questa festa di nozze. Ed è importante comprendere il senso di questa festa necessaria, bellissima e gioiosa per coloro che siamo invitati o che saremo invitati e aderiremo e aderiamo a questo invito del Signore, l'invito alle nozze. E a un certo punto i servi vengono invitati ad andare nelle piazze, ai crocicchi delle strade. Tutti quelli che troverete chiamati alle nozze, tutti, nessuno viene escluso da questa possibile partecipazione al banchetto delle nozze, proprio perché c'è un rifiuto di coloro che di per sé erano stati già invitati, ma per egoismo, per disinteresse, per non voglia di partecipazione, sono eliminati da loro stessi, da questo bellissimo incontro nuziale con lo sposo. E a questo punto i servi usciti per le strade, quei servi, quelle persone che trovarono cattivi e buoni, e la sala si riempì di commensali. Anche questo è molto bello, sapere che cattivi e buoni vengono tutti invitati. E il discorso della misericordia di Dio nei nostri confronti, questa misericordia nei confronti di tutti, un po' come quando Gesù sulla croce, aprendo le braccia, dirà: Padre, perdona, perché non sanno quello che fanno. E questo abbraccio di misericordia Gesù lo estende a tutti, ma particolarmente a coloro che di fatto sono più vicini e sono in contrasto con Lui, sono i Suoi accusatori, sono i Suoi uccisori. Proprio questo incontro di misericordia del Signore qui espresso nella parabola, per quando invita le nozze buoni e cattivi, la sala si riempì. Bellissimo questo secondo momento, dove la sala si riempie appunto di questi invitati che di per sé non era previsto. E molte volte Gesù fa riferimento a questa partecipazione al banchetto, al momento, al regno dei cieli, di coloro che di fatto possono sembrare esclusi, coloro che sono i peccatori, i pubblicani, che saranno, dice Gesù nel Vangelo, prima di voi, rivolgendosi agli scribi, ai farisei, a quelli che si sentivano giusti dinanzi a Dio, saranno prima di voi il regno dei cieli. E questo deve farci pensare a questa nostra responsabilità al momento in cui il Signore ci invita per il banchetto. È necessario che noi ci rendiamo degni di questo invito al banchetto, senza egoismi, senza cattiveria, ma accogliendo la misericordia del Signore. E qui c'è anche qualcosa di importante per noi: il non giudizio sugli altri. Nessuno di noi può giudicare il prossimo, dice Gesù nel Vangelo, perché con la misura con la quale sarete misurati, misurerete gli altri, sarete misurati anche voi. Solo Dio, che conosce il cuore dell'uomo, può giudicare. Ecco perché la misericordia del Signore accoglie buoni e cattivi. Ma c'è un particolare che ci deve farci riflettere nell'incontro alle nozze. Il particolare è questo: secondo la tradizione ebraica,

invitati a nozze venivano invitati e veniva dato loro un mantello per coprirsi le spalle, ed era esattamente questa veste, diciamo, nuziale che era necessaria per poter partecipare al banchetto. Ma c'è uno che egoisticamente o in maniera disinteressata non gli importa di avere questa veste nuziale. È proprio questa persona che Gesù scopre nella parabola, che non porta la veste nuziale, proprio questa persona viene esclusa dalla partecipazione e dice: amico, come mai sei entrato qui senza abito nuziale? È proprio questo abito nuziale che dobbiamo assumere durante la nostra vita, prepariamo tutta la nostra vita questo abito, perché possiamo essere degni di poter partecipare al banchetto nuziale. È proprio questo unico che non si è reso degno, dice il Vangelo, legatelo mani e piedi, gettatelo fuori le tenebre, là sarà pianto e stridore di denti. Non è una specie di provocazione nei confronti di chi evidentemente può essere escluso dal banchetto, esattamente il contrario. Dio vuole che nessuno venga escluso al banchetto, ma se noi volontariamente, caparbiamente, per cattiveria, ci escludiamo, ci autoescludiamo da questo banchetto, per noi saranno stridori di denti e pianto. E il Signore poi conclude: molti sono i chiamati, ma pochi eletti. Cioè, la chiamata è per tutti. L'elezione dipende dalla nostra disponibilità, dalla nostra voglia di conversione, di cambiamento di vita, di relazione profonda con il Signore, di amore verso Dio, di amore verso il prossimo, di amore verso noi stessi, cioè la costruzione di quella fraternità che deve anticipare la condizione di coloro che verranno accolti nel Regno dei Cieli. Viviamo questa esperienza sapendo che il Signore è misericordioso e vuole che tutti possiamo partecipare alle nozze, e la gioia della nostra partecipazione diventerà eterna, immensa, infinita.

siamo qui per pregare insieme. Scrivi la tua intenzione di preghiera al nostro numero di WhatsApp che è il 329-55-33-241. Oppure puoi chiamare al nostro numero di call center gratuito che è lo 075-81-3640. Accogliamo la vostra intenzione con amore e la presentiamo in preghiera, affidandolo al cuore di Dio e all'intercessione della Vergine Maria.

Pace e bene, sono Suor Elena della comunità Serve di Gesù Povero. Da 7 anni sono in comunità, arrivo dalla provincia di Palermo e mi è stato chiesto come ho trovato la mia pace. La mia pace, forse è scontato dire l'ho trovata in Gesù, ma è proprio così, perché in un momento particolare della mia vita in cui perdevo mio fratello, una persona a me ovviamente molto cara, lì ho capito che ritrovare la pace significava cercare qualcosa che era più grande di tutto quello che stavo vivendo, e quindi la mia pace l'ho trovata in Gesù. Per un paio di anni sono stata alla ricerca di questa pace, finché ho capito che poi tutto partiva inizialmente dal perdono e quindi da quella pace interiore che arriva solo quando impari a perdonare te stessa e a perdonare anche gli altri e le persone che hai vicino, soprattutto quelle che poi ti hanno fatto del male. Però poi ho scoperto che alla base di tutto ci sta l'amore. L'amore che inizi a donare prima agli altri, e l'amore che è quella carità che copre veramente una moltitudine di peccati, perché iniziando poi il cammino in comunità ho scoperto che donare il proprio tempo diventava la pace per il mio cuore, e quindi da lì è iniziato questo cammino che mi ha portato a scoprire un amore più grande, quell'amore che solo Gesù sapeva darmi. E allora oggi, vivendo in comunità e vivendo a stretto contatto con persone che arrivano senza pace, ho scoperto che la prima cosa essenziale è dare l'amore. Quando una persona si sente amata, allora riscopre se stessa e riscopre che la pace è possibile. A volte si pensa che la pace la si trova solo quando si ha un lavoro fisso, quando si hanno dei soldi, quando si ha tutto quello che di materiale è necessario. Invece quando ho imparato, io personalmente, a mettere al primo posto che l'essenziale era Cristo, ho capito che tutto il resto veniva di conseguenza. Quindi il mio invito è riscoprire la pace in Gesù, perché attraverso Gesù poi arriva la pace nei nostri cuori, arriva la pace con le persone che amiamo intorno, la pace in famiglia, la pace anche al nostro lavoro e in tutto quello che facciamo. E tutto questo poi è frutto anche di tanta preghiera, che diventa poi la benzina per vivere ogni giorno quello che noi viviamo, non solo all'interno di una comunità religiosa, ma anche nel mondo. Perché prima di diventare suora, comunque ho fatto anche un cammino all'interno della chiesa e in un gruppo di preghiera, e lì ho capito che l'essenziale era la preghiera che mi riportava a Gesù e che mi donava la pace. Quindi invito tutti a riscoprire che questa pace viene da Cristo, che ci dà amore e che riempie i nostri cuori di tutto quello che abbiamo bisogno. Pace e bene.